0: goes. Enjoy the music. E ti racconto ancora vita, morte, miracoli e grida.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. R101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my head alone, baby. Ascolta R101. Golden Ticket. R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti. Temperature massime, leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. In lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia. Valori tra 22 e 26 gradi con punte anche leggermente più elevate sulle isole, un po' ventilato al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno R101. Questa mattina la canzone che mi fa stare bene è Viva Forever delle Spice Girls. Ciao a tutti quanti voi, un abbraccio forte da

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Siamo Mavi e Mati. E la canzone che ci fa stare bene è La nuova stella di Broadway.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, sono Stella da Treviso. La canzone che mi fa stare bene è Little L dei Jamiroquai. Grazie.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sara. R101. Enjoy the music.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. 5 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al

0: Rai.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
5: C'era una svolta? E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti. Temperature massime, leggero rialzo al nord e medio versante adriatico, in lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia. Valori tra 22 e 26 gradi con punte anche leggermente più elevate sulle isole, un po' ventilato al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
9: La canzone che ti fa stare bene.
6: Su R101
9: la canzone che ti fa stare bene,
6: richiedila con un vocale al 331
9: 80 90
6: 101.
9: Ti fa stare bene.
10: La canzone che mi farebbe stare bene è Beat It di Michael Jackson. Ciao.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe star bene oggi è quella di Cher, Strong Enough.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Alberto da Milano. Per la canzone che mi farebbe stare bene, scelgo Bailando di Enrique Iglesias.

Teleradio 101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Sky, designer e artigiani.
1: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount?
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia, movement that inspires.
3: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: La canzone che stare bene.
3: Wow. Su R101.
14: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
14: 80 90
3: 101.
14: Ti fa stare bene.
15: La canzone che mi fa stare bene è Long Train Running dei Doobie Brothers.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Demi, la canzone che mi fa stare bene è Happy di Pharrell Williams.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Letizia da Bergamo e la canzone che mi fa stare bene è We Are Young dei Fun.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Il tavolo l'8 ottobre. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e minaccia di riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da un'arma da fuoco installata su un altro mezzo. Uno sarebbe in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. La polizia ha fermato 3 persone per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Un uomo per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, ma rimangono molti gli aspetti da chiarire. Le indagini proseguono. Altro capitolo dell'eterna vicenda Garlasco. L'ex generale dei RIS Luciano Garofalo è stato sentito in procura a Pavia insieme ad alcuni ufficiali che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Intanto lunedì si chiudono le indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Tennis, Sinner ancora fermo per l'infortunio al ginocchio. Salterà anche l'ATP 500 di Pechino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Personale su strada causa lavori sull'A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo sull'A25 tra Cocullo e Pescina procedendo verso l'A24 Roma-Teramo. Una perdita di carico viene segnalata sull'A56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Bellano, procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Buongiorno, buongiorno amici di R101, caro mio Mattia Venini, grazie per l'informazione. Io sono con il mio adorato Peter in regia, la vostra Raja Bzez, come sempre, dalle 7 alle 10 ogni weekend. Oh, ma non vedo l'ora, ve lo giuro, voilà, voilà, voilà. Non vedo l'ora che arrivi il weekend proprio per incontrare voi, sentire come state, cosa combinate, trattare i nostri argomenti dai più delicati, semplici ai più complessi. Intanto vi dico che da Largo Donegani è stata una settimana a Milano, ovviamente un po' movimentata. Mentre venivo in qua c'era un sacco di gente che andava a dormire, un po' di gente stesa, lasciata lì, sembravano tipo gli scarafaggi dopo il DDC, buttati per terra. Beh, la settimana della moda, se come sa, se come sa. Diciamo che la moda poi alla fine, durante le soiree movide eccetera, sfocia in delle cose a volte che dici quanta moda. Detto questo, come va? Dai, aspetto i vostri messaggi, ti ascoltiamo. Ellie Goulding, Burn.

Lei, signori, Ellie Goulding su R101 alle 7.09 minuti. Che giorno è della settimana? Ormai ho perso il conto. Il 26? No, no, nel senso data. No, dalla regia Petta mi dice sabato. E pensa anche che io abbia battuto la testa contro il computer nell'alzarmi dalla sedia. Non ancora capisco che sabato è il giorno. Il 26. Stiamo giungendo quasi quindi alla fine del mese. Hai capito come levole è il tempo? Ve l'ho detto quasi in milanese. Adesso un milanese vero all'ascolto dire Marascià, per favore. Che milanese è quello? Un pochino, ci proviamo. Non è proprio il dialetto più semplice, devo dire, neanche quello più trasmesso da persona a persona, intendo, perché lo parliamo talmente poco che poi io sono cresciuta in Toscana, a Roma, a Bologna. Ovunque abbia vissuto, alla fine ho imparato il dialetto. Qua a Milano si fa un po' più fatica, però ho imparato le parolacce che non vi dirò adesso. Come tutte le lingue nuove, la prima cosa che si impara sono le parolacce. Ma vogliamo farci un po' di saluti, dei buongiorni nel vostro dialetto locale? Io li aspetto al 331 80 90 101. E vi do anche prova di capire quasi tutti i dialetti. Ovvio, ci sarà qualcuno che mi metterà in difficoltà, ma io ci provo. Voi mandate, io vi attendo. Alex Warren, intanto. Fever Dream su R101. Buon

0: estremamente romantico questo videoclip, Fever Dream, e lui è Alex Barron, dove ricorda il primo incontro romantico con sua moglie e lo trasforma in un sogno surreale con un bel cameo della mitica Paris Hilton, intramontabile, lei che continua a far discutere, grandiosa, non ci fa mancare nulla, insomma la verve lei di essere sempre la prima in classifica per quanto riguarda non solo il gossip ma anche il modi di comportarsi, le mode da lanciare, è così, è così. Amici, sembro un militello, vi dico solo questo, ho chiesto, mandiamoci dei saluti nel nostro dialetto locale, qua del 101, ho promesso di capirli tutti, vediamo che anche se voi siate insomma preparati a questi dialetti che arriveranno pian piano. Intanto dove andiamo? In Puglia esattamente, lo vedremo tra poco.
1: Raja, come siamo? Tutto a posto? Mi raccomando, sicuramente si bella fatto, passa una bella giornata, mi raccomando, ciao.
2: Leo da Taranto.
0: Oh, l'ha svelato lui, vabbè, vi ha dato l'aiutino, sì, com'era? Bella da fatto bella, vuol dire insomma che stai bene, vuol dire che stai bene.
1: Come siamo? Tutto a posto? Mi raccomando, sicuramente si bella fatto, passa una bella giornata, mi raccomando, bella fatto. Ciao.
2: Leo da Taranto.
0: Vedi poi quando ritorna all'italiano, Leo da Taranto, sembra in collegamento. Grazie Leo, attendo altri vostri messaggi con i vostri dialetti, i nostri meravigliosi dialetti di cui andare fieri. Ci ascoltiamo Safe, Parlare d'amore. Enjoy the music.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore, questa canzone che unisce due artisti genovesi, lui e Brescia, insieme a Safe, richiamano volutamente la grande tradizione cantautorale della loro città Genova. Visto che stiamo parlando delle diversità delle nostre città, dei dialetti, io vi ho chiesto se potete gentilmente darci il buongiorno con la frase che più vi aggrada del vostro dialetto, e io proverò insomma a capire, ci provo, qualora non arrivassi portate pazienza. Dove viaggiamo? Lo chiedo a Petta, che ci porta attraverso il 331 80 90 101.
2: Cerema da min, duma bin, Tony da Torino.
1: Beh, Tony mi hai messo in difficoltà, fino a Tony da Torino ci sono arrivata, ma parlava veloce, cioè devo trovare una scusa, riproviamoci. Ecco, Petta ci sta provando, perché pure Petta, insomma, cioè non è che proprio...
2: Cerema da min, duma bin. Tony da Torino.
1: Vabbè, va bene. Allora a questo punto, Tony, non solo tu ci devi aiutare, ma anche tutti i torinesi, chi parlano questo dialetto meraviglioso, al 331 80 90 101. Aspetto l'aiutino e anche i vostri messaggi ancora con i dialetti più belli d'Italia. Belli voi.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: 50 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvole all'estremo sud, con qualche isolata pioggia nei settori ionici e nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con scarsi annuvolamenti. Temperature massime in leggero rialzo al nord e sul medio versante adriatico. In lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia. Valori fra i 22 e i 26 gradi, con punte anche leggermente più elevate sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

0: Lui è Jovanotti e questa è A Te. A te una dedica continua con questo brano meraviglioso che fa ancora sognare e non ha in realtà mai smesso, perché racconta di un amore stupendo. Amori che si possono ritrovare, amori che si possono trovare, amori magari che si sognano. Ma noi questa mattina diciamo che ci stiamo innamorando ancora e ancora della nostra amata radio R101, di tutta la radio, proprio come mezzo che ci connette e ci fa chiacchierare, anche se magari la mattina c'è qualcuno che non ama chiacchierare, eh? C'è un sacco di gente che dice: ah no, io la mattina, per carità, non voglio sentire nessuno, non voglio chiacchierare, e questi sono gusti, ma a noi piace, ed è anche il motivo per cui andiamo in onda a quest'ora, perché si può e si deve chiacchierare. Amici belli, sentiamo ancora saluti da tutta Italia con i vari dialetti, belli che siete. Intanto andiamo a Firenze, ma peccato che la mia adorata qui non mi sfoggia il fiorentino. Si sente,
1: buongiorno,
0: si sente
1: Raja,
0: però.
1: Bellissima, stamani con cara. Gli Jans, stai da molto carina, anche con
0: grazie.
1: Pancina scoperta, e niente, ti volevo salutare, presente, ma... faccio colazione prima di andare al lavoro insieme a te, insieme a voi tutti, vi saluto, buon sabato e tante belle cose, ciao.
0: Merci per l'augurio. Allora, io, visto che abbiamo fatto un po' di riscaldamento, ma vogliamo sentire sto dialetto, che magari ci insegnate anche qualche parola particolare, mi raccomando, niente parolacce, perché io, Petta, non è che conosciamo proprio tutto, eh. Poi se passa qualche parolaccia ve lo dico, non è colpa nostra, ma il 331 80 90 101 è esattamente il vostro numero. Ci ascoltiamo Katy Perry.

0: The Weeknd, Dancing in the Flame, e mi ricordo la sua tappa milanese di quest'estate dove ero presente e devo dire chapeau, uno show incroyable nella sua semplicità, cioè perché non è che chi c'ha di speciale, la coreografia, la scenografia pazzesca, ma comunque una logica lineare. Se vi capiterà, ragazzi, The Weeknd va visto, ve lo dico, ovunque guardate le date e andate, cercate di esserci in qualche modo. Allora, se siete arrivati adesso alle 7:37 minuti, stiamo parlando di dialetti, ci stiamo salutando con il nostro dialetto e ho detto dai, insegnateci anche qualcosa, niente parolacce per favore, perché non conoscendo magari alcuni dialetti potremmo caderci, ma come estigarli in qualche modo. Adesso li manderanno solo parolacce, spero proprio di no. Comunque,
1: buongiorno,
0: andiamo.
1: Picciotte. Ti saluto vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, state come buono.
0: Beh, Sicilia, picciotti, belli, state buoni anche voi e fate bellissime cose. Non è ancora arrivato neanche un dialetto, cioè un messaggio con il tipico accent partenopeo che ci piace tanto. Se non lo fa nessuno, lo farò io a fine ora, in poche parole. Ma è arrivato il momento di Julie Bresh, Serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bella, bella, bella questa ultima Serenamente, Giulie e Bresh Sorry 101. Tra l'altro, amici, voi che chiedete sempre musica aggiornata, non potete lamentarvi, perché il nostro ufficio musiche è prontissimo, che ricerca ogni volta il meglio che c'è sul mercato. E saluti da ogni dove con i nostri dialetti, di cui andiamo fieri. Dove ci porta il nostro petto?
1: Raffaele da Napoli, un bacio a tutti voi, una bellissima giornata. Dai.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Avevo chiesto il dialetto napoletano e finalmente è arrivato. Bene, bene, rimaniamo insieme fino alle 10. Questo è Fantastico Weekend. Io sono Raja Bzez. Fantastico Weekend.
2: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount?
12: Giusti discount.
14: E ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
16: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
18: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
19: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
17: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
20: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
17: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
20: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: La canzone che ti fa stare bene.
24: Wow! Ciao R101, ma che ne dite? Man at Work, Overkill, grandi, una voce particolare che carica. Ciao.

0: Nonostante il ritmo incalzante di Overkill, Man at Work, chiesta proprio da voi la canzone che ti fa star bene. La canzone parla proprio di pensieri notturni, paura del futuro, ansia, temi molto importanti che anche noi qua a Fantastico Weekend, io e voi e i nostri registi, tendiamo a trattare proprio per capire un po' di più come affrontarli. Come dico sempre, creiamo problemi ma diamo anche soluzioni. Diversamente, meglio non creare problemi. Penso di trovarci d'accordo. Ultimiamo il nostro viaggio nei dialetti italiani di questo meraviglioso paese con i nostri buongiorni pensieri. Dove ci porta?
1: Buongiorno, Stefano da Pisa. Bada bim bum be.
0: E che vuol dire? E chi lo sa? Vabbè, tipo bada bene? Non lo so. Ma aiutateci anche, dateci un po' di cultura generale per comprendere le cose che esplicitamente vi dico non ho capito. Ancora voi.
2: Ciao Raja, te mando un bacio, un cusci, guda fina. Ciao.
0: Ah, da Genova qua, siamo a Genova, come tanti artisti musicali che stiamo proprio ascoltando della nuova scena. Belli belli voi, belli i vostri messaggi e bella anche la nostra Giorgia, che è uscita con un ultimo pezzo che avremo anche noi a breve in scaletta, ma questa è Corpi Celesti, su Re 101.

Dai, lei e Shakira insieme a Bruna Boy al ricordo del mondiale appena finito. Devo dire che Shakira e il calcio vanno a pari passo. Quando poi questa tournée l'ha portata nella casa del suo ex marito, devo dire che si è presa qualche soddisfazione. Tante date, un sacco di pubblico, sold out tutto praticamente, amata, acclamata. Non lo so se anche qui, come dice lei, le mujer non piangono, fatturano. Lei fattura la grande. Brava Shakira, continua così, noi prendiamo esempio. Questa era 101, bellissimi. Io e il mio regista Petta torniamo tra pochissimo. Diamo la linea al nostro Mattia Venini.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna, 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italiano brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Una perdita di carico viene segnalata sull'A1 tra lo svincolo centro-direzionale e l'allacciamento con la diramazione Capodichino in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo sull'A11 tra Altopascio e Capannori viaggiando verso Pisa. Veicolo in panne anche sull'A26 tra lo svincolo Alessandria Sud e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Monte Bruno e Loco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

grazie mille al nostro Mattia Venini per l'informazione, grazie a voi amici presenti sempre ad R101 e grazie al mio adorato Petta che ogni tanto si becca anche le mie domande così a bruciapelo. Ma Petta, tu sei uno che realizza subito quello che accade o a volte hai il rebound a giorni di distanza? E lui dice: ma cosa sta cercando di chiedere Raja? Beh, attraverso gli altri cerco anche di capire, ma se sono abbastanza normale tra virgolette o meno. Detto questo, amici belli, è normalità, chi la decide questa normalità? Lasciamo perdere. Ma oggi sabato 26 settembre si celebra la 926 Jug Lovers Day, la giornata promossa dalla World Jug Alliance, proprio dedicata ai nostri amici a quattro zampe, noi che ormai li trattiamo come figli, vogliamo e sogniamo di allungare la loro vita, cerchiamo di capire ogni loro gesto per comprendere il loro linguaggio. Ecco, a questo sarà dedicata la nostra diretta fino alle 10. Ai gli amici a quattro zampe, i cagnolini, al 331 80 90 101, potete già dirmi quanti cani avete, che tipi di amici umani siete, perché a me la parola padroni non mi garba. Ma padroni di che? Cioè un animale con una sua anima, con una sua... No, padroni niente. Oggi parliamo di amici a quattro zampe e amici a due zampe. Va bene? E musica, musica, musica.

Complete Strangers su RAI 101, amici. Allora, se siete arrivati proprio adesso alle 8-7 minuti, stiamo parlando dei nostri amici Jugs, perché oggi è la giornata dedicata agli amanti del cane come compagno di viaggio e di vita. E vi ho chiesto, no padroni, ma amici a due zampe, cioè gli umani, che tipi siete e se avete quanti, insomma, cani. E è arrivato un po' di materiale, lo vedremo tra poco, al 331 80 90 101. Ma volevo chiedervi anche questa cosa qui, perché sui social vi sarà magari capitato di vedere che ci sono cani che parlano, tra virgolette, parlano premendo grandi pulsanti che hanno un colore che riguardano determinate parole. Le parole registrate sono tipo fuori, gioco, acqua oppure pappa. Ma stanno davvero imparando il nostro linguaggio? Vabbè, la risposta in realtà è molto breve, non proprio, però comunque si tratta più di un gioco, perché in questo studio universitario della California, esattamente, è stato dimostrato che alcuni cani proprio riescono ad associare correttamente determinate parole alle rispettive azioni. Io non so il vostro cane, qualora dovesse parlare, qual è la prima parola che direbbe. Se voi, io immagino fame, perché i cani io li associo sempre alla fame, la prima cosa, fame, fame, fame. Beh, ditemi la vostra al 331 80 90 101, e ci ascoltiamo la nostra meravigliosa Gaia, stupenda anche in questa settimana della moda milanese.

0: sa sempre giocare con le sue origini, madre brasiliana, e qui nasce la bossa, ma è nostra per il pop italiano. E a contribuire a questo pezzo meraviglioso, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. E bossa nostra fa parte delle grandissime canzoni di quest'artista che amo particolarmente, non so se l'avete capito. Allora, se siete con noi da un po', sapete che stiamo anche parlando degli animali. È una giornata dedicata agli amanti dei cani, Dogs Lover. Questa canzone li celebra alla grande e infatti ci porta un po' indietro nel tempo. E per chi è arrivato adesso, allora vi dico solo che è tutta una giornata loro, dove impariamo a conoscerli meglio, almeno chi vorrebbe approcciare questo mondo, perché è una grande responsabilità, non è che uno prende un animale e via. Soprattutto i cani, che hanno bisogno di un sacco di attenzione. Si suol dire sempre che il gatto, vabbè dai, i gatti sono autonomi. Non lo so, ma sempre più dei cani che hanno bisogno di uscire, entrare, hanno imparato a parlare forse un pochino più che parlare, a farsi capire. Si sta studiando sempre di più questa possibilità di dialogare e comprendere meglio le loro esigenze per farli star bene. Voi quanti animali avete? I vostri cani? Le prime parole che direbbero qualora un giorno avessero questa possibilità? Prego.
1: Ciao Raja, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Hai detto proprio bene, noi non siamo padroni.
0: No.
1: Io lo chiamo il mio fratellino minore.
0: Pure.
1: Anche perché ci insegnano molto più loro che noi insegniamo a loro. Buona giornata, Lorenzo da Firenze.
0: Lorenzo, grazie per questa tua testimonianza. Ho detto anche poc'anzi più volte, padroni è una parola che non mi piace tutte le volte che sento. Ah, ma chi è il padrone? Ma il padrone di che? Cioè, è un essere vivente, cioè, magari, anche se è un animale, e magari la gente ancora non ha capito un sacco di cose del mondo animale, ma chiamarli di proprietà, cioè mio, sono il padrone di, sminuisce la loro esistenza. Questo per quanto riguarda Raja. Si possono usare un sacco di parole, amici a quattro zampe, il mio fido, non lo so, ma essere padroni è proprio brutto, perché le parole hanno un peso, e voi me lo confermate ogni volta. Beh, ancora i vostri messaggi tra poco al 331 80 90 101, e noi ci ascoltiamo My Body Isn't Ready.
2: Enjoy the music.

Lui è Somber Signori ed è una delle canzoni più intime e introspettive di questo artista, e ha detto che avrebbe voluto sentire queste parole quando era a scuola, quando era ancora adolescente e aveva un po' di insicurezze. Oggi lo regala questo pezzo a chi può invece ricevere una coccola musicale e mettersi nei panni di oggi, di questo che è diventato oggi, cioè un grande artista ma che non ha perso la sua sensibilità. Io apprezzo davvero tanto. Belli, belli, belli, se siete arrivati adesso sono le 8:18 minuti, sto ascoltando i vostri vocali insieme al mitico Petta, il nostro regista, e stiamo parlando di Amici a quattro zampe.

0: Prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Deona Lewis, meravigliosa questa canzone, amici, stupendi anche voi con i vostri messaggi e i vostri amici a quattro zampe, perché stiamo parlando dei Dog Lovers e la loro giornata dedicata a livello mondiale a chi ama i cani come compagni di viaggio, i cani come identità che vogliamo non solo a volte troppo umanizzare, ma comprendere in ogni minimo loro linguaggio, forma comunicativa. E dite, stiamo delirando? Boh, non lo so, io vedo un sacco di amore, quando c'è amore va bene tutto. Tanto andiamo al 331 80 90 101.
1: Beh Raja, io ho una gatta, ma quando la porto dal veterinario dico che andiamo dalla pediatra.
0: vedi, allora va bene così. Ancora voi.
2: Buongiorno, ma io del mio cane non sono il padrone. Oh. Il mio Trip è il mio alter ego a quattro zampe. Cioè praticamente lui sarebbe me, però a quattro zampe.
0: Beh,
2: per
0: ci
2: cui
0: sta.
2: Io so già quello che fa lui e lui sa già quello che faccio io.
0: Poi di solito ci si assomiglia.
2: Non potrebbe esserci.
0: È vero.
2: Ciao da Max.
0: grazie mille per la vostra testimonianza. Ancora voi, perché tra l'altro c'è anche questa novità introdotta da molte aziende: diventare sempre più pet friendly, dog friendly in questo caso. Portare l'animale in ufficio rientra tra i benefit che molti richiedono e tante aziende stanno lavorando per poter diventarlo sempre di più. E infatti in Italia Purina porta avanti veramente un programma Pets Work dal 2014, sostiene di aver aiutato più di 200 aziende europee a diventare pet friendly. Tra i benefit, voi preferite portare il cane in ufficio oppure qualche giorno in smart in più direi, difficile la scelta. Al 331 80 90 101 le vostre esperienze e soprattutto come si comporterebbe il vostro cane durante una riunione.

0: Night, lei Dua Lipa sei brava, ma allora dobbiamo correre ai vostri messaggi al 3318090101 perché stiamo parlando di giornata dedicata agli amanti degli animali, ma dei cani in special modo. Loro, la famiglia Bassotti.
1: Ciao Raja, sono Giuliano da Carugate.
0: Ciao Giuliano.
1: I nostri due simpatici mostri Totò e Rory, due bassotti che sono parte integrante ormai della nostra famiglia composta da 5 persone, sono belli. Incredibili. La pet therapy è essenziale ormai. Evviva i mostri a quattro zampe. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Bello, bello, quanto affetto. E infatti stiamo vedendo come sta cambiando anche il mondo del lavoro, che sta cercando di diventare dog friendly. Intanto vi ho detto che ci sono un sacco di aziende che permettono di portare il proprio animale in ufficio, ad esempio all'estero però è più diffusa questa cosa. Una nota azienda di logistica dice che ci sono 10.000 cani registrati in più di 100 uffici tra Stati Uniti e Australia, ma da noi l'80% dei luoghi di lavoro italiani non lo consente. Perché? Perché non basta apprendere dal compagno di banco, di scrivania, che va bene, ma ci vuole proprio l'accordo con tutti, il benessere dell'animale, dei colleghi, perché magari anche l'animale stesso. Cioè stare in ufficio lo stressa, perché ogni animale bisogna valutare davvero se ha piacere o meno. Noi con la collega Lucilla Gossi, che ha portato Simba più volte in redazione, lui era felicione di vedere i microfoni, tutti noi, anzi non vedeva l'ora. Tanti altri colleghi a volte viaggiano nei nostri corridoi con i loro amici a quattro zampe, quindi ci sta, siamo tutti d'accordo. Ma il cartello cani ammessi non va bene, non basta, almeno ci vorrebbero tante altre cose, tra cui vaccinazione, assicurazione in regola, attenzione alle allergie altrui e, ripeto, valutare se il cane ha voglia di rimanere seduto 8 ore sotto la scrivania o meno. Ma almeno non sta da solo, direbbe qualcuno. Vero anche questo, insomma, tante cose da valutare. Comunque ci stiamo andando in quella direzione, vedremo anche le vostre esperienze tra poco al 3318090101 e ci ascoltiamo con la sua ultima, tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Beh, questa canzone davvero significa molto per Ultimo, che ha finito di scrivere tutto proprio all'alba, appena rientrato dal concerto record di Tor Vergata davanti a 250.000 persone. E proprio dopo aver raggiunto il traguardo enorme, avere tutto, nasce tutto di Ultimo. Il gioco di parole per rappresentare un grandissimo artista e amatissimo del nostro mondo musicale italiano. Rimanete con noi perché tra poco arriva anche un momento speciale dedicato alle vostre scelte.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Eccola qui, la scegli proprio tu o dove? Mandando un messaggio al 331 80 90 101 dicendoci più o meno queste parole.
1: La canzone che mi fa fare bene è la canzone dei Blondie, Heart Pop Gas, perché mi ricorda l'infanzia di quando giocavo a tappi sulla passerella della spiaggia, ma da bambino, proprio da bambino.
0: Bella. E prima di chiamarsi in questo modo Heart of Glass si chiamava proprio Once I Had Love.

Sì, Blondie su R101, la canzone che ti fa star bene e che ti fa star bene perché la scegli proprio tu, e quindi continuate a farlo, amici bellissimi. Noi continuiamo anche a parlare del nostro argomento, che è la giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe, specialmente ai cani e a chi li ama. Vi ho fatto tutto un racconto sull'ufficio che diventa pet friendly, ma rimane una domanda prima di passare la linea a voi, alle vostre esperienze. Il cane che passa 8 ore in ufficio da noi sotto la scrivania, nella sala riunioni, ma è considerato sempre smart working quel che accade, oppure bisogna dividere le ore lavorative anche in smart working casalingo e quello poi che ci vede protagonisti con il nostro amico in ufficio quando è permesso? Lo scopriremo. Se ci sono delle esperienze, io li attendo al 331 80 90 101. Non mancate questa possibilità di raccontarci le novità che riguardano noi, il mondo del lavoro, ma anche i nostri amici che amiamo tantissimo. Major Lazer, DJ Snake, Lennon.

E questa è la loro ultima antidroga, la loro ultima insieme. Io mi auguro che ci siano tante altre ancora possibilità di sentire questo duo. Belli voi, rimanete in nostra compagnia. Do la linea a Mattia con una sola T, Mattia Venini, per l'informazione. Torniamo tra poco alla vostra Raja Obsessed.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha affermato il presidente Pezeshkian in un'intervista a CBS News. Possiamo raggiungere un accordo su questo punto nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'Iran. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice sarà ancora a Parigi, dove celebrerà la messa in Place de la Concorde. Nel pomeriggio si sposterà a Lourdes. 3 fermi per il caso del 39enne trovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Un uomo per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Una perdita di carico viene segnalata sulla A9 tra Como Centro e Como Nord in direzione Svizzera. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla A14 tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Marotta-Mondolfo, viaggiando verso Ancona. Personale su strada causa lavori sulla A26 tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova-Volta. Infine, sulla statale 655 Bradanica si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci San Nicola di Melfi e Masseria Trentangeli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

preparato, carino, gentile, anche gentleman, perché è arrivato il caffè regalato generosamente proprio dal collega. Un applauso per il collega, spontaneo, guarda, il bello della diretta lo faccio da sola, spontaneo. Anche rumorista da adesso, lo aggiungo alla lista dei miei 10.000 lavori. Petta, un applauso anche per te, dai, non si può non applaudire il nostro regista. Rimanete lì perché ho tantissime informazioni per voi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei nostri amici a quattro zampe, specialmente dei cani, perché è la Dog Lovers Day, quindi giornata dedicata a chi ama i cani, e avremo anche un ospite direttamente dal suo studio, quindi di chi sto parlando lo scoprite tra poco. Intanto la mitica, la super, la divina Rihanna, California King Bad.

0: Nacque questa canzone proprio mentre la sua autrice Mooney Long cercava dei mobili online, scritta in un'ora, ma non era destinata neanche a Rihanna, ed è diventata non solo il suo pezzo, cioè il destino, anche uno dei più belli, dove la vede protagonista. E tu, caro mio ospite Mattia Venini, ci svegliamo, hai apprezzato molto questa canzone.
1: Molto. A questo punto mi chiedo a chi fosse indirizzata.
0: L'ha scritta in un'ora, quindi secondo me sapeva perfettamente a chi indirizzarla, aveva le idee chiare. Allora, visto che sei qui con noi, stiamo parlando di animali. Questa giornata è dedicata a chi ama i cani. Tu hai un cane?
1: Io ho un cane in famiglia, un cocker spaniel di 9 anni, si chiama Videl, il cane più affettuoso del mondo, e ormai lo giudico la mia sorellina praticamente.
0: Ma sa parlare?
1: Sa parlare, sì.
0: Beh, ovvio.
1: Ovviamente, gli ho insegnato come un bravo padrone.
0: Ma padrone, ha detto la parola padrone! Aprite l'inferno, no.
1: Non
0: allora,
1: si può
0: ti faccio inghiottire adesso dalla radio.
1: È troppo
0: non si dice
1: scorretto
0: padrone.
1: Politicamente.
0: No, per me era già, sono 2 ore che le dico, vi prego, non usate le parole padrone, perché comunque sa di possesso. Invece gli animali sono delle anime, non hanno padroni, sono compagni di viaggio. Le parole hanno un senso profondo, raga.
1: Allora, da bravo compagno di viaggio le ho insegnato a parlare.
0: Ti sei salvato in calcio d'angolo. E comunque, non so, tra poco parleremo di una tassa di possesso per quanto riguarda i cani. In Germania esiste, cambia anche da città a città, dai 180 euro, 100 euro a Monaco, ad esempio 100 euro, fino all'esenzione se il cane è stato adottato da un rifugio.
1: Allora,
0: tu
1: non prendetela con
0: tassa.
1: Me, prendetela con i tedeschi, scusami.
0: Appunto, dico, dopo che l'hai chiamato padrone, allora la tassa per il possesso mi sa che la faremo anche qua in Italia,
1: Ci manca, per colpa tua. Manca solo quella, guarda.
0: Ma è giusto o non è giusta sta tassa?
1: Dimmi
0: la tua. No,
1: sì,
0: devi dire la tua.
1: No, ma scusa, abbiamo parlato di anime libere, cosa vogliamo metterci una tassa di possesso?
0: No, non ci sta.
1: Ci
0: manca poi in Italia
1: la tassa
0: non ci
1: sul
0: mancano.
1: Cane, eh?
0: Non ci mancano le tasse in Italia. Vabbè, questo dibattito continua anche grazie a voi, alle vostre voci al 331 80 90 101. Ci ascoltiamo Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo Uguale a me, la seconda collaborazione di questi due meravigliosi, Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore. Un po' come la nostra collaborazione, caro mio Mattia Venini.
2: Ah, mi la dedichi? Me la dedichi?
1: No, loro palleggiano la musica, le strofe, noi le parole.
2: Ah, ok, le parole.
1: Beh, stiamo parlando di cani, degli amanti dei cani e quindi anche del tuo amato cane. Sai che parlando di tasse, alcuni potrebbero essere d'accordo perché dicono: se tu vuoi tenere un animale in casa, eccetera, è un lusso, quindi dovresti pagare una tassa di possesso. In Germania sono tutti più o meno d'accordo, tutti, lo stiamo esagerando noi, sono costretti a pagarla. In Italia, se mai fosse adottata, come andrebbe a finire, visto che sei un grande giornalista? Prego.
2: Ah, non lo
1: la
2: so
1: tua previsione.
2: Se consideriamo anche il cane un lusso, siamo un paese di milionari, di miliardari,
1: sì,
2: non lo so,
1: cioè. Tantissimi hanno il
2: sì,
1: cane,
2: assolutamente,
1: proprio.
2: ormai è veramente un compagno di vita,
1: sì,
2: per tanti.
1: Sì, sì, sì.
2: Per
1: ma
2: fortuna.
1: Le novità che arrivano anche dall'estero, tu sai che dalle 9 di mattina io inizio a viaggiare per il mondo in maniera ovviamente
2: metaforica,
1: grazie per la parola. La Corea del Sud ha cambiato un po' le regole, non sta punendo chi mangia carne di cane, ma sta rompendo le scatole finalmente a tutta la filiera. Quindi è vietato commercializzare carne di cane destinata alla macellazione, al mondo insomma alimentare.
2: Penso sia una mossa intelligente, perché penso che adottare delle politiche efficaci sia spesso meglio che cercare di cambiare le abitudini di una popolazione che spesso sono radicate nella cultura da anni e anni, addirittura secoli, no? Quindi è più efficace, è un processo molto più lungo quello di un cambiamento culturale rispetto a quello di un cambiamento oggettivo nelle politiche.
1: C'è una visione che dice: vabbè, noi siamo qua da questa parte del mondo e sappiamo, non mangiamo il cane, vabbè, però non possiamo giudicare dall'altra parte chi è abituato da secoli a mangiarlo. Cioè, dove finisce? Chi deve decidere la cosa giusta o sbagliata?
2: So che fa strano dirlo, però mi trovo un po' d'accordo con questo
1: anche
2: ragionamento.
1: Anche
2: ognuno ha la propria cultura e per quanto noi possiamo giudicare sbagliati certi comportamenti che per noi sembrano assurdi, dobbiamo quantomeno, esatto, dobbiamo quantomeno rispettarli. Poi possiamo non essere d'accordo, non adottarli, però almeno avere rispetto per le altre culture e cercare magari invece col dialogo, con un progresso sempre più avanzato, fargli capire che magari certi atteggiamenti potrebbero essere cambiati in vista di un mondo migliore.
1: Certo, bravo, bravo, bravo. Quanto mi piace sto ragazzo, lo so che lo state amando anche voi e grazie a questa rubrica condivisa il mio Marco Mengoni giornalistico, Mattia Venini, tornerà appena sarà in redazione, non vedo l'ora di ritrovarti. Intanto grazie per la tua generosità.
2: Ma grazie a voi per l'invito, come sempre.
1: Mua, buon lavoro, a tra poco, Bruno Mars. Enjoy the music.
3: R 101.

on My Soul. No, non solo il mio, ma anche di tutti voi. Lui è Bruno Mars, anche protagonista dell'estate musicale milanese, l'Ippodromo, Snai, San Siro, insomma tutti questi luoghi che hanno visto artisti international susseguirsi e regalarci la grande musica che passiamo spesso dal Re 101. Sono le 9:20 minuti, siete sulla vostra stazione preferita, è ovvio, e rimanete con noi perché continuiamo a ascoltare i vostri messaggi che arrivano al 331 80 90 101 e ci raccontano proprio il vostro rapporto con l'amico a quattro zampe, il cane per eccellenza, l'amico dell'uomo, quello più fedele, e abbiamo imparato sia a capire cosa vuole dire lui, forse lui a capire noi.

0: finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh.

0: Ti sei soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
1: Colombo, navigando sull'app Family?
3: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora! Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat!
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: She Will Be Loved, Maroon 5, su Radio 101, 9, 29 minuti e 11 secondi. Amici cari, prova della nostra super diretta. Stiamo parlando di cani. Abbiamo detto che in Germania esiste una tassa per chi possiede un cane. E mentre Venini parlava qui con noi, il collega giornalista, dicendo no, per carità, abbiamo già abbastanza tasse, per favore, arriva il messaggio della nostra amica. Sentiamo.
1: Buongiorno Raja. Prego. Guarda che negli anni 80 io avevo il cane e ogni anno si pagava una tassa, non so se era di possesso o di cos'era, però si pagava e il comune ti rilasciava una medaglietta. Se tu ti fermavano per strada e non aveva la medaglietta dell'anno, prendevi la multa.
0: Tipo in Svizzera il bollo che hai sulla macchina, che indica che hai pagato l'autostrada per un anno. Non sapevo, grazie per questa informazione. Il 3318091 è il numero che serve per raccontare le vostre storie. E viaggiando siamo andati in Corea del Sud, dove è stato abolito la produzione di carne di cane per scopi purtroppo alimentari e quindi commerciali e di questo tipo. E arriviamo ai giorni nostri, dove in America proprio in questo momento si stanno facendo un sacco di ricerche per poter donare anni di longevità ma anche di qualità della vita agli animali. Ci sono in corso almeno due studi importanti su 1300 cani e questi esperimenti dovrebbero portare davvero la loro qualità di vita un po' più alta in nostra compagnia, non eternità ma almeno bellezza di vivere insieme con salute e gioia, anche se fa molto discutere il progetto per clonare il proprio cane al modico costo alla modica cifra di $50,000. Poi lì ci sono tutte le associazioni che discutono, ma saranno animali sani, ma la qualità della vita dell'animale, ma quanti embrioni servono, ovuli, soldi, a parte i soldi. Non so se voi siete d'accordo o meno, se vorreste mai clonare il vostro amico cane, ditecelo al 3318091 e ci ascoltiamo il nostro Irama, arrogante.

Lady Gaga, Hold My Hand, su R101. Che meraviglia, che meraviglia. E allora, cari amici, oggi in prima serata su Canale 5 arriva lo speciale Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata celebrativa dedicata alle canzoni più iconiche e ai tormentoni dei primi 25 anni del nuovo millennio. Sul palco, attenzione, si alterneranno tra gli altri Marco Mengoni, Annalisa, Fedez, Elodie, Achille Lauro, Emma Negramaro, Joliet, Alessandra Amoroso e molti altri protagonisti della musica italiana. Quindi non mancate oggi in prima serata su Canale 5.

0: Elisa, lei meravigliosa in Kintsugi, questa arte giapponese millenaria, che è quella di riparare la ceramica con l'oro, quindi evidenziare le crepe. Mi faceva molto ridere questo meme che girava un po' di tempo fa sui social, dove c'era uno tutto in oro, una statua unica, un blocco d'oro, dicendo: se fossi nato in Giappone e riparato con la tecnica Kintsugi tutte le ferite che raccogliamo, qualora si dovessero evidenziare con qualche materia, effettivamente l'oro è quella più giusta. Visti anche i costi, caro, io non so neanche più a che cifre è arrivato l'oro. Bah, voi ne avete idea? Comunque, ripariamoci anche attraverso la musica che è gratis, quella di R101, bella, dedicata a voi, e tra poco la scegliete anche voi attraverso i nostri messaggi al 331 80 90 101. Fantastico weekend.
1: Intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13, non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: La canzone? Sì, ce l'abbiamo. La scegliete proprio voi, amici, la canzone che ci fa star bene. Vediamo al 331 80 90 101 che cosa ci chiedete.
1: Ciao, sono Monica. La canzone che mi farebbe stare bene è quella di Negrita, Gioia Infinita.
0: Ah beh, grazie.

0: Gioia infinita, Soul Mix, questa è la canzone che ti fa star bene, Negrita, chiesta da voi. Vi ringrazio per questa gioia infinita che ci regalate ogni volta con il gusto musicale eccellente del nostro pubblico e i nostri amici, grande famiglia di R101. Allora, abbiamo parlato di tanti argomenti riguardanti i cani proprio in questa giornata e dei dog lovers, e la clonazione è l'ultimo punto toccato perché solleva davvero alcuni dubbi importanti, dubbi etici, perché per ottenere un cucciolo possono davvero essere necessari diversi ovuli, embrioni, madri surrogate, insomma tentativi che non fanno bene a tutto il sistema. E voi come la pensate? Andiamo subito al 331 80 90 101.
1: Il dolore della perdita di un animale è paragonabile alla perdita di una persona cara, e la persona cara non la cloniamo, quindi io direi non cloniamo manco il cane, ma dobbiamo imparare a lasciare andare tutte le persone che amiamo e che non ci sono più.
0: È vero, è vero, è verissimo. Non è proprio facile. Gli studi andranno avanti, faranno il loro corso, noi prenderemo le nostre decisioni. E c'è chi vuole, ma le tasche non glielo permettono.

The Bausack su R101, amici, a chiudere le nostre ore insieme di fantastico weekend. E visto che è una giornata speciale, e vorrei dire buon Dog Lovers Day a tutti voi naturalmente, ma anche agli amici a quattro zampe. È stato bellissimo condividere le storie e poi anche scoprire dove sta andando la tecnologia, il mondo della medicina, ma credo che la cosa più importante rimane la cura e il tempo passato insieme a questi animali che dobbiamo ricordarci. Non solo i nostri colleghi, non dobbiamo umanizzarli, ma dobbiamo rispettare il loro carattere e la loro unicità. Grazie Pet per la tua presenza lavorativa e professionale sempre carica. Grazie a voi e grazie al nostro Venini. Noi torniamo domani dalle 7 alle 10. La vostra Rajab Zez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. In un'intervista a CBS News, il presidente iraniano Pezeshkian apre al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice è ancora a Parigi, dove alle 15 celebrerà la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Dopo si sposterà a Lourdes. Oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio, con il prezzo in aumento a 2,30 euro al litro sulla rete stradale. Da lunedì in vigore il price cap fissato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Altro capitolo del caso Garlasco: l'ex generale dei RIS Garofalo è stato sentito dai PM di Pavia, dopo che nei giorni scorsi erano stati ascoltati alcuni ufficiali che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lunedì si chiudono le indagini a carico di Sempio, si va verso il rinvio a giudizio. Nuovo allarme sicurezza riguardante l'intelligenza artificiale. Alcuni sistemi di OpenAI avrebbero interferito con siti web del governo degli Stati Uniti. Il caso, riportato dal New York Times, è stato poi confermato dalla società, che ha escluso violazioni della sicurezza e accesso a dati privati. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 3 il Gran Premio d'Azerbaigian, pole position per Russell davanti a Leclerc, solo 16° Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ah, il resto frizzate in call! Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

programma. Buongiorno amici, buongiorno amiche. 10:03 minuti di sabato 26 settembre 2026. Siete su R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie alla mia amica Raja che anche oggi ci ha svegliato con un fantastico weekend. Tornerà domani mattina alle 7. Ritrovo con in regia cosa sto dicendo? Il mio amico Diego Petta e fino a luna siamo quelli del weekend.

Malika Yan, senza fare sul serio, su R101, 7 minuti dopo le 10 del mattino di sabato. Buongiorno amici. Allora, io non so se esista il dio della radio, non voglio essere blasfemo, però sapete che nel mondo della radio, tra noi addetti ai lavori, si usa tanto questo termine a volte, il dio della radio, per intendere quando quasi per caso tu magari avevi già in mente di parlare di una determinata cosa e poi quasi per caso, senza che tu l'abbia programmato, scelto direttamente, in questo caso io, che ne so, ti ritrovi la canzone giusta per parlare di quella cosa. È un po' il caso di Malika Yan. Aprire con lei quelli del weekend è molto speciale, perché devo dire, in tutti questi anni non era mai capitato di conoscerla. Ho avuto la fortuna di passare con lei un po' di tempo questa settimana in occasione dell'uscita del suo nuovo album. È stata ospite di questo programmino che io faccio, scusate il momento di autopromozione, che si chiama La Pensilina, in cui intervisto personaggi famosi alla fermata del tram. E che fosse una grande artista già lo sapevo, lo sappiamo tutti. Ma ragazzi, ma quanto è simpatica Malika, cioè ci vorrei passare tipo tutto il resto della mia vita, fare solo cene con lei per chiacchierare di musica, di Berlino, anche di Milano, perché lei è un po' una milanese imbruttita, quindi ti sa dare anche tutte quelle chicche sulla città di Milano. Grande Malika, un abbraccio se ci stai ascoltando. Buongiorno amici, noi arriviamo come tutti i sabati e tutte le domeniche con quelli del weekend. Che cos'è quelli del weekend, se è la prima volta che ci ascoltate o accendete R101 in questo orario? È un programma composto da voi che avete la radio e la televisione accesa, dal gran maestro Diego Petta, che ho salutato in un italiano non corretto poco fa sulla sigla, da me Phil Grondone, e siamo qui per dimostrare che soprattutto nel fine settimana c'è un mondo incredibile, fatto di cose che vanno avanti, fatto di amici appunto che sono in movimento, chi si riposa, chi studia, chi lavora, qualunque cosa, anche quelle più inimmaginabili. E a tal proposito, se già da adesso vogliamo condividerle tutte queste cose, potete farci arrivare il vostro identikit di quelli del weekend. Che cos'è? È un messaggio vocale o un messaggio scritto che potete mandarci al 331 80 90 101 con tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa, racconti di com'è andata la settimana e buoni propositi del weekend che è appena iniziato. Ora su R101 One Republic, questa è Someday.

0: Someday, gli War Republic su R101, 10:12 di sabato mattina. Allora, non potrei dirlo perché sennò mi arrestano. Però io ve lo dico lo stesso, da qui alle 13, tra i tanti buoni motivi per ascoltare R101, uno che non ho citato poco fa, la canzone che ti fa stare bene. Però stamattina, oltre a quelli del quiz, a tutte le cose che facciamo abitualmente, potrebbero esserci anche dei regali. Però io non ho detto assolutamente nulla. Non l'ho detto, maestro Peta, non l'ho detto. Ho solamente usato il condizionale. Quindi potrebbe, come no. Però io in caso ve l'ho detto. Noi iniziamo sempre condividendo un po' come è andata la settimana e soprattutto quali sono i buoni propositi di questo sabato. E allora sentiamo gli identikit di quelli del weekend arrivati al 331 80 90 101.
1: Buongiorno Phil.
0: Buongiorno.
1: Sto andando ad Abbiategrasso, dove oggi
0: Milano.
1: C'è il raduno provinciale dei bersaglieri. Ciao, sono Leo.
0: Grande Leo, buon weekend, grazie di essere dei nostri. Poi
2: ciao Phil.
0: Ciao.
2: Sono Simona di Sabrosura. Oggi giornata dedicata al mondo del ballo, come sempre col mio negozietto, ma stasera trasferta al mitico museo del Volo Volantia a Malpensa e un ritorno negli anni 50 con lo Swing Dance Fly.
0: Mamma mia, che programmino, ma neanche incredibile. Tra l'altro ne abbiamo parlato altre volte, il museo di Volandia è questo museo che si trova nei pressi, se non proprio addirittura all'interno, nell'area dell'aeroporto di Milano Malpensa, vicino a Varese, molto interessante se siete appassionati di volo. Il gran maestro Diego Petta, che è con me in regia, è un grande appassionato di volo. Lei è mai stato a Volandia, maestro? No, è molto male. Dovrebbe andarci, giuro che non mi hanno dato, non ci hanno dato un euro per dire, non è una pubblicità, però è veramente molto, molto interessante se siete appassionati di aviazione, non necessariamente commerciale, ce n'è veramente per tutti. Questa mattina in apertura di programma vorrei mandare anche un gran saluto alla mia nonna che ascolta abitualmente quelli del weekend e sa essere una grande ascoltatrice di questo programma. Per gli amici della TV mi sono dovuto vestire di celeste, di azzurro, perché lo scorso weekend mi ha chiamato arrabbiatissima dicendo: ma perché tu non ti devi vestire di nero, il nero ti sta male, il nero si mette solo ai funerali, non ti voglio più vedere con una maglietta e una camicia nera in televisione. Nonna, agli ordini. E ora su R101, Ernia, dedica. Enjoy the music.

0: Sardegna,
1: R101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: R101 Golden
2: Ticket. E adesso si fanno regali veramente seri qui su R101, perché al primo o la prima di voi che in questo momento manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Niall Horan, regaliamo due biglietti per il concerto del nostro grande amico Niall Horan giovedì 29 ottobre, quindi tra un mesetto, all'Unipol Arena di Bologna. Per aggiudicarvi questi due biglietti per questo incredibile artista il prossimo 29 di ottobre dovete essere ora i più veloci a scrivere R101 Niall Horan al 331 80 90 101.
1: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro. 1, 2, 3,
13: 4! Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico. Ah!
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Sì che Vales, da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
23: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
22: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
24: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
25: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
26: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
27: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
26: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online.
28: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
29: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: house.fileni.it.
1: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 €. Leader, vale davvero.
8: R101 Meteo.
9: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvole all'estremo sud, con qualche isolata pioggia nei settori ionici e nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con scarsi annuvolamenti. Temperature massime in leggero rialzo al nord e sul medio versante adriatico. In lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia. Valori fra i 22 e i 26 gradi, con punte anche leggermente più elevate. Lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia. Valori fra i 22 e i 26 gradi, con punte anche leggermente più elevate sulle

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Questa mattina con il Golden Ticket di R101 vi facciamo un super regalo, perché regaliamo 2 biglietti per andare al concerto di Mr. Niall Horan tra un mese, il 29 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna. R101 è la radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan, ci avete provato in tantissimi, ma la più veloce, e quindi colei che si aggiudica questi 2 biglietti, è Lara da Giussano, in Brianza. Buongiorno Lara, grande!
3: Ciao Phil, buongiorno.
2: Buongiorno, sei felice?
3: Tantissimo, bene. Contentissima.
2: Sei anche
3: emozionata? Perché c'è mia figlia, è super fan, diciamo dei One Direction.
2: Ma anche i Tech Data, no? Poi, beh, generazione successiva, dai, un po' più giovani.
3: Esatto. E quindi non si perde un loro concerto.
2: Che meraviglia, siamo veramente allora felici di aiutarti a realizzare questo sogno di tua figlia. Come si chiama tua figlia, che la salutiamo?
3: Vittoria.
2: Grande Vitto, lo sa già o glielo devi ancora dire?
3: No, glielo devo ancora dire, okay. È una sorpresa.
2: Allora,
3: sì.
2: Speriamo non stia ascoltando R101 in questo momento. hai già in mente come raccontarglielo?
3: No. Ci stavo pensando mentre ero al telefono. Deve essere proprio una bella sorpresa.
2: Sì, devi pensarla bene. Cioè deve essere tipo, sai quelle sorprese, che ne so, che al posto di un tovagliolo a tavola metti il biglietto del concerto. Sai quelle cose lì che poi non sono mai sorprese,

0: le sorprese più brutte possano esistere. Però hai capito, bisogna provare a essere originali.
1: Certo, è vero, devo studiarla bene questa cosa.
0: Bene, tra l'altro sarà a Bologna, quindi ne approfitterete anche per fare magari una giornata o due a Bologna, che è una delle città più belle del nostro paese, quindi weekend perfetto. Va bene,
1: perfetto.
0: Lara, divertitevi.
1: Grazie
0: tanto,
1: mille.
0: Niall è una persona incredibile, un grande artista, non perdetelo, sia per gli amici che andranno a Bologna, ma anche gli amici che andranno a vederlo a Milano nelle sue due date italiane il mese prossimo. Grazie Lara, buon weekend.
1: Ottimo. Ciao, anche a voi,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
2: R101.

Nessun grado di separazione. Francesca Michelin su R101, 10 e 37 di sabato. Allora, quando uno nel nostro paese cita Dove Cameron, pensa automaticamente alla partner ormai da qualche anno di Damiano David. Però dovremmo pensare soprattutto a una grandissima artista, cantante e anche attrice. Io ad esempio mi ricordo che l'ho conosciuta, come credo molti di voi, qualche anno fa, forse più di 5 anni fa, quando esplose soprattutto negli Stati Uniti con questa canzone che si intitola Boyfriend. È stata una grande hit radiofonica enorme, poi nel nostro paese l'abbiamo iniziata a conoscere perché è diventata la fidanzata di Damiano, e la bella notizia è che da pochissimi giorni sono ufficialmente sposi. Quindi congratulazioni a loro, si sono sposati a Roma e chiaramente Dove Cameron, che ormai voglio dire sicuramente di casa a Roma, però vive ancora quel fascino lì della statunitense, dell'americana che arriva a Roma, no? E quindi con tutto quel fascino che si porta dietro, ha deciso di scrivere proprio una canzone dedicata alla sua storia d'amore, ma soprattutto dedicata alla città eterna. Ed è uscita proprio pochissimi giorni fa, anticipa un suo futuro album e si chiama proprio When in Rome, R101.

0: Man in Rome, la nuova canzone di Dove Cameron, la non più fidanzata di Damiano Davide dei Maneskin, perché si sono sposati proprio nelle scorse ore in quel di Montalcino in Toscana, vicino a Siena. E questa canzone, invece il video di questa canzone che abbiamo mostrato sul canale 67, è stato girato a Capena, siamo alle porte di Roma, ed è molto bello che il video di un artista internazionale profumi così tanto di italianità. Insomma, chi l'ha visto sul canale 67 sa sicuramente di cosa stiamo parlando. Congratulazioni a loro e rimanete con noi su R101, tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Yes, le 10.46 di sabato mattina. Allora, amici pronti, tra poco apriamo le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Ma adesso, come tutti i giorni, tutte le ore, è il momento della canzone che ti fa stare bene. Che cos'è? È un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita, e a sceglierla siete sempre voi con un vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto. Scopriamo insieme chi.
1: Ciao, buongiorno, la canzone che mi farebbe stare bene è Gold degli Spandau Ballet. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

Fedez su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente la sceglierete sempre voi, come mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E adesso, se avete acceso la radio oppure la televisione sul canale 67 in questo momento, mi sento di dire siete nel posto giusto al momento giusto, perché apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz. Che cos'è? È il grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. È un quiz in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e provare a battere l'attuale detentore del titolo, cioè diciamo chi ne ha fatte di più in un minuto di tempo. Abbiamo un campione da una settimana, ha giocato con noi sabato scorso, è Luca da Francavilla al Mare, Chieti, Abruzzo. In un minuto di tempo ne azzeccate 7. Perciò, se pensate di riuscire ad avere la stoffa per farne almeno 8 in un minuto, questo è il momento perfetto per prenotarvi. Come? Scrivendo un messaggio al 331 80 90 101, scrivendo quelli del quiz, chi siete voi, il vostro nome e la città da cui ascoltate. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi, la città da cui ascoltate, al 331 80 90 101. Non si vince nulla se non la gloria, ma tra poco giocheremo con qualcuno. Right here su R101. 15.

0: Por el mundo, Carol G e Manu Chao su R101. Allora, tra poco giochiamo a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Siete ancora in tempo per prenotarvi, se vi va, al 331 80 90 101. Intanto rimanete con noi perché ci sono le breaking news di TGcom 24.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi si dimezza lo sconto sulle accise sul gasolio, con il prezzo in aumento a 2,30 euro al litro sulla rete stradale. Da lunedì in vigore il price cap fissato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha affermato il presidente Pezeshkian in un'intervista a CBS News. Possiamo raggiungere un accordo su questo punto nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Stati Uniti e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'IA. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre Dame di ieri, stamattina il pontefice è ancora a Parigi, dove alle 15 celebrerà la messa in Place de la Concorde. Dopo si sposterà a Lourdes. Voli sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. In vigore il più alto grado di allerta. Calcio, notte fonda per l'Italia. Nella prima partita di Nations League gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini, rissa sfiorata nel finale tra Donnarumma e Lukaku. Queste le breaking news di TGcom 24.

Yes, 11 e un minuto di sabato 26 settembre. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in TV sul canale 67, ma anche sul nostro sito r101.it, sulla nostra app, ovunque. Io sono Phil Grondona, saluto in regia il gran maestro Diego Petta, felice di averlo con me oggi. Ringrazio anche il dottor Venini per le ultime news. Fino a luna insieme siamo quelli del weekend e tra poco ci siamo, giochiamo con qualcuno, quelli del quiz. Siamo

0: Human Ragabond Man su R101 11.5. Vi siete prenotati in tanti per provare a giocare a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Al telefono con noi da Calice Ligure, provincia di Savona, gioca Michela. Buongiorno Michela.
1: Buongiorno Phil, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Come sta andando questo sabato?
1: Ma molto bene, sinceramente adesso un po' agitata,
0: no.
1: Non pensavo di ricevere un messaggio, però sono stata fortunata.
0: Sì, mi ha raccontato il maestro Petta, nostro regista, che non appena ti ha chiamata, la tua prima reazione, ancora prima di dire ciao, buongiorno, così è stata scoppiare a ridere. Credo tipo una reazione di nervosismo misto emozione, misto cose varie.
1: Sì, anche perché so che ci sono le mie amiche all'ascolto, quindi
0: cavolo.
1: La cosa mi fa un po'...
0: Le aspettative sono alle stelle, però come diciamo sempre a tutti, Michi, vai tranquilla, nel senso, pensa che stai giocando ascoltando la radio, quindi con un altro che gioca, cioè non pensare che ti sta ascoltando nessuno, non andare minimamente nel pallone, serena, rilassati per così rompere un po' il ghiaccio. Calice Ligure, per chi non conoscesse questo posto, possiamo dire entroterra di Varigotti, Noli, quei posti lì?
1: No, entroterra di finale Ligure, dai, se proprio vogliamo.
0: Belinda Ligure, non potevo fare. Ok, finale, vabbè, dai, siamo
1: più vicini a finale che a Noli, dai.
0: Errore gravissimo per me, vedi, allora, ho sbagliato io, quindi non sbaglierai tu e... Non sono mai stato, tra l'altro, a Calice Ligure. Dopo averti conosciuta, verrò assolutamente.
1: Devi venire. C'è una gelateria fantastica.
0: Come si chiama?
1: Gelateria Pastorino.
0: La gelateria Pastorino. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da lì. Ci verrò assolutamente. E allora, Michi, ci siamo. Pronta, concentrata. Sì. Un minuto di tempo. L'obiettivo è farne almeno 8. Abbiamo un campione da una settimana. Luca da Francavilla al Mare, provincia di Chieti, Abruzzo. Lui ne ha fatte 7 in un minuto, l'obiettivo è farne 8, non si vince nulla se non la gloria, ma se sei pronta partiamo.
1: Partiamo.
0: Ok, allora, 3, 2, 1, via il tempo, il nome di questo quiz.
1: Quelli del quiz.
0: Il numero del canale TV di R101.
1: 26?
0: No, era 67. Oggi 67, sarebbe stato il compleanno di quale Marcello, grande attore italiano?
1: Mastroianni.
0: Ok, la squadra con cui la nazionale italiana di calcio ha perso ieri sera.
1: Belgio.
0: Ok, il gerundio del verbo sussurrare.
1: Sussurrando.
0: Ok, il contrario di curva.
1: Se non è curva, è dritta.
0: Sarebbe rettilineo. Dai, va bene, te la diamo giusta.
1: Rettilineo, dai.
0: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, Conegliano è un comune di quale regione italiana?
1: Provo. Piemonte?
0: No, era il Veneto. Che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11.08.
0: Ok, completa il testo del famoso proverbio. Chi fa da sé?
1: Fa per tre.
0: Ok, è finito il tempo. Michela, sai quante ne hai fatte? 8! Sei la nuova campionessa di quelli del weekend! Brava! Brava, brava,
1: grazie,
0: brava.
1: Dai.
0: Allora, adesso io so già che scoppierà la polemica per quella cosa di dritto retti. Possiamo darla giusta, maestro Petta? Dai, sì. Maestro Petta, che è il più grande letterato che esista, anche se non lavora per l'Accademia della Crusca, dice che per lui si può fare. Allora io mi fido di lui. No, se no te ne faccio una al volo. Per dire, se dovessi dirti l'ora a cui andiamo in onda con quelli del weekend, che ora inizia questo programma?
1: Dalle 10 alle 13.
0: Dai, ma dai, Michi le sa. Brava.
1: Grazie.
0: Allora Michela, a chi vuoi dedicare questa vittoria, a parte gli amici della gelateria Pastorino di Calice Ligure?
1: Beh, la mia famiglia, i miei ragazzi, Giorgia, Fabio e mio marito Daniele.
0: Li salutiamo tutti quanti, sei la nuova campionessa di quelli del weekend. Grazie a Luca che ha giocato con noi sabato prossimo. E tra una settimana esatta scopriremo se qualcuno ti soffierà il posto, oppure se sei destinata tu a rimanere campionessa per un po' di tempo. Un grande abbraccio Michi, ci vediamo
1: a
0: Calice Ligure, alla gelateria Pastorino. Ora non aspetto altro,
1: sì.
0: Un abbraccio. Spero che mi offrano almeno un gelato dopo averli citati 10 volte in onda.
1: Direi di sì, dai. Un abbraccio. Però te l'offro io.
0: No, dai, non volevo fare la figura così dell'accattone, era una battuta. Ciao Michela.
1: Ciao. Ciao.

0: Animal, Cat's Eye su R101, 11 e 16 di sabato. Se avete acceso la radio solamente adesso, siete con quelli del weekend. Buongiorno amici, ben svegliati, qualunque cosa state facendo. Noi siamo qui ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 per dimostrare che non è vero che nel weekend non si fa nulla. Soprattutto nel fine settimana c'è un mondo bellissimo che va avanti, che noi siamo ben felici di poter raccontare e rappresentare molto umilmente. Poco fa abbiamo giocato a quelli del quiz. Che dire della giocata di Michela da Calice Ligure, provincia di Savona? È stata incredibile, ha fatto una gran bella figura di fronte a tutte le sue amiche che erano lì all'ascolto. Amiche sì, però in cuor loro secondo me un po' speravano, speravano che sbagliava. Invece no, invece ce l'ha fatta, è la nuova campionessa di quelli del weekend e qualcuno proverà a batterla sabato prossimo. Ne ha fatte 8 in un minuto, perciò da sabato prossimo il record a battere sarà riuscire a farne almeno 9 in un minuto di tempo. E ora su R101 anche Noemi.
1: Stare

Noemi, tu cosa fai questa sera su R101 11:20? Rimanete con noi perché tra poco, allora non so se proprio tra poco, comunque nel corso di quest'ora da qua alle 12 parleremo di una cosa che sicuramente conoscete, accaduta in questi giorni, che ci sta decisamente sfuggendo di mano. Non aggiungo altro.

0: sei un fan di Niall Horan. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: 2 verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
16: Mhm.
15: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
19: ci basta il nostro suono preferito.
18: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
21: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
22: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
24: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura. Si aderisce alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura.

chiama Stillness of Art, Lenny Kravitz su R101, paparazzato credo anche più di una volta, perché è andato a vedere Mr. Harry Styles a New York al Madison Square Garden durante la sua residency, perché vabbè, ormai è notizia iper pubblica. Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, è da qualche mese ormai là, la compagna, la fidanzata ufficiale di Harry Styles. 11:29 di sabato, siete con quelli del weekend. Poco fa ci siamo lasciati dicendo una cosa, che tra poco, cioè ora, avremmo parlato di una cosa che ci sta leggermente sfuggendo di mano, e mi riferisco al hotel lobby trend. Allora, se utilizzate i social, mi sento di dire, se avete un telefono, frequentate i social network, TikTok, Instagram, con molta probabilità in questi giorni, questa settimana, almeno una volta avete ascoltato questo ritornello. Hey! Allora, potrebbe non dirvi nulla, potreste dire sì, l'ho sentito, film, ma non so bene di che cosa si tratti. Allora, la storia è questa. Un po' di anni fa, 4 anni fa per l'esattezza, Quavo e Takeoff, tra l'altro il nipote di Quavo, che tra l'altro non c'è più perché è scomparso alla

fine del 2022 in una bruttissima sparatoria. Comunque due rapper americani, Quavo e appunto il nipote Takeoff, che facevano parte dei Migos, che hanno fatto un sacco di canzoni, decidono di fare praticamente questa Hotel Lobby, la canzone che abbiamo appena sentito, in un format statunitense. Avete presente tipo Tiny Desk, quel famoso format statunitense che consiste nel mettere dei musicisti in questa appunto piccola scrivania, come fosse una piccola libreria, e fare in versione acustica tutte le loro canzoni. È nata quest'altra pagina che si chiama Colors, che consiste nel mettere dei cantanti in questo grande fondale arancione, quindi come fosse lo studio delle Iene, per intenderci, senza niente dietro, solo con un microfono tipo wrestling che cade dal cielo, e appunto i cantanti che fanno la loro canzone. E loro fanno questa Hotel Lobby, questa qua, ok? Entrambi con le classiche movenze di un rapper. E perché è diventato un trend? Perché da qualche giorno con l'AI hanno sostituito Quavo e Takeoff con vari personaggi famosi. Tipo, è iniziato a girare con Aldo, Giovanni e Giacomo, che la facevano, con Boldi e De Sica, addirittura con Messi e Ronaldo. Molto divertente, spero sia divertente anche per gli artisti che si sono trovati un po' vittima di sta cosa, senza che fossero loro ad aver deciso di fare sta cosa. Però ahimè, credo che il primo a essere vittima di questo, non di questo trend, però in generale della sua immagine modificata con le IA nel nostro paese, sia stato Gerry Scotti. Ormai da un po' di tempo, poi Gerry, da grande qual è, ha iniziato a cavalcarla lui, e quindi a fare lui stesso i contenuti memandosi da solo su TikTok e vari social. Bellissimo tutto, forse ora, come tutte le cose, c'è un po' come il trend del 6-7, ci sta sfuggendo di mano. Forse è il caso di dire: è stata una bellissima settimana, marchiviamola lì, non c'è bisogno di andare oltre.

That's what I want, Lil Nas X su R101, 11:37 di sabato. È il momento di parlare e ascoltare musica nuova, cosa che ci piace sempre fare. C'è una bella notizia da dare a tutti i fan, a tutti noi, perché Biagione Antonacci è tornato. Ieri è uscito Mustang, il suo nuovo album, da ora disponibile ovunque. Lo potete comprare, lo potete ascoltare in streaming. Tra l'altro, proprio domani Biagio Antonacci inizierà una super residency, come si dice in gergo, cioè quando un artista per un tot di tempo, un tot di giorni, in alcuni casi anche mesi, suona sempre nello stesso posto, e lo farà al Teatro Grande di Pompei, un luogo meraviglioso. Inizierà domani, farà il 27 settembre, il 29, il 30, 2 ottobre, 3 ottobre e 4 ottobre. Ci sono ancora un po' di biglietti disponibili, alcune date sono già sold out, però se siete da quelle parti nei prossimi giorni vale assolutamente la pena. E dentro al nuovo album di Biagio Antonacci c'è una collaborazione incredibile con un artista che ormai conosciamo tutti, è Saif, e questa insieme si chiama Spirituale, qui su R101.

0: Rituale, la nuova di Biagio Antonacci insieme a Saif su R101 11:41. Rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Il 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: 1, 2, 3, 4!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico. Ah!
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
23: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
22: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
23: Ha dimenticato i discount.
22: Giusti discount.
23: Ormai non vale più.
22: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
24: Non voglio essere fritto!
25: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
24: E gli altri?
25: Gli altri vadano a farsi friggere!
26: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
27: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile! 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
28: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: Yes, le 11.45 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, in televisione sul canale 67, ma anche dappertutto, sul sito, sulla nostra app. Ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, perciò andiamo subito a scoprire chi ce la regala adesso.
1: Ciao R101, vorrei richiedere Skin Trade di Duran Duran. Ciao, un bacione.
0: Grazie mille amica. Torniamo indietro di un po' di anni, 1986, è il momento di Skin Trade, Duran Duran, la canzone che ti fa stare bene di R101.

su R101 dal 1986 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta. E adesso, a proposito di grande musica, posso dire, a proposito di musica della mia infanzia, perché noi nati nel 2000 veniamo sempre bullizzati per quando diciamo la musica della nostra infanzia è la musica del nuovo millennio. Ma la musica del nuovo millennio è incredibile, e se l'amate, questa sera in prima serata su Canale 5 non potete assolutamente perdere Team Battiti Live 2000 Hits. Sarà una serata speciale dedicata alle grandi hit dei primi 25 anni del nuovo millennio. Insomma, il programma lo conosciamo tutti, è appunto Battiti Live. Solo per fare alcuni esempi, ve ne cito alcune così per sbloccarvi dei ricordi, per dire tre parole di Valeria Rossi, oppure la canzone del capitano del nostro amico Francesco Facchinetti, ancora Dragonstea di Intei, dedicato a te delle vibrazioni, El mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler, solo per citarne alcune. Questa sera in prima serata su Canale 5, tra i cantanti, gli artisti che si esibiranno per tornare a far vivere appunto alcuni dei loro più grandi successi, ci saranno, ve li cito perché è una line-up incredibile, Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, gli Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, che è anche uno dei conduttori della serata, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Line up incredibile a condurre Ilari Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, da non perdere questa sera in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live 2000 Hits. Tra gli ospiti, l'ho appena citata, ci sarà anche lei, Angelina Mango.

0: Setteria Madonna, perché non si può dire Madonna, è Madonna, bisogna dirlo così per fare i conduttori radiofonici bravi, quindi non so perché io lo stia facendo. Siete su R101 fino a luna, siamo quelli del weekend e rimanete con noi perché adesso ci sono le breaking news di TGcom 24.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, ribattezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio e in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, grazie al dottor Venini per le breaking news di TGcom24, sempre precise e puntuali. Se da qui a luna la qualità del programma dovesse abbassarsi drasticamente, in parte colpa mia, ma anche perché si è aggiunto alla squadra RG al gran maestro Davide Cisini. Tutto bene? Alla grande, fino a luna siamo qui, giovanotti ora.

più grande spettacolo dopo il Big Ben, Jovanotti su R101, mezzogiorno e 6 minuti, siete con quelli del weekend. Allora, una cosa che non abbiamo ancora citato e di cui secondo me frega niente a chi ci sta ascoltando, ma io ve la voglio dire: sapete che noi vi parliamo da una città, Milano, famosa per il Duomo di Milano e la Madonnina, famosa per l'ossobuco, il risotto, famosa per i suoi tram bellissimi che vengono, voglio dire, le cui cartoline fanno il giro del mondo, ma anche per la Fashion Week. E proprio questa settimana è la settimana della Fashion Week. Magari tanti amici si stanno chiedendo: ma che, com'è la città? Cioè, che cosa si può vedere di bello? No, a volte hai quell'amico che non è mai stato a Milano e ti dice: posso venirti a trovare, no, per i giorni della Fashion Week? Allora, per noi comuni mortali è un incubo, è un incubo, perché non vedi assolutamente nulla, non farai mai parte di questo mondo, no, di queste sfilate, no, qui vedi tutti quei personaggi incredibili, non sai neanche dove avvengano, perché, voglio dire, è praticamente in un altro mondo tutte quelle cose, e l'unica cosa che vedi è una gran confusione. Questa settimana mi ha fatto molta impressione dover andare a una cena, quindi dover attraversare in bici, tra l'altro. Sì, vado in bici, è mercoledì sera, ma cosa vuoi che ci sia, voglio dire, una serata tranquillissima a Milano, mi sono praticamente trovato per le sale di Nuova Delhi, cioè dalla quantità di gente che c'era. Questo per dire che, no, bellissimo, se siete dei modelli, se siete dei personaggi famosi, sicuramente è molto interessante andare alle sfilate. Per noi comuni mortali non cambia assolutamente nulla. Un'altra notizia di attualità che mi ha colpito, non vorrei addentrarmi perché se ne è già parlato ampiamente, non avremmo neanche il tempo per spiegarlo bene, nella polemica che ha colpito Ed Sheeran. No, sappiamo che tutto è partito perché dopo le sue dichiarazioni Free Palestine, Macklemore è stato escluso dal tour a cui avrebbe dovuto partecipare di Ed Sheeran. E tutto è partito perché il proprietario Robert Kraft di questi stadi, tra cui uno stadio che si trova nel Massachusetts dove Ed Sheeran si sarebbe dovuto esibire, pare abbia messo questo veto, no? Da lì è partita tutta la polemica. Ve ne parlo perché questo weekend quei due famosi concerti di Ed Sheeran che si sarebbero dovuti fare, credo oggi e domani, sono stati annullati per maltempo. La danza della pioggia che ha fatto Ed Sheeran, secondo me, però pare che sì, sia previsto maltempo su tutta la provincia, molto molto pesante, e quindi vabbè, evidentemente era destino. Non mi sento di aggiungere altro su questa storia. 12:09 minuti R

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. No, rido perché facciamo un po' di radio verità. Stavamo chiacchierando con la nostra amica Adriana di Virgin Radio, che trasmette dallo studio qui di fianco, una delle nostre radio sorelle. Lei è di Napoli, quindi si stava parlando delle differenze proprio tra queste due città. E guarda caso in onda c'era Genova e Napoli, canzone bellissima dei nostri amici Alfa e Gigi D'Alessio. Poco fa si scherzava sulla Fashion Week, Milano Fashion Week. C'è un amico che lavora nella moda e ci fa sapere la sua.
1: Phil, buongiorno. Claudio di Milano. Io lavoro nell'ambito della moda e delle sfilate. Concettualmente sono eventi di lavoro, perché ufficialmente sono sfilate con l'obiettivo di sponsorizzare per alcune figure i propri prodotti. E poterle vedere, no, come hai detto te, è impossibile praticamente se non invitati. E quindi noi comuni cristiani, a meno che non ci lavoriamo dentro, e fidatevi che è un bello stress, è difficile vederle.
0: No, ma infatti se già non invidio, voglio dire, noi che ci becchiamo magari la confusione della città, non che sia una lamentela, però è abbastanza un dato di fatto, non invidio le persone che sono soggette a tutto quello stress, è un po' il prezzo da pagare per lavorare in un mondo così. Non voglio dire matto, quindi non lo dirò, però vabbè, dove bisogna essere sul pezzo, dove le aspettative sono veramente tante, tanto alte. Comunque, amico, si punta a diventare abbastanza importanti per essere invitati alle sfilate. Se mai mi dovesse capitare, il mio più uno lo darò al maestro Davide Cisini, perché è giusto che abbassi la media del pubblico.

0: Self-Aware, i Temper City, ospiti di questo programma proprio all'inizio dell'estate. Se volete recuperare la nostra chiacchierata è su r101.it e se vi fa piacere rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend. Siamo quelli del weekend di
1: R101. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
2: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Le cose stanno provando a renderlo uno sport sempre più pop, che per i veri appassionati di motori e per i puristi di questo sport forse è un po' una cosa quasi blasfema, per tanti altri è un'occasione per conoscere uno sport che magari altrimenti non avrebbero mai scoperto. E in questi giorni operazione volta proprio a far conoscere tanto questo sport negli Stati Uniti, Stefano Domenicali, che è italiano, una carriera in Ferrari, poi anche in Lamborghini, da qualche anno è amministratore delegato della Formula 1, è stato ospite di Jimmy Fallon e mi ha fatto molta impressione vedere comunque un amministratore delegato, un uomo che non è di spettacolo, essere ospite del talk show per antonomasia in cui si va lì, si fa ridere eccetera. E posso dire, tenendo conto che parla l'inglese benissimo ma non è manco la sua prima lingua, se l'è cavata anche come showman. Tra l'altro bella settimana in generale per gli italiani che hanno successo all'estero, anche Sabrina Impacciatore, una diva del nostro spettacolo, lo dico un po' malincuore, mi spiace che negli ultimi anni stia avendo più successo all'estero, cioè buon per lei, ma mi sembra trovo paradossale per dire che negli ultimi anni non abbia mai fatto Sanremo da co-conduttrice, cioè, poi magari non ha voluto lei, questo non lo so, questo è il mio pensiero. Però sta tornando con The Paper, che è un po' questo remake ispirato a The Office. Anche lei è stata ospite di un grande talk show americano di Seth Meyers, e anche lì vedi che fa ridere proprio in me, anche lei proprio comica straordinaria in una lingua che non è la sua. A parte questo, un altro evento sportivo di ieri, la nazionale, abbiamo giocato l'Italia-Belgio e abbiamo perso, vabbè, nel senso non c'è da stupirsi perché che si debba ricostruire tutto lo sapevamo, però diciamo, quando ho iniziato a vedere la partita io ci speravo, quando ho visto Mancini ho detto dai che siamo di nuovo quelli dell'Europeo del 2021, e invece forse siamo peggio di quando è iniziata la ricostruzione che poi ha portato a quell'Europeo. Vabbè, speriamo, è un lavoro molto lungo, serve tanta tanta pazienza e voglia di fare. Se state facendo sport o oggi lo andrete a vedere, fatevi sentire, fatecelo sapere con la vostra voce al 331 80 90 101. E ora Tiziano Ferro, questa è Indietro.

0: The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay su R101. Ci stiamo dedicando a quelli dello sport. Allora, oggi non abbiamo fatto una cosa che facciamo sempre il sabato, perché abbiamo fatto altro, ma lo faremo domani. Quelli dei sogni, quindi domani torneremo a dare spazio a storie di amici e amiche che cambiano vita. È una delle cose a cui teniamo di più, che non è che improvvisamente ce ne siamo dimenticati e non lo facciamo più, lo faremo domani. Però ogni tanto dobbiamo dimostrare che questo programma non è registrato e quindi che no, perché non lo è veramente. Sono le 12:34, mai registrato una puntata, però ogni tanto gli imprevisti, i cambi di programma sono quelli che rendono una cosa imperfetta e unica. Ma perché sto sprologo? Non aveva senso. Vabbè, diamo spazio a tutti quelli dello sport. Abbiamo citato l'Italia, la nazionale italiana di calcio, che ieri ha perso prima partita dal ritorno di mister Mancini, da questo nuovo schema tecnico. Sentiamo un commento, prego.
1: Ciao,
0: prego.
1: Phil, ciao, ma ciao. Perché ieri sera ha giocato l'Italia? Secondo me no. Credo proprio di no.
0: Ah,
1: è stato veramente
0: senso,
1: un floppone.
0: Certo.
1: Ciao Francesco da Lecce.
0: Fra, l'ho capita dopo che la intendessi in quel senso. Sì, grande amarezza, però posso dire, saremmo stati illusi se ci fossimo aspettati altro. E io me lo aspettavo, quindi probabilmente sono un illuso. Poi,
2: buongiorno Phil.
0: Buongiorno.
2: Silvia da Cassano Magnago.
0: Ciao Silvia.
2: Questa notte alle 3 partirà la gara del Fuji, del
0: vero,
2: FIA WEC. 6 ore di gara. Mio marito mi ha già avvisato che se le vuole vedere, e spero si attrezzi di auricolari, perché io non lo so se mi alzo alle 3. Un abbraccio, buon weekend.
0: Beh, voglio pensare che di sua iniziativa andrà sul divano, senza che sia tua a chiederglielo, mi sembra il minimo. Sì, da 6 ore di Fuji 2026, qualifiche già avvenute per ovvi motivi di fuso orario. In pole partirà, stiamo parlando di una gara di macchine, la dico proprio, cioè proprio in modo volgare, questa è una cosa blasfema per chi è appassionato di questo sport. Pole assegnata all'Alpine, la Ferrari partirà invece in sesta fila. Lo scorso weekend, anzi forse addirittura 2 settimane fa, abbiamo raccontato il fenomeno di Ella Langley, questa artista country americana che ha fatto una canzone che si chiama Choose in Texas, che era vicina a eguagliare All I Want for Christmas is You di Mariah Carey per maggior numero di settimane al numero 1 della classifica Billboard Hot 100. Come è andata a finire? Che ce l'ha fatta? La sentiamo su R101. Just when I-

0: Sella Langley su R101, mezzogiorno e 40. Chi è avanti?
1: Ciao ragazzi, ciao. Oggi dal giardino di casa mia partirà la gara salamelle e birra non stop. Alle ore 18 si parte. Ciao ciao.
0: E via che è tutta salute.

0: L'intrattenimento continua per tutto il weekend. La radio è bella se la vivi con noi. Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
4: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
5: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
3: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
6: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
3: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
7: vera. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: A mezzogiorno e 45 di sabato siete su R101 in radio, ma anche in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona fino a luna, siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Scopriamo subito chi ha scelto a sto giro la canzone che ci fa stare bene.
1: Vorrei ascoltare per la canzone che mi fa stare bene Bryan Adams, Please Forgive Me. Ho visto il suo concerto qui a Pompei nell'area archeologica, uno spettacolo. Un abbraccio a tutti voi dal vostro Gennaro Bellini.
0: Grande Gennaro, e già era venuto nostro ospite in questo programma per parlare di quel concerto. E Please Forgive Me non è solo il titolo della canzone, ma anche quello che gli chiesi io per pregarlo di accendere la webcam, perché pensava che l'intervista fosse solo audio. Bryan Adams! Still

Please Forgive Me, Bryan Adams, dal 1993, la canzone che ti fa stare bene. Questa brividini, è bello averla ascoltata, perché proprio a questo serve la canzone che ti fa stare bene. È un brano che ci sblocca dei ricordi, che ci fa rivivere momenti della nostra vita, che scegliete sempre e solo voi al 331 80 90 101. Adesso invece voglio parlarvi di una bellissima iniziativa, perché tra pochi giorni, il 30 di settembre, sarà il Chewing Gum Day, quindi la giornata mondiale dedicata proprio al chewing gum. E perché ve ne parlo? Perché in realtà già da qualche settimana, in occasione di questo avvenimento, Perfetti Van Melle, che tra i principali produttori di chewing gum e non solo, proprio a livello mondiale, per farvi capire, sono coloro che hanno creato e gestiscono prodotti come Big Bubble, le leggendarie gomme Brooklyn, Dagan, Vivident, Aeration Vigors e tantissime altre, si sono inventati questi weekend. Due sono già avvenuti, il primo weekend, il secondo weekend di settembre a Napoli, poi a Roma, mentre questo weekend dal 25 fino al 27 di settembre a Milano, al City Life Shopping District. Queste giornate totalmente gratuite, ingresso libero dalla mattina alle 10 fino alle 19, dove ci si può divertire tutta la famiglia, tutti insieme, con i chewing gum, ma nel senso proprio per scoprire anche la storia dei chewing gum, no? Capire i benefici che hanno per l'igiene orale, ma non solo, proprio anche dal punto di vista storico, perché ha una serie di curiosità, magari domande che ognuno di noi non si pone neanche nella vita di tutti i giorni, che poi quando scopri dici: cavolo, ma come ho fatto a vivere tutto questo tempo senza sapere questa cosa? Perciò, se volete partecipare a questa bellissima iniziativa Chewing Gum Day, che poi sarà il 30 di settembre, questo weekend è iniziato il 25, cioè ieri, fino a domani dalle 10 alle 19 a Milano, al City Live Shopping District, tantissime attività per tutta la famiglia. Quindi da non perdere, bello averne parlato qui su R101. E adesso c'è anche Elodie, questa si chiama Affari Spenti.

0: Soul, Bruno Mars a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Già finito? Io sono Phil Grondona, ragazzi, grazie, sempre bellissimo, sempre un grande piacere, un grande onore. Grazie al gran maestro Davide Cisini, che spesso bullizzo bonariamente in onda, ma cui voglio veramente tanto bene, che stimo molto professionalmente. Grazie anche a Diego Petta, che è arrivato prima di lui. Grazie a tutti voi, grazie a Venini, il dottor Venini, per le ultime news. Ora Rebecca Staffelli, noi domani dalle 10, se vi va, siamo ancora qui. Buon sabato, da file tutto, ciao!
1: Quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda propone la Epic, SUV del segmento B dalle linee vivaci, ricche di colori caldi e intensi. Il brand, nell'orbita del gruppo Volkswagen, propone ancora tasti fisici per rendere più semplice l'utilizzo dell'infotainment. La versione con la batteria da 55 kW promette fino a 440 km di autonomia. Il motore da 211 cavalli assicura prestazioni importanti, ben supportate da una dinamica accurata e da uno sterzo preciso. Chi non è interessato a percorrenze elevate può rivolgersi alla Epic con batteria da 37 kW. Non si rinuncia a nulla, ma si risparmia parecchio. CX-6e. Si tratta del nuovo SUV elettrico proposto da Mazda. 4,85 m la lunghezza di questo modello, che dispone della tecnologia più avanzata. La CX-6e è spinta da un unico motore posizionato al posteriore, che raggiunge la potenza di 258 cavalli. Ad alimentarlo una batteria da 78 kW, l'autonomia dichiarata 484 km. All'interno spicca un display da oltre 26 pollici che integra strumentazione e infotainment. Chi è al volante può osservare tutte le informazioni proiettate sul parabrezza. Il bagagliaio ha una capacità di 468 litri, con la possibilità di arrivare a 1434 abbattendo i sedili posteriori. Leap Motor prosegue nella sua strategia aggressiva. Dopo la piccola T03 arriva B03X, crossover compatto adatto sia ai percorsi urbani che ai viaggi fuori città, grazie a un'autonomia dichiarata di 382 km. Nonostante le dimensioni contenute in 4,27 m di lunghezza, i progettisti della B03X hanno disegnato un abitacolo particolarmente accogliente. Notevole anche la capacità di carico del bagagliaio, 510 litri che diventano 1605 abbattendo i sedili posteriori. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato 26 di settembre, sono la vostra Rebecca Staffelli, come sempre insieme dalle 13 alle 16 qui su R101 con Belli e Felici. Allora, buon pranzo a tutti coloro che sono seduti a tavola, stanno mangiando, stanno assaggiando qualcosa di delizioso che probabilmente in questo momento vorrei tanto anch'io condividere con voi. Ma prima di iniziare la nostra puntata, fatemi salutare la mia super squadra di Belli e Felici, composta dal nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Chicco Allotta in regia da Roma, la nostra Queen, la Super Fede in redazione. Direi che siamo al completo, mancavate giusto voi, adesso ci siete anche dal canale 67, quindi oltre che sentirci ci vedete pure. Io mando un bacio a tutti voi e vi ricordo il numero per poter interagire con noi, è sempre quello 331 80 90 101. Si parte, vamos!

Floraida e Keisha qui su Airchando 1, amici belli. Iniziamo così con il giusto sound, quello che proprio ci rende belli e felici in questo sabato 26 di settembre. Allora, ragazzi, anche 26 di settembre significa che anche settembre se ne sta andando praticamente, cioè proprio ta-ta, velocissimo, è passato. Per quanto mi riguarda, davvero in un attimo. Non so per voi, perché poi ognuno di noi, in base a ciò che succede nel proprio mese, ha una percezione diversa del tempo. Allora, iniziamo subito questo sabato con una notizia, ragazzi, che mi ha lasciato un po' scioccata, ovvero il calciatore più ricco al mondo attualmente è disoccupato. Quando si parla di calciatori e soprattutto ricchi, ecco, probabilmente i primi nomi che vengono in mente sono Cristiano Ronaldo, Messi. Non stiamo parlando di loro, bensì di un giovane che si chiama Faik Bolkaya, credo di averlo pronunciato giusto, è il nipote del sultano del Brunei, con un patrimonio, così poverino, lui avrà sicuramente difficoltà a pagare la benzina, stimato di ben 18 miliardi di euro. 18 miliardi, non so se avete capito. Bene, possiamo tornare a respirare tra un pochino. Comunque, proprio questo giovane calciatore, una promessa, ecco, del calcio, sta cercando la squadra. Nonostante abbia tutti questi soldini a sua disposizione, ragazzi, si trova al momento in panchina. Quindi così, notizia shock di questo sabato, ovviamente molto leggera, partiamo così come piace a noi. Il calciatore più ricco al mondo si trova in panchina al momento. Ragazzi, se è in panchina lui, cosa dobbiamo fare noi? Ma no, scherzo. Ovviamente prima o poi la ruota girerà. Ci piace vedere il lato positivo, vero?

Eccoci di nuovo qui. Allora amici, c'è qualcuno di voi che è fermo a quei 18 miliardi di euro, il patrimonio stimato di questo calciatore in panchina, Faik Bolkiah, credo sempre che si dica così, e probabilmente per lui, ecco, determinate spese non saranno un problema. Poi facciamo sempre, vabbè, non entro in merito della questione. Passiamo invece alla prossima notizia, perché proprio alla base di questa ci sono i soldini, le difficoltà che stiamo un po' vivendo tutti, soprattutto in Italia, e forse soprattutto anche chi si trova nel nord Italia, Milano città dove gli affitti ormai sono una cosa veramente improponibile. Hanno purtroppo costretto tante famiglie, tanti giovani, tanti ragazzi, tanti lavoratori ad abbandonare proprio la città per tornare o nelle proprie case, o comunque spostarsi in una zona un po' più periferica, proprio perché gli affitti sono cifre da capogiro. Ecco, proprio per risolvere, diciamo, questa situazione, che non è chiaramente una risoluzione, però tanti di loro stanno scegliendo magari di andare a convivere insieme a persone sconosciute e condividere quelle che sono anche le spese di una casa. Ecco, a tal proposito è nato un nuovo algoritmo che aiuta a trovare il coinquilino giusto. Sapete, il mondo è bello perché vario, tante volte ha variato, mi sento di dire, però ci sono delle persone un po' bizzarre, un po' buffe nel mondo, strane, ecco, che fanno anche all'interno di casa cose assurde, tipo c'è chi mette lo scopino del water nella lavastoviglie, o chi decide di subaffittare il balcone a terze persone senza chiedere niente agli inquilini. Insomma, tante situazioni particolari. Quindi che cosa fa questa piattaforma, questo algoritmo? Analizza tutte le abitudini bizzarre delle diverse persone per evitare poi di dover affrontare una convivenza d'inferno con qualcuno estremamente distante da noi. Potrebbe essere una bella soluzione, pensateci.

0: Chiacchiere, musica, musica e chiacchiere. Amici belli, vi anticipo che tra poco condividerò con tutti voi una storia davvero commovente. Un po' un battibaleno, come piace dire a noi di Belli e Felici, che non c'entra niente con la velocità, fare le cose in un battibaleno, ma il battibaleno è quando ti si stringe il cuore, quando dici ma che dolcezza, che bel gesto. E proprio di gesti dolci e carini tra poco parliamo qui ad R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF!
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Segui R101 anche sui social. Instagram,
23: Facebook,
22: TikTok.
23: Ti teniamo compagnia ovunque.
22: R101.
24: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
25: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
24: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
26: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
22: Questa è la radio che ti fa stare bene!

La Flaca suona qui su R101, amici belli, continuano le nostre chiacchiere e a proposito di gesti dolci e carini, un ragazzo devo dire che ha sorpreso chi ha ricevuto questo gesto, ma anche tantissimi di noi che poi abbiamo letto questa storia sui vari social, perché comunque è una notizia che sta girando in modo particolare, è diventata virale per un periodo. Insomma, un cliente ha ordinato una pizza tramite le varie app dove ti deliver, insomma, che ti portano il cibo a casa. Nelle note dell'ordine ha scritto: se sei stanco o hai fame, la pizza è per te, prenditi una pausa. Messaggio chiaramente indirizzato al rider che poi doveva portare la pizza proprio a casa di questa persona. Il rider è rimasto così spiazzato e piacevolmente commosso che ha deciso di scattare la foto a questa nota e di condividerla poi sui vari social. Dice: non me l'aspettavo proprio. Un gesto di empatia, un gesto d'amore. Ragazzi, quando si diffondono queste notizie, secondo me la cosa più bella è poter prendere ispirazione e capire che molte volte siamo tutti, mi ci metto dentro pure io, molto concentrati nella nostra velocità di vita, dobbiamo fare le nostre 7000 cose al giorno e non pensiamo al prossimo. Invece con questa notizia io vorrei invitare tutti, compresa me stessa proprio, a pensare un po' di più anche a chi ci sta accanto. Un gesto piccolo, un gesto carino, anche un sorriso, veramente delle piccole cose che però possano rendere belli e felici anche chi ci sta intorno. Proviamoci, che ne dite? Vi piace come sfida?

eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Sono la vostra Rebecca Staffelli. Per chi si fosse appena sintonizzato con noi, fino alle 16, tante belle chiacchiere e molti consigli, devo dire, quest'oggi. Ho pronto subito il prossimo per tutti i nostri amici che stanno molte, ma molte ore con la testa chinata verso il telefono, verso il computer, verso carta e penna, insomma, per scrivere. Avete mai avuto dei forti dolori cervicali o mal di testa proprio perché state molto tempo con la testa rivolta verso il basso? Ecco, attenti al tech neck, si chiama così, il disturbo di chi sta troppo tempo appunto connesso e quindi inclinando la testa in avanti per tante ore sullo smartphone, sul computer, su carta e penna, insomma qualsiasi cosa. Questo peso, ragazzi, sappiate che equivale ad oltre 25 kg per il nostro collo. Stare tante ore con la testa chinata è come se noi ogni volta sollevassimo 25 kg con il collo. Lo dicono gli esperti, non lo dico io. Io sono semplicemente una come voi che purtroppo sta tante ore chinata con la testa sul telefono e ho diverse volte mal di testa, ho diverse volte dolori cervicali, insomma tutte cose che probabilmente il 99% oggigiorno della popolazione ha. Perché viviamo a stretto contatto con il telefono, sempre connessi. Quindi ci consigliano di staccarci ogni tanto, almeno quando c'è possibile, alzare la testa e fare un po' di stretching, quindi movimenti almeno opposti. Io ci proverò perché ho ipotizzato tante volte potesse essere questa la problematica dei miei mal di testa, ma se lo dice la scienza, ragazzi, di fronte a questa possiamo soltanto che dire va bene, ok, allora ci provo. Come si

0: Parli più.
1: Amici belli, tra pochissimo arriva la nostra amata canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come sempre la scegliete voi mandando un messaggino al 331 80 90 101. Io vi ricordo anche che sul nostro sito r101.it c'è una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, dove potete scegliere tra 101 titoli di canzoni qual è quello che effettivamente vi fa stare bene e mandare poi la vostra richiesta. Vi aspetto tra pochissimo.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Amici belli e felici, ciao a tutti! Come sempre sapete che per rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel magico mondo di R101 potete rimanere sintonizzati sul sito r101.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene. Wow!
1: Eccola qui, puntuale, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è, la richiesta di oggi.
4: La canzone che oggi mi farebbe stare bene, benissimo, è China Girl di David Bowie. Grazie.
1: Subito!

David Bowie con China Girl qui su R101. 1983, signori, abbiamo reso bella e felice la nostra amica ascoltatrice che è andata a pescare un pezzone veramente incredibile. Grazie per tutti i vostri messaggi, continuate a mandarli perché sapete è una ruota che gira, ogni ora avete questa bella opportunità di sceglierla voi e prima o poi toccherà anche a te che mi stai guardando magari al canale 67 o mi stai semplicemente ascoltando da

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E come si dice a quest'ora, quando si sta bene il tempo vola. Ed è volata la nostra prima ora insieme, ma ancora tante chiacchiere da affrontare, perché fino alle 16 siamo qui sintonizzati insieme con tanta musica e tante novità. Tra poco ne ho una che un po' mi mette i brividi. Vi do giusto questo spoiler perché vi spiegherò meglio tra pochissimo. Prima però ci sentiamo il notiziario. Vamos!
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Caro carburanti, dimezzato da oggi lo sconto sulle accise del gasolio. Sulla rete stradale il prezzo è in aumento a 2,3 euro al litro. Da lunedì per 30 giorni entrerà in vigore il price cap fissato da Eni, 2,19 euro per il diesel, 1,99 per la benzina. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe bocciato la proposta di Teheran per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi l'intenzione di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. In merito agli incidenti legati all'intelligenza artificiale, USA e Cina creeranno un canale di comunicazione dedicato. Il presidente iraniano Pezeshkian apre al ritorno di ispettori ONU nei siti nucleari del paese. Modalità e condizioni, ha spiegato in una intervista, potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Prosegue il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde a Parigi. In serata il pontefice raggiungerà invece il santuario mariano di Lourdes. Questa mattina la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita. La storia, ha ricordato Prevost, non è scritta da chi si impone. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. Bloccato fino alle 12 di domenica allo scalo di Catania. 0 atterraggi e 0 decolli dall'aeroporto. Diversi voli trasferiti verso Palermo e Trapani. Calcio, sconfitta amara dell'Italia del CT. Mancini all'esordio in Nations League. All'Olimpico di Roma, azzurri KO contro il Belgio per 2-0. Lunedì la sfida in trasferta contro la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buongiorno belli felici gli amici di R101, ragazzi, non si potrebbe essere diversamente. È sabato, io sono la vostra Rebecca Staffelli, di fronte a noi abbiamo tante ore di chiacchiere, musica e curiosità. E come vi ho anticipato poco fa, stiamo per partire per New York, ragazzi. Eh già, ma andiamo a New York no a visitare la città, no a fare shopping, andiamo a New York per mangiare qualcosa di molto costoso. Che cosa? Ve lo dico tra pochissimo. Vamos!

Marco Mengoni con Pronto a Correre qui su R101 e sono pronta a correre anche io verso New York insieme a tutti voi amici ascoltatori, perché proprio lì dalla Grande Mela arriva una notizia diciamo devastante per noi italiani. Perché che cosa succede? Polemica delle ultime ore, attenzione, perché a New York una pagnotta di pane viene a costare all'incirca $60 l'una. $60, quindi parliamo più o meno di 50 euro a singola pagnotta. Per questo noi italiani, ecco, rabbrividiamo di fronte a tutto ciò. I panifici di lusso, così li chiamano, anche perché voglio dire, una pagnotta a 60 euro mi sento male. Che cosa devi mangiare come il resto? Solo il carboidrato? No, il resto deve essere aria se $60 costa solo il pane. Comunque giustificano il prezzo spiegando che sono stati utilizzati dei grani antichi, biologici, macinati a pietra, lieviti madre centenari, processi di fermentazione che durano oltre 3 giorni. Siamo senza ombra di dubbio d'accordo che ci sia dietro un qualcosa di molto più profondo rispetto magari a quella che è una semplice pagnotta di pane. Però ragazzi, farla costare $60 lo trovo un po' eccessivo. Cosa ne pensate voi? 331 8090 101.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Allora, passiamo dal pane di lusso che costa ben $60 a una splendida storia veramente molto bella di passione sportiva e di grande generosità. Ecco, forse la inquadrerei così. Allora, un giovane tifoso, pensate, ha viaggiato per oltre 600 chilometri solo per ottenere un autografo dal suo idolo. L'idolo in questione è Andrea Belotti, il Gallo, che quando è venuto a conoscenza di tutto il viaggio che si è fatto questo suo fan per avere un piccolo momento, un incontro con lui o un semplice autografo, ha deciso di aprirgli subito le porte e di poter farlo entrare all'interno dei cancelli dove stava facendo l'allenamento. Ha fatto quattro chiacchiere con lui, si è aperto, si sono un attimo raccontati e poi, attenzione, perché che l'ha addirittura invitato ufficialmente allo stadio in tribuna per poi per la partita successiva. Che dire, un grande campione dentro e fuori, un gesto d'amore molto bello. Oggigiorno purtroppo si sentono un sacco di storie di artisti o sportivi che hanno perso un po', ecco, il contatto forse con la terra, pensando di essere irraggiungibili e non trattano poi così bene i loro fan. Invece questo è un grande gesto, secondo me, di esempio per tutti. E bravo Andrea! Yeah, yeah.

0: Amici belli e felici, eccoci qui. Allora, vi anticipo che tra poco parliamo di età e di preoccupazioni per il futuro. Ecco, intanto chiedo a voi, qual è quell'età a cui avete iniziato a percepire un invecchiamento o a sentirvi un po' più anziani rispetto agli anni precedenti? C'è un'età proprio? 331 80 90 101 se vi va di condividerla con noi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
18: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
20: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
21: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa.
22: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF. Un solo spray.
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
27: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
28: Qualcuno ha detto Just Eat.
29: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
30: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I Black Eyed Peas su R101 ci fanno cantare e ballare, amici belli e felici. Allora, tanti messaggi arrivano al 331 80 90 101. Qual è quell'età in cui avete iniziato a percepire una sorta di invecchiamento, o comunque che il passare degli anni iniziava un po' a preoccuparvi?

cavolo, sto invecchiando, a preoccuparsi delle rughette, della pelle non più come prima, degli sforzi fisici un po' più intensi. Adesso l'età è scesa a 33 anni. Quindi le prime ansie del capello bianco, delle rughe, delle varie situazioni, ecco, del tempo che passa, purtroppo arrivano già intorno ai 33 anni, sia per gli uomini che per le donne. Non so, vi ci ritrovate? Io non ho ancora 30 anni, però forse è meglio che non esprima il mio pensiero in merito, perché i capelli bianchi mi sono arrivati già troppi anni fa. Quindi sorvoliamo su questo argomento. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, bisogna imparare a sorridere, bisogna imparare a guardarsi allo specchio, cercare di compiacersi, di piacersi, di accettarsi, di fregarsene un po' di quello che è questo canone di bellezza estetico altissimo e perfetto che purtroppo oggigiorno è alla base. Yo!

Sorrido, ragazzi, sorrido perché mi faccio ridere da sola. Ogni tanto quando sparlo sparo le perle dove dico bisogna cercare di essere positivi. Io sulla teoria sono fortissima, sulla pratica poi è decisamente un altro paio di maniche, ma probabilmente come tanti di voi all'ascolto, anche perché ormai chi mi conosce sa, ogni sabato, ogni domenica la perla deve uscire. Avete ragione, amici belli. Comunque, per mantenersi sempre giovani, una cosa che ormai abbiamo constatato, vogliamo esserlo tutti, vogliamo essere un po' tutti eterni Peter Pan. Ecco, come si può fare? Allenando il cervello. E a Singapore, ovviamente, che sono mille anni luce avanti, arriva un'iniziativa culturale davvero fenomenale. A Singapore, amici, Singapore paga i cittadini che leggono i libri. Attraverso un programma di incentivi, chi va in biblioteca pubblica e prende dei libri, compila i quiz di comprensione alla fine del libro, riesce ad accumulare dei crediti utilizzabili poi per trasporti, spettacoli e acquisti, diciamo, civici. Una cosa che secondo me è pazzesca. Mi chiedo quando mai potrebbe arrivare una roba del genere in Italia, o come l'italiano medio cercherebbe di prendersi soldi senza leggere nessun libro. Ecco, alla base di questo ci deve essere sicuramente tanta civiltà, come effettivamente si riscontra a Singapore. Comunque è una bellissima iniziativa, io la butto là. Abbiamo uno strumento importante come quello dei microfoni di R101, e perché non condividere anche delle idee geniali come queste?

0: tutta la vita.
1: Amici belli, fatemi salutare tutti coloro che sono sintonizzati sul canale 67 del digitale, quindi oltre che sentirci ci vedono anche. Vi mando un bacio enorme e anche a tutti coloro che hanno scaricato la nostra app di R101. Se ancora non l'avete, ragazzi, scaricatela subito, tanto è gratis. Ci mettete un secondo, andate sull'App Store R101 e poi ci potrete portare ovunque nel mondo insieme a voi. Torniamo tra poco con le nostre belle chiacchiere e il nostro sound.
2: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my head. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Ah! E se non caricano streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo. 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io.
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
18: È un sì al 100%.
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
22: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
24: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
23: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
25: Ha dimenticato i discount.
23: Giusti discount.
25: E ormai non vale più.
23: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
26: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
27: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
29: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
30: È la mia Ring Indoor Cam.
0: Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
29: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
0: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
29: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: puntuale come sempre, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosissima, chi c'è?
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Pump Up the Jam dei Technotronic.
0: Subito, amico mio.

Jam qui su R101. Questa era la canzone che ti fa stare bene, che poi rende belli e felici tutti noi all'ascolto. Posso dirlo? Avete sempre un ottimo gusto. Trovate sempre delle canzoni belle, perfette per il sabato, adatte al nostro mood. Sono veramente contenta. Continuate, perché tanto sapete, ogni ora avete questa bella opportunità, anche nella prossima e anche in quella dopo, tutto il giorno su R101.

0: Eccoci qui, allora amici, il nostro viaggio continua, quindi preparate la valigia perché tra un po' vi porterò a Venezia. A Venezia, dove però c'è stata una polemica abbastanza tostarella, ma ve la racconto tra poco, sempre qui a Belli e Felici. Prima il notiziario. Belli e Felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Violento incendio in un appartamento di un palazzo a Roma. Il bilancio è di un morto e tre persone tratte in salvo, due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Il rogo scoppiato per cause da accertare all'ultimo piano dell'edificio. A Messina ha ricoverato in gravi condizioni un avvocato vittima di un'aggressione con acido da parte di una sua cliente. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada. L'uomo di 58 anni presenta ustioni profonde sul 20% del corpo, ma non è in pericolo di vita. Si indaga sulla movente. L'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno portato alla sospensione dei voli da Catania fino alle 12 di domani. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto. Prezzi dei carburanti alle stelle, da oggi scatta una nuova stretta sulle accise del gasolio. Sulla rete nazionale sale a 2,357 euro al litro in modalità self-service, mentre da lunedì Eni ha annunciato un tetto di 1,99 euro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di 7 giorni e ha comunicato ai suoi collaboratori la ripresa dei bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di medio termine di novembre, lo riportano i media. E su Truth il presidente americano ha pubblicato una mappa in cui lo stretto di Hormuz viene indicato con il suo nome. Formula 1 a Baku si è corso il Gran Premio dell'Azerbaigian, a trionfare Russell su Mercedes, secondo Verstappen, Leclerc quarto davanti ad Antonelli. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

amici belli e felici, felicioni e felicini, anche quelli più piccoli, sono tantissimi i nostri ascoltatori giovani, giovanissimi che ci seguono, quindi io approfitto per dare un bacio e un abbraccio caloroso a tutti i giovanissimi all'ascolto, la Gen Z come si suol dire. Anche della generazione Z parleremo oggi, abbiamo un sacco di cose ancora da raccontarci, continuiamo tra poco, pronti per partire per Venezia ragazzi, portate il portafoglio, attenzione, portate il portafoglio, piccolo spoiler, ci servirà.

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, siete pronti per partire per Venezia? Vi ho detto prima, portate il portafoglio perché ci servirà. Ovviamente le nostre partenze sono tutte con la fantasia. In questo caso oserei dire meno male, perché se ci fossimo trovati in una situazione come quella che vi sto per raccontare, ecco, probabilmente ci saremmo sentiti particolarmente male. Ecco, allora, siamo a Venezia, una bella coppia, anche se ne abbiamo sentite diverse di queste notizie nel periodo estivo. Una bella coppia ha deciso di farsi un aperitivo in piazza San Marco. E voi direte, vabbè, chiaro, in piazza San Marco un aperitivo magari non ti costa proprio come un classico aperitivo in un bar qualunque di qualunque paese o città d'Italia. Ti può costare qualcosina in più. Ma quel qualcosina in più come lo quantifichiamo? Di certo non lo quantifichiamo come 72 euro di due spritz e un paio di stuzzichini. È una cifra bella, bella importante, 72 euro, ragazzi, tanta roba. Ovviamente foto fatta allo scontrino, pubblicata sul web, bufera social, un sacco di commenti. La direzione del locale si è difesa dicendo che nel prezzo è compreso quello che è il servizio al tavolo, fronte orchestra, che ovviamente suona all'interno di una location più unica che rara al mondo. Sì, sicuramente ne avevamo parlato anche forse un po' di weekend fa, che se da menu viene indicata la presenza di un sovrapprezzo per la musica dal vivo, il locale è tenuto a fartela pagare senza problemi. Diverso è se invece poi ti giustificano un prezzo a posteriori dicendo che è lievitato a causa della musica dal vivo, ma non c'è scritto e selezionato, insomma, da nessuna parte. Quindi 72 euro per due spritz in piazza San Marco, qualche stuzzichino e un'orchestra che suona per tutti, ecco, per tutta la piazza, li paghereste mai?

0: parlare d'amore.
1: Eccoci di nuovo qui, allora amici belli e felici, rimaniamo in tema del turismo nel nostro paese. Sapete, intanto ve la butto lì, una domandina al volo, vediamo chi risponde prima al 331 80 90 101, se qualcuno dà la risposta corretta subito in diretta. Allora, sapete qual è la destinazione con più alta densità di turisti per metro quadrato? Nel frattempo che arrivano i vostri messaggi e le vostre risposte, inizio a dirvi che forse qualcuno può immaginare, parlando di tutta Europa, non è assolutamente Parigi, non è Amsterdam, non è Venezia, dove un aperitivo costa un patrimonio, ma non è sicuramente il posto più affollato. Allora, arrivano un po' di messaggi, tutti sbagliati per il momento. Ecco, arriva quello di Claudia, attenzione, lei è l'unica al momento ad aver dato la risposta giusta, non so se ha googolato oppure no, però tenetevi pronti perché è una città, piccolo spoiler, molto vicino in questo momento a me e Chicco, e sto parlando della città del Vaticano, ragazzi. È già tra numero di visitatori annuali e superficie calpestabile, è in assoluto la prima con più turisti da tutte le parti del mondo. Incredibile, vero? Probabilmente qualcuno se lo immaginava, come la nostra amica Claudia, però tutte le risposte che sono arrivate così a bruciapelo, nessuno aveva azzeccato il posto corretto. Bene, continuo tra poco con altri quiz, no, forse no, continuo con altre belle notizie da condividere con voi. Nel frattempo lasciamo lo spazio anche alla musica. We will find-

0: ai amici belli, preparatevi perché tra poco parliamo di pizza, un argomento molto delizioso per quanto mi riguarda. Allora, c'è un verdetto internazionale che fa discutere i pizzaioli italiani. Vi racconto tutto tra pochissimo. Nel frattempo vi chiedo, se vi va, al 331 80 90 101, secondo voi qual è il posto in assoluto in tutto il mondo dove si mangia la pizza più buona del mondo?
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
13: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
20: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
21: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
22: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
24: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: R101 Meteo.
26: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvole all'estremo sud, con qualche isolata pioggia nei settori ionici e nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con scarsi annuvolamenti. Temperature massime in leggero rialzo al nord e sul medio versante adriatico. In lieve calo invece nei settori ionici e in Sicilia. Valori fra i 22 e i 26 gradi, con punte anche leggermente più elevate sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
27: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0 con solo 3 minuti. E io oserei dire che ci bastano solo 3 minuti per fare arrabbiare tutti gli italiani dopo aver sentito questa notizia che sto per condividere con voi. Allora, una parentesi gastronomica che farà caponare la pelle soprattutto ai nostri amici pizzaioli, perché protagonista è proprio la pizza. E attenzione bene, perché la pizza migliore al mondo, vi ho chiesto secondo voi quale può essere e in quale città si può trovare la pizza più buona e deliziosa del mondo, tanti di voi hanno scritto ovviamente Napoli è il posto per tantissimi, compresa forse per me, dove si mangia una pizza che è eccezionale, davvero da butto per tantissimi, compresa forse per me, dove si mangia una pizza che è eccezionale, davvero

di questa pizzeria londinese è italiano, è un italiano che si è trasferito lì, e ovviamente la qualità della materia prima e i condimenti eccetera sono tutti importati dall'Italia. Però ovviamente, nonostante tutto, il risultato fa discutere, conferma senza ombra di dubbio l'eccellenza dei nostri talenti, che purtroppo tante volte sono all'estero, ma questo non mi vorrei dilungare, ma semplicemente perché il nostro paese non è in grado di tenerci tutti qui e darci a tutti quello che è giusto. Vabbè, dai, non voglio fare polemica in questo Sabato Insieme. Comunque sappiate che la migliore pizza, ragazzi, ad oggi per questa classifica si mangia in una pizzeria di Londra, e ho detto tutto.

0: amici belli, valigia alla mano, tra una canzone e l'altra voglio portarvi in Estremo Oriente perché hanno raggiunto un traguardo di longevità davvero incredibile. Mi chiedo come sia possibile, ma la realtà è che in Giappone hanno ufficialmente superato il primato dei 10.000 centenari, signori, cioè 100.000 centenari all'interno del Giappone, un record storico? Assolutamente credo di sì, ma come fanno questi giapponesi a vivere così tanti anni? Allora, quello che ci dicono gli esperti è che sicuramente è legato all'alimentazione, che è ricca di pesce, è ricca di tè verde, alla costante attività fisica, ma non attività fisica intensa, la chiamano attività fisica dolce. Non so che cosa ci possa essere di dolce nell'attività fisica, che a me personalmente mi fa sempre sudare e impazzire, però è una delle componenti fondamentali per riuscire ad arrivare ai 100 anni. Quindi questo, insieme chiaramente a una filosofia anche del rispetto verso il prossimo, degli ambienti, dell'anziano e compagnia, ha permesso al Giappone di ottenere questo primato: 100.000 centenari presenti nel loro paese. Che meraviglia. Enjoy the music. E ti racconto ancora vita,
1: morte, miracoli e grida. Bella zio, sono J-Ax. R101. Enjoy the music.

0: Amici belli, tra pochissimo il nostro ultimo appuntamento per Belli e Felici, ovviamente con la canzone che ti fa stare bene, perché tanto poi in tutti i programmi ogni ora è presente, la scegliete sempre voi, quindi mandate subito il messaggino al 331 80 90 101. La canzone che mi fa stare bene è...
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della Bank.

0: www.fileni.it.
1: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
3: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
1: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
4: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
1: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: la nostra amatissima canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è e qual è il titolo.
1: Beh, che dire, due parole. Soft Cell, del grande Mark Almond, Tainted Love.

0: questa era la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Amici, grazie, grazie per tutti i vostri messaggini. Tra pochissimo ci salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Rimanete lì su R101, belli e felici.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

Eccoci qui, amici belli, giunti al momento dei saluti. Per questo sabato il nostro tempo a disposizione è finito, ma torniamo domani, come sempre puntuali dalle 13 alle 16 su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra di Belli e Felici, che ringrazio e saluto, il nostro Chicco Allotte regia da Roma, il nostro Diego Nazionale regia da Milano e la nostra super Fede in redazione. Grazie a tutti voi, vi auguro un buon sabato sera, un sabato pomeriggio, vi abbraccio forte, ci sentiamo domani. Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prezzi dei carburanti alle stelle. Da oggi scatta una nuova stretta sulle accise del gasolio. Sulla rete nazionale sale a 2,357 euro al litro in modalità self-service, mentre da lunedì Eni ha annunciato un tetto di 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. 700.000 persone alla messa di Papa Leone a Place de la Concorde a Parigi, nel secondo giorno del suo viaggio pastorale in Francia. Non nascondete la vostra fede, il richiamo. In serata il Santo Padre partirà per raggiungere il santuario di Lourdes. Secondo i media, Trump respinge la proposta iraniana di un cessate il fuoco di 7 giorni e comunica ai suoi la ripresa dei bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di medio termine di novembre, gli incidenti legati all'intelligenza artificiale tra USA e Cina, un canale di comunicazione dedicato. Apre al ritorno di ispettori ONU nei siti nucleari del paese il presidente iraniano Pezeshkian. Modalità e condizioni, ha spiegato in una intervista, potrebbero essere concordate nell'ambito di negoziati. Forse un debito di droga dietro l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso nell'appartamento alle porte di Torino di una professoressa di 46 anni. Accusato del delitto un giovane di 26 anni, la madre racconta, piangeva ed era sconvolto. Indagate anche l'inquilina della casa e un'altra donna. Formula 1, George Russell conquista il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar con doppio podio Red Bull. Quarto Leclerc su Ferrari, grande rimonta di Kimi Antonelli, leader del mondiale che, scattato sedicesimo, chiude al quinto posto davanti all'altra rossa di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 16 in punto, le 16 quasi un minuto, buon sabato pomeriggio a tutti. Dopo la nostra Rebecca Staffelli, tocca a me, Aldo Paolini, tenervi compagnia per le prossime ore. Chiaramente non sono da solo, con me c'è in regia Davide Cisini, quindi che lo ringrazio e saluto. Voi family, dove siete, cosa fate, cosa pensate, perché lo fate? Come sempre siamo curiosi, mandateci messaggi copiosi, mandateci anche tanto volume, lo mandiamo noi perché abbiamo grande musica. James Blunt con Heart to Heart.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Islanda, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, qui nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Davide Cisini in regia alle 4 e 8 minuti. Buon sabato pomeriggio a tutti. Allora amici, partiamo subito con una ragazza di Trinidad e Tobago. E cioè là, come viaggiamo facile con R101. A parte che possiamo anche diventare tour operator, potremmo anche parlare con l'azienda, dire ma possiamo fare questo step ulteriore, avere non so, una compagnia aerea. Sarebbe fantastico regalarvi biglietti aerei tutti i giorni. Comunque andiamo in Trinidad e Tobago perché lì troviamo, diciamo, la rapper donna, così pare, così dicono, più famosa del XXI secolo. Parliamo di Nicki Minaj che continua insomma a far parlare di sé, perché questa, ragazzi, vende alcune tipologie di biglietti, si chiamano meet and greet, incontro e saluto con la propria diciamo beniamina, con il proprio, diciamo, artista, in questo caso Nicki Minaj. Lei, pensate, fa sold out di questi biglietti meet and greet del valore di quasi $400 in 90 secondi, anche meno, è riuscito a fare anche tipo un 72 secondi biglietti finiti, che sono migliaia per i meet and greet in alcune parti degli Stati Uniti e non solo. E voi, così, mi è sorta questa domanda molto facile, sembra quasi la classica radio: ehi, mare o montagna? Dove... che la cosa... ehi, fast food o ristorante slow food? Allora amici, provate a immaginare, se poteste così scegliere una persona da incontrare now, adesso, magari anche grazie al R101, magari anzi vi dico di più, molti artisti ascoltano il R101, quindi magari sentono il vostro messaggio audio: ciao, sono Nicoletta, vorrei incontrare Eros Ramazzotti. Eros ascolta e dice: sì dai, incontro Nicoletta. E uno si può fare, quindi ragazzi, si può fare questa cosa. Quindi mandate un bel messaggio vocale con la vostra voce stupenda e unica al mondo, con: ciao R101, vorrei tanto incontrare nella mia vita è come la brun del capo nella gomma. Aspettiamo i vostri messaggi, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Partenope qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio. Amici, qual è quel personaggio che vorreste incontrare assolutamente nella vostra vita? 331 80 90 101.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€. 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È il Sha che mi piace di Justin Timberlake in questa Rock Your Body qui su R101 con me Aldo Paolini nel pomeriggio, appunto con noi parlando di chi vorreste incontrare nella vostra vita. Dice, ma sembra quella classica cosa che si fa in radio, però siamo partiti da Nicki Minaj che spesso e volentieri finisce i suoi biglietti meet and greet, cioè incontra e si saluta il proprio cantante preferito, come in questo caso Nicki Minaj, e si spendono un po' di soldini, però sono 400 dollari per incontrarla forse magari 10 secondi. Ciao Nicki, ciao! finito così, i 400 dollari sono svampati, più c'è il concerto, va bene, però insomma c'è quella parte lì. Voi chi vorreste incontrare? Sentiamo.
1: Ciao 101, sono Monica D'Adesio, vorrei ciao. Tanto incontrare Claudio Baglioni, grazie.
0: Allora ti metti in coda con anche il nostro Musazzi, che è un super fan di Claudio Baglioni.
2: Ciao R101, sono Francesca da Bologna, sì? Il mio grande sogno sarebbe incontrare Ultimo e domani sì? sera andrò al cinema a vedere il suo film, il suo docufilm. Sarebbe bellissimo se entrasse nella sala del cinema come ha fatto in alcuni cinema a Roma. Ciao.
0: Ah ecco, quindi aspetti magari l'ingresso all'ultimo, scusate, l'ingresso prima, due secondi prima della messa in onda, però ci sta, insomma è live da Tor Vergata per il suo concerto da 250.000 persone. E poi ancora,
3: ciao sì? Luciano dalla Franciacorta. Ciao. Vorrei incontrare Arisa e regalarle un mio libro. Ciao.
0: Bella questa cosa, così dire, ah, sai, ho fatto questo libro qua, provo magari a guardare almeno la copertina perché puoi leggerlo. Poi ancora,
4: ciao ragazzi, sono Antonella da Pavia e ascolto Radio 101 e vorrei Quella. Incontrare il mio idolo, ovviamente Luciano Ligabue.
0: E salve a tutti, sono Luciano il Luciano Ligabue, va bene. Poi
5: ciao R101, sono Roberta da Vicenza e a me piacerebbe tanto incontrare Jovanotti, perché è una carica di vita e di energia. Vero. Che mi farebbe sicuramente benissimo, soprattutto in questo periodo, e che sicuramente mi farebbe passare una giornata favolosa.
0: Ma io credo che Jovanotti veramente col suo Jova Tour è terapeutico, cioè andrebbe quasi che i biglietti andassero comprati dallo Stato e distribuiti in giro per l'Italia, tipo ehi, vuoi ricaricarti le batterie dopo la pandemia e la guerra eccetera eccetera, ti diamo i biglietti per il Jova Tour. Poi
6: salve a tutti ragazzi e buon pomeriggio, Manuela Arcuri, perché io amo da morire. Buon weekend, un abbraccio e un bacio a Manuela.
0: Non dire mai più Manuela Arcuri, perché anch'io riesco, sbacchetto un attimino, quindi anzi Manu, se sei all'ascolto ti vogliamo tanto bene. Ligabue adesso, che caso?

0: Secrets qui su R101 il nostro pomeriggio, il sabato pomeriggio, con me Aldo Paolini, raccontandocela un po' su chi vorreste incontrare nella vostra vita. C'è un personaggio che dice: ma sì, dai, vorrei incontrare Tizio, Caio, insomma qualcuno. Sentiamo.
1: Ciao, io purtroppo non sono mai andata a un concerto di Vasco, sì, e vorrei trovarmelo davanti, ma non lo so, lo riempirei di baci.
0: Ma perché non vai a Zocca? Che vanno tutti lì a Zocca davanti a casa sua, ci sono le transenne ormai a perpetua, come si dice, non in senso, cioè sono permanenti ormai quelle cose, e uno può incontrare Vasco, intanto esce, saluta e fa le sue cose. Poi ancora,
2: ciao Aldo, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Sono Cristina Manoni di Iesi. Io vorrei proprio incontrare te.
0: Io?
2: Perché da tante cose che dicevi nelle trasmissioni mi sono piaciute particolarmente certe cose che hai detto, quindi avrei desiderio di incontrarti, di parlare con te, di prenderci qualcosa insieme, non so. Dimmi tu come magari si potrebbe fare, io sarei molto contenta. Ciao.
0: Cioè, ciao Cristina, giusto? A parte mi ha imbarazzato questa cosa, sono diventato un po' rosso adesso, per chi ha il canale 67 digitale attivo sono un po' così. Però tipo, non è che qualche mia, sto pensando a qualche mia amica, qualche, sai, qualcuno ti fa lo scherzo del momento. No, ma, però insomma, ma sì, dai, magari un giorno, perché no, un caffè. No, no Davide, dico, un caffè, non è che sto dicendo, chissà, un caffè magari si può fare due chiacchiere, certo, ci manca solo. E così, pronti via. Va bene ragazzi, non pensavo di chiudere in questo momento, in questo modo soprattutto, parlavamo di grandi personaggi, come Annalisa e Madame Amica.

0: Lisa Madame con Amica qui su R101. Tra qualche istante toccherà a voi scegliere la prossima canzone. Con la canzone che ti fa stare bene, chiedetela adesso al 331 80 90 101.
1: Voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile! 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
12: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
21: Mm-hmm.
2: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
23: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.

0: Quanto mi piace questo momento con la canzone Ti fa stare bene, perché voi la scegliete, voi ci fate volare magari in zone musicali dove magari andiamo poco, magari non con grandissima gioia, ma ci aprite dei ricordi, le scatole meravigliose con i nostri appunto ricordi al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, sì, vorrei ascoltare What is Love di Hathaway, per ricordare i migliori anni della gioventù. Omar da Bergamo, ciao!

Hathaway con What is Love qui su R101 nel nostro pomeriggio. Dopo l'appuntamento, il momento con la canzone Ti fa stare bene grazie al nostro amico, e vi continuiamo sempre, vi chiediamo sempre di mandare un bel messaggio vostro vocale con la vostra canzone al 331 80 90 101, così da poter stare sempre così in allerta, pronti con la vostra richiesta, pronti per cantarla insieme e soprattutto fare come ha fatto il nostro amico, ovvero motivare la scelta, ok? Poi se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti, tutti per voi, tutti per mettere insieme quello che è la canzone che ti fa stare bene, sapere un po' la canzone, il titolo, l'artista e quant'altro. Mi raccomando, 331 80 90 101. Attenzione, se avete appuntamenti questa sera disdite tutto, ragazzi, proprio ogni cosa, perché stasera in prima serata su Canale 5 ci sarà un appuntamento specialissimo con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. È un momento per rigustare le grandi hit di questi primi 25 anni del nuovo millennio e quindi andare così a ripescare i tormentoni, i grandi successi, le grandi canzoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Per esempio, vi faccio alcuni esempi: Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea di Intei con Aiduci, Francesco Facchinetti con la canzone del Capitano, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto e via via anche tantissimi altri successi, tutti da cantare insieme al Team Battiti Live 2000 Hits. Tra i tanti cantanti che passeranno questa sera ce ne sono tantissimi. Io ne ho qui una sfilza pazzesca: Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Ant, Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K, Giuseppe Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Beat, Nata Tangelo, Benji Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Ve l'ho voluto dire tutti perché alla fine è importante stasera essere presenti con Team Battiti Live 2000 Hits in prima serata stasera su Canale 5.

Animal, che sai qui su R101 nel nostro pomeriggio. È tutto pronto per ascoltare la nostra redazione con le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Un avvocato a Messina è stato vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo per l'uso del prodotto caustico. L'uomo è in prognosi riservata. Nell'Odigiano un 15enne è morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione. Si ipotizza una sfida social. Accanto al corpo del giovanissimo è stato ritrovato il telefono. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato. No ai tanti piccoli idoli che lasciano il nostro cuore vuoto. Così Papa Leone nell'omelia della messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Sento che avete sete di pace. 700.000 le persone presenti. Più tardi il Santo Padre partirà per il santuario di Lourdes. Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo afferma prima di partire per il Tennessee. Qatar e Pakistan intanto continuano a mediare tra Washington e Teheran, ma secondo il presidente iraniano Pezeshkian il paese ha perso fiducia negli Stati Uniti. Nuova allerta a Catania, la cenere dell'Etna ferma ancora l'aeroporto. Stop a tutti i voli fino alle 12 di domani. Il problema riguarda soprattutto gli atterraggi. La presenza di particelle vulcaniche nell'atmosfera può rappresentare un rischio per la sicurezza dei velivoli. Formula 1, l'inglese della Mercedes Russell vince il Gran Premio in Azerbaigian e accorcia sul compagno di squadra Antonelli in classifica mondiale. Verstappen e Hajar sul podio, mentre Leclerc è quarto con Hamilton a sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Continua il super pomeriggio di R101, il sabato pomeriggio. Immaginiamo già dove siete, magari a fare dello shopping con le cuffiette ascoltando R101. Ci piace così immaginare che entrate in un negozio sorridendo per la musica di R101 o per dei nostri interventi. Io sono Aldo Paolini, come c'è Davide Cisini in regia. Siamo pronti a donarvi l'ottima, grande musica di R101. Arriva Katy Perry con Dark Horse.

Tommaso Paradiso con i Romantici, il pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, abbiamo anche Davide Cisini in regia, abbiamo anche amici. Una bella, bellissima storia che arriva dal lo Yunnan. Ma dov'è lo Yunnan? È in Cina, ragazzi, andiamo in Cina. Io adesso sto anche guardando alcune foto grazie al mio smartphone. Abbiamo salvato queste cose in maniera super cibernetica. Allora, in Cina c'è stata una sfilata di moda su un ponte che è iconico ormai cinese. È un ponte in vetro, a un'altezza di 360 metri, cioè tu cammini e vedi sotto questo vuoto incredibile. E hanno deciso queste case di moda di fare una sfilata, quindi sfilata di moda a 360 metri sopra un canyon nello Yunnan. E cosa è successo? Tutte le modelle erano pronte, tutte vestite, ok? 3, 2, adesso in cinese, ragazzi, io ancora 3, 2, 1 non lo so come si dica, però 3, 2, 1, action! Facciamo finta che è. Parte la prima modella, tutto bene, wow wow wow, parte la seconda, wow wow wow, alla terza fa 10 passi e si blocca. Si blocca, cioè lei ha proprio fatto muro con tutte quelle dietro che spingevano. Tocca a me, fammi. Immaginate la scena. Perché? Perché non pensava di soffrire di vertigini. Cioè ha avuto proprio un blocco, proprio emotivo, spazio-temporale. Lei è rimasta, è diventata, diciamo così, una pianta. Una pianta è rimasta, si è piantata lì, non si è più mossa. Beh, allora ha detto, ma perché non creiamo anche un bel momento con la family di R101? Avete mai scoperto all'improvviso una vostra paura? Vi è mai successa? Per esempio, poi vi racconterò quello che è successo a mio padre quando ero piccolino, ma questa è un'altra storia. Aspettiamo le vostre paure, quando l'avete scoperto, in che modo? Al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Rivers, la voce di Harry Styles nel pomeriggio di R101. Allora, family, quando avete scoperto di avere una determinata paura, qualcosa così che improvviso è venuto fuori nella vostra vita? 331 80 90 101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.

0: hit.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mary, gemelli diversi qui su R101, l'avete cantata questa? Sicuramente sì, ci immaginiamo in quel momento. Allora amici, torniamo in Cina, andiamo in una sfilata di moda, visto che anche la Fashion Week è qui a Milano, e Milano, diciamo così, è tutta in gingheri per questi giorni. Andiamo sopra un canyon nello Yunnan in Cina, a 360 metri c'è un ponte iconico con, diciamo così, la parte in vetro dove si cammina, hanno fatto una sfilata di moda. Alcune modelle hanno così attraversato questo ponte in maniera molto tranquilla, una invece ha scoperto di essere proprio così, di soffrire di vertigini proprio nel mentre della passerella. Si è bloccata, è finito tutto bene, l'ha buttata via serenamente e non ha più sfilato in quella sfilata, ovviamente. Voi avete mai scoperto dei piccoli o grandi problemi nel corso della vostra vita? In che modo? Sentiamo.
1: Io ho provato 3 volte sì? andare a visitare Civita di Bagnoregio, che è raggiungibile solo tramite un ponte, sì? In basso vedi la profondità, e io arrivato a un certo punto non mandavano più le gambe avanti. Ho preso un coraggio allucinante per girarmi all'indietro e rientrare alla base, lasciando andare a Bagnoregio praticamente tutta la mia famiglia, e loro sono riusciti a visitarlo 3 volte. Io 3 volte arrivo a un certo punto, boom, bloccato.
0: E ragazzi, non è che dici ma sì dai vai avanti, non avete capito, e a un certo punto uno si trova una parete, un Everest, qualcosa che è insormontabile in quel momento, e si torna indietro. Anzi, bravo che non sei rimasto bloccato, quindi chapeau, perché tornare indietro già è fatica anche quello.
2: Mia figlia Viola qualche anno fa sì? è salita,
0: si torna indietro. Anzi, bravo che non sei rimasto bloccato, quindi chapeau, perché tornare indietro già è fatica anche quello.
2: Mia figlia Viola qualche anno

Macumba, Noemi e Carl Brave nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini. Siamo partiti da una sfilata in Cina a 360 metri d'altezza in un ponte tutto in vetro, quindi che si vede nella passerella, guardi il vuoto. Una modella ha scoperto di soffrire di vertigini proprio nel momento clou della sfilata. Cose che succedono. E abbiamo chiesto a voi amici, ma qual è la cosa che avete scoperto all'improvviso? Tanti hanno mandato messaggi un po' lunghetti, vi racconto la mia velocissima. Ma di te non vogliamo sapere niente, avete ragione, ma lo dico al volo. Quando ero ragazzino, un amico aveva fatto la patente, ma sì, dai, andiamo in centro città, no? Ho una macchina a 5 posti, me compreso lui, che era l'autista, però il sesto dove si mette? E ho detto, ma sì, dai, mi candido io per andare nel bagagliaio. Non si può, ragazzi, non si può fare, vietatissimo, illegale, pericoloso, non lo fate. Don't try this at home or in the car. Mi hanno chiuso dentro e lì ho scoperto di soffrire di claustrofobia, quindi immaginate, la forza lì è quintuplicata. Mi sono liberato dalle catene rompendo il sedile dietro, ragazzi, macchina nuova, voi immaginate la potenza. Va bene, comunque ho scoperto anch'io di avere qualcosa di, può essere claustrofobico in quel frangente lì. Vedete che anch'io posso essere la modella che in Cina si è bloccata a metà ponte con 360 metri di dislivello. Va bene, questo è il momento così di grandi confidenze spirituali e non. Adesso qui su R101 arriva Sienna Spyro. Enjoy the music.

0: Raffinatezza di Sienna Spyro. Quanto è raffinata sta ragazza, che voce morbida, meraviglioso. Qui su R101, tra poco la canzone che ti fa stare bene a questo numero 331 80 90 101.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: calcio, potremmo dire, tocca a voi scendere in campo, ragazzi. Tocca a voi scegliere la prossima canzone. Voi diventate il nostro ufficio programmazione. E quindi voi scegliete al 331 80 90 101 la canzone vi fa stare bene, come ha fatto lui.
1: La canzone degli anni 70 che vi fa stare bene è More Than a Feeling dei Boston.

More Than a Feeling, loro sono i Boston, 1976 con questa canzone, bello riascoltare i Boston, pensate hanno fatto 6 album in totale nella loro carriera, buona la prima, cioè la miglior canzone questa, More Than a Feeling nel 76 dall'album Boston appunto, con il loro nome messo lì sull'album, non sono più riusciti a fare un grande successo come appunto More Than a Feeling. Grazie al nostro amico per lo spazio, la canzone ti fa stare bene, grazie perché abbiamo cantato anche insieme a te. Continuate sempre a richiederla al 331 80 90 101, soprattutto motivando la vostra scelta, così sappiamo perché la Family può cantare insieme a voi. La prossima la scegliamo noi invece, Cesare Cremonini con Logico.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La voce di Ernia con la sua dedica qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio. Siamo pronti adesso ad ascoltare la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. La notizia anticipata dal Wall Street Journal e su Truth, il capo della Casa Bianca ripete: Teheran non può avere l'arma nucleare. Canale di comunicazione tra USA e Cina per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. L'Iran è pronto ad autorizzare il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU nei propri siti nucleari. Lo ha annunciato il presidente Pezeshkian, che ha specificato: l'apertura si inserisce nel quadro di possibili negoziati e accordi con gli USA. Da oggi rialzi sulla diesel, ha dimezzato lo sconto sulle accise. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,338 euro per il gasolio e a 2,154 euro al litro per la benzina. Da lunedì Eni fissa un tetto massimo sui carburanti. Le indagini sull'omicidio a Torino di Fabio Colapietro, di 39 anni, parla la madre del principale indiziato, un 26enne. Era sconvolto e piangeva. C'è l'ipotesi di un festino a base di alcol e droga. Due donne indagate, tra loro una professoressa di 46 anni, inquilina dell'appartamento dove si è consumato il delitto. Voli sospesi fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania. La causa è l'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che in fase di atterraggio potrebbe provocare rischi per la sicurezza dei velivoli. George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan, secondo Verstappen, terza l'altra Red Bull di Ajar, Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sempre sull'autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, traffico congestionato tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo viene segnalato un incendio allo svincolo di Santa Ninfa in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Mestre, incidente al casello della barriera di Venezia Est in direzione dell'allacciamento A57-A4. Lungo la 1 Milano-Bologna code per traffico intenso allo svincolo di San Giuliano in direzione da Bologna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Si aspetta per tutta la settimana questo momento del sabato sera. Il sabato sera insieme a R101, con me Aldo Paolini, in regia Umberto Aniceto. Come va questo sabato, family di R101? Come l'avete cominciato? Approfittiamo anche per salutare coloro i quali sono collegati magari nei vari locali, magari anche da propria casa, con il canale 67 del digitale, pardon, terrestre. Pronti adesso con la grande musica, Jessie J, B.O.B. insieme con Price Tag.

0: Play con Humankind nella serata di R101. Buon sabato sera a tutti, 18 e 11 minuti con me Aldo Paolini, Umberto Aniceto in regia. Andiamo in Madagascar, ma che bello con questo tour operator. R101 un giorno diventerà anche un tour operator, io me lo sento. Andiamo lì in Madagascar, tutto free, tutto gratis. Andiamo a parlare di questi primati che hanno deciso, si chiamano lemuri, hanno deciso di imitare. Adesso non so bene se sono i tenori che imitano i lemuri o i lemuri i tenori, sono delle tecniche di canto particolari, e grazie a questo studio di Università di Torino insieme a quella di Coventry, quindi in Inghilterra, hanno trovato questo momento, ovvero questa simbiosi, diciamo, tra i lemuri, questi primati, e i soprani che ci danno dentro con la loro voce, con i loro vocalizzi. Questi lemuri utilizzano queste tecniche molto sofisticate per emettere dei suoni molto alti e spettrali sarà la fame delle 18 e 12 minuti. E quindi, amici, abbiamo pensato, ma perché non chiediamo alla family in cosa vi copiano? Dai, siete lì in auto, state andando verso l'aperitivo, verso la cena, c'è qualcosa in cui vi imitano, magari nei social network, può anche essere, insomma, da qualche parte, o magari in ufficio. Sì, loro mi copiano questa cosa, questo stile di scrittura, questa roba, non lo so, in qualcosa vi copiano, qualcuno vi copia, lo sappiamo. In che cosa però ce lo raccontate voi qui al 331 80 90 101. Enjoy the music.
1: R 101.

0: Aia qui su R101. Amici, vi hanno mai copiato in qualcosa? In qualche procedimento, in qualche processo, in un vostro comportamento, il vostro modo di parlare? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF. Un solo spray. CIF.
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro con ed ero contentissimo nel sabato sera di R101 con me Aldo Paolini e con le vostre i vostri momenti diciamo così, non di imitazione, perché non di imitazione parliamo, ma dove vi hanno copiato, qualcuno vi ha copiato qualcosa, vi ha rubato tra virgolette qualcosa. Marta da Roma scrive: ciao R101, le mie amiche mi hanno copiato la risata, è fresca e affascinante. Grazie Marta da Roma. Beh, peccato non sentire la tua risata magari con un bel messaggio vocale, sentire questa freschezza on air, ci piacerebbe tanto e insomma magari riusciamo a capire se veramente è affascinante o no. Sentiamo.
1: No, non mi hanno copiato mai, anche sì? Perché non ce la farebbero, perché di me ce n'è solamente una, l'originale. Antonella da Catania,
0: siamo tutti originali, ma quindi niente, non c'è nulla, non ti hanno copiato in nulla, non c'è qualcosa che ti riesce particolarmente bene?
2: Dato che nel mio poco brillante cursus scolastico ero sempre io a copiare e a ricevere il pizzino, sì, con le soluzioni specie in aritmetica, nella vita sono stato copiato in tante cose. Una tra tutte, l'approccio con le donne, oggi signore. Me lo copiano, loro riescono, io no.
0: Con questa voce, ehi piccola, sei qua, ti sei smarrita? In quel momento, quella voce così, molto, me l'hanno copiato in tanti, ma solo io sono l'originale. Va bene, in cosa vi hanno copiato? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra voce unica al mondo, quella dovrebbe essere inimitabile, al 331 80 90 101. Nel frattempo Pink con Blow Me.

D'Argent Amico con Dove si balla, 18.35 nel nostro sabato sera con me Aldo Paolini, parlando di varie cose che magari vi hanno, tra virgolette, rubato, preso in prestito, magari insomma tra amici, magari tra colleghi, magari anche in famiglia, non so, un vostro modo di parlare, una vostra frase che magari usate spesso e volentieri.

Ciao 101, anche a me hanno rubato la risata per fare colpo sulle donne. Abbiamo avuto poco fa una ragazza, mi sembra Marta, alla quale le amiche hanno rubato la risata. Non so bene in che senso, rubato, imitano una risata, quindi in quel caso è affascinante per lei. In questo caso invece è una risata per fare colpo sulle donne. Ivan da Venezia, grazie per il tuo messaggio, vorrei capire un po' che suono ha la risata che fa colpo sulle donne. Così mandaci un bel messaggio vocale se riesci. Leggiamo l'ultimo. Ciao R101, i miei colleghi mi hanno copiato la frase per vendere le case, Nicola d'Ancona. Quindi si vende, che qual è la frase per vendere solide realtà? Come vorremmo, così vorremmo capire qual è la frase a effetto che magari fa stando al telefono, al telefonino o magari al telefono appunto d'ufficio, che così fa dare l'ok alla vendita. Ok, compro? È quella la frase che vogliamo sapere. Se riesci magari, Nicola, vedi un po' se riesci a mandarci un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Noi come sempre siamo pronti a offrire la grande musica di R101 appunto in questo sabato sera. Questa è una canzone che, se avete una macchina cabrio, è perfetta, perché questa Choosing Texas è la canzone che fa il caso vostro ora.

0: qua il nuovo fenomeno della musica country statunitense, Ella Langley. Questo è il suo nome, con la sua Chosin, Texas, che insomma è al primo posto della 100 Board Bills Hits da 23 settimane.
1: Al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: Alle 18.44 del nostro sabato sera qui su R101 c'è il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete a 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Per la canzone che mi fa stare bene volevo ascoltare Hungry Eye di Eric Carmen.
0: Amici, il grande Eric Carmen, che giusto un paio di anni fa ci ha lasciato, ma ovviamente la sua canzone, la sua musica è immortale, come vedi in questo caso con la canzone che ti fa stare bene. Uno può chiedere tranquillamente Hungry Eyes, così possiamo ascoltarla, riascoltarla per quelli che hanno vissuto l'epoca di Eric Carmen, qui su R101, la tua radio, quella delle emozioni, quelle vere.

Hungry Eyes qui su R101 nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Grazie al nostro amico per aver riproposto una canzone immortale. Sarà per sempre così, magari nelle canzoni più belle al mondo, all'infinito. Quando arriveranno un giorno gli extraterrestri, potremmo dire: ma voi cosa avete fatto qua sulla Terra? Ma ottima musica. Per esempio, possiamo anche proporre un Eric Carmen dannata con Hungry Eyes. Grazie per averla richiesta. Continuate a richiedere nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Se riuscite, cari amici della family, un po' tutto, family, amici, quello che volete, motivate la vostra scelta, ok? Così almeno sappiamo il perché chiedete una data canzone. Se soprattutto non avete idea del nome del vostro artista, della canzone che vi frulla per la testa, o magari anche il titolo, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni, tutte preascoltabili, tutte da poter così capire bene qual è quella che fa il caso vostro. 331 80 90 101. Pronti adesso con Clean Bandit, Sean Paul e Anna Marie con Rockabye.

0: Everybody isn't ready, Somber qui su R101. Tra qualche secondo siamo pronti ad ascoltare la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo a breve, forse prima dell'inverno. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti. Il ministro russo Lavrov all'ONU. L'Europa sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace. Sull'Iran il presidente americano ha confermato hanno fatto una proposta, ma l'ho rifiutata. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Folla per la messa Place de la Concorde a Parigi. 800.000 le persone presenti. Sento che avete sete di pace. Le parole del pontefice ora è atteso al santuario di Lourdes. Il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, pubblica una immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica, spogliata come strumento di propaganda, valuto la denuncia. La morte di un 39enne a Torino, prime ammissioni del giovane italo-brasiliano fermato per omicidio. Eravamo chiusi in casa da giorni sotto l'effetto di diverse droghe. Tra gli indagati anche due donne, tra cui la professoressa inquilina dell'appartamento Teatro del Delitto. Nella Lodigiano un 15enne è morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione. Si ipotizza una sfida social. Accanto al corpo del giovanissimo è stato ritrovato il telefono. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'azzurro Filippo Ganna ancora argento dopo i secondi posti del 2023 e 2024. Il belga Remco Evenepoel, re della cronometro mondiale, conquista il quarto titolo consecutivo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna veicoli lenti tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, sempre in autosole, ma lungo il tratto Firenze-Roma code per traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sulla A11 Firenze-Pisa un veicolo fermo causa rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione di Firenze. Anche sulla 16 Napoli-Canosa un mezzo in panne crea rallentamenti tra l'allacciamento A1 e lo svincolo Pomigliano d'Arco in direzione di Canosa. Sulla 7 Milano-Genova un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 4 Milano-Brescia tratto urbano code a tratti per traffico intenso tra l'incrocio viale Certosa e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 19:03, continua il nostro sabato sera in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, Umberto Aniceto in regia. Voi family di R101, nel cuore del sabato sera, a che punto siete dei preparativi? Pronti per il fase aperitivo? Pronti per la cena? Ovviamente salutiamo coloro i quali stanno guardando il canale 67 del digitale terrestre, coloro i quali anche magari ci stanno così guardando e ascoltando attraverso i social network.

Club Chapel Run nel sabato sera di R101 con me Aldo Paolini, Umberto Niceto in regia. Andiamo a giocare insieme, siamo carichi nel sabato sera per giocare all together in una dimensione, una situazione che molti stanno vivendo in questo momento. Molti di voi sono in auto, sono in macchina e proprio gli amici di Nottingham, non c'è lo sceriffo, quello di Nottingham, non c'entra niente Robin Hood, siamo con i ricercatori di Nottingham perché hanno analizzato ben, pensate, 400 persone e hanno voluto e hanno potuto installare all'interno della propria automobile un piccolo dispositivo che ha registrato tutto quello che accadeva all'interno dell'auto. Questo studio è durato quasi un paio d'anni e hanno trovato nei vari, diciamo così, nelle varie risposte che cercavano questi ricercatori universitari una cosa molto particolare che ci fa tanto sorridere. Che cosa? Quando siamo da soli, family di R101 in auto, arriviamo a dire in media di parolacce. Secondo voi, non scrivete cosa dite quando siete in auto in parolacce, perché qua stiamo contando, diciamo, la numerica. Allora, secondo loro, per una giornata intera arriviamo a dire una media di parolacce. Di quante parolacce parliamo in numeri, secondo voi? Quante ne diciamo al giorno? Adesso, secondo voi, non andate sul vostro, sulla vostra idea. Cerchiamo di indovinare, ok? Quante parolacce secondo voi al giorno possiamo dire in auto quando siamo da soli? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Allora, family di R101, quando siamo da soli in auto arriviamo a dire in media quante parolacce in numero? Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
5: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
11: vera. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La grande voce, la grande chitarra di Alex Britti qui nel sabato sera di R101 19:26 con me Aldo Paolini e con i ricercatori universitari di Nottingham. Andiamo lì con Robin Hood, con lo sceriffo di Nottingham. Perché parliamo di questi ricercatori? Perché hanno analizzato quante volte diciamo parolacce ai noi quando siamo da soli in auto, alla guida dell'auto, diciamo al giorno. C'è una media, hanno fatto una media, una numerica di queste parolacce. Secondo voi quanto potrebbe essere? Sentiamo.
1: Ciao, sono Max. Io in genere dico almeno una cinquantina di parolacce sul camioncino che intanto che guido. Buona serata e buon weekend.
0: Grazie Max, col tuo camioncino una cinquantina nella giornata, bah, è già buona, ragazze. Quindi in questo dire già buona, vi consiglio di salire un attimino. Poi
2: per me 1000.
0: Allora, no, 1000 ragazzi è un po' tanto, si scende dai 1000.
3: Io 3.
0: Non ho sentito, tre parolacce. Beh, ci può stare, però insomma è un po' pochino, bisogna salire.
2: 10.
0: 10 parolacce, ancora un po' pochino. Beh, meno se ne dicono meglio è, ovviamente. Ma sapete, nel caos, il fatto che si anda solo in auto, qualcuno taglia la strada, un attimino è nato, dice ma guarda sto, ma guarda questo, capito? È un po' la cosa. Quante secondo voi parolacce diciamo in media al giorno in auto, quando siamo ovviamente da soli? Aspettiamo la vostra risposta numerica al 331 80 90 101. In arrivo Adele. Hello.

0: The Doja Cat con In Your Eyes nel sabato sera di R101 con me Aldo Paolini, con i ricercatori universitari di Nottingham che hanno studiato ben 400 persone con un piccolo sistemino attaccato all'auto all'interno. Hanno scoperto, tra le varie cose che hanno studiato, la numerica, una media di parolacce che diciamo al giorno quando siamo soli in auto, e c'è una numerica proprio, hanno stabilito questo numero medio di parolacce. Noi, magari uno è un po' nervoso, la giornata no, la giornata sì, quello ne dici più di meno, c'è un numero medio. Quanto secondo voi, sentiamo le vostre risposte.
1: Beh, io faccio il tassista, diciamo che ormai non le conto più, però sarebbe un conto veramente esagerato. Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano, il tassista, ragazzi, vive sul taxi, quindi lì saremmo fuori concorso. Poi
2: Vittorio da Bergamo, 125.
0: 125, è un po' troppo alto, ma siamo in zona. Poi
3: io dico spesso le parolacce, specialmente quando guido la macchina. Sì. E poi, essendo siciliana, è la mia parola d'ordine.
0: Non ho capito cosa hanno bippato. Umberto, cosa hai bippato? È quella cosa che in Sicilia si dice spesso e volentieri. Poi. No, basta, finito, ok, va bene, scusate, ero già in trance dalle vostre voci. Allora, siete pronti con c'è il momento suspense?

c'è il momento dell'attenzione. Facciamo bianco allora. Così un momento. Allora, attenzione, gli amici di Nottingham, quindi siamo proprio in Inghilterra, non è che siamo. Hanno trovato un numero medio. Qual è il numero medio di parolacce al giorno che diciamo quando siamo da soli in auto? Il numero è 78, come la tombola, lo possiamo tranquillamente dire. 78, questa è la numerica media. Adesso non stiamo analizzando il mondo, specialmente neanche l'Italia, perché magari qualcuno diceva no, ma noi diciamo molti di più. Va bene, però questo è il numero medio. Grazie per aver giocato con noi. Enjoy the music.

0: Matsugi, la voce stupenda e meravigliosa di Elisa qui su R101. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Sabato sera c'è qui su R101 il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Siete bellissimi. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è My Sharona degli Knack. My Sharona.

My Sharona, qui nel sabato sera di R101, nello spazio La Canzone che ti fa stare bene. Grazie alla nostra amica per l'aver richiesta, perché abbiamo ballato, per chi poteva appunto, questo bel momento. Continuate sempre a richiedere La Canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, soprattutto se potete anche motivando la vostra scelta. Attenzione, avete appuntamenti questa sera, disdite tutto ragazzi, non fate più nulla, perché abbiamo un fantastico evento proprio su Canale 5, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Brasi, Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato questi primi 25 anni del nuovo millennio. Quindi insomma tormentoni e canzoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Per esempio, vi faccio alcun esempio: Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea di Intei di Aiduci, La canzone del capitano di Francesco Facchinetti, Svegliarsi la mattina di Zero Assoluto e tante altre canzoni. Tra i vari momenti e le varie persone che saliranno sul palco appunto di Team Battiti Live 2000 hit, ci saranno per esempio Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodini, Gramaro, Emma Joliet, Alessandra Moroso, Iram, Angelina Mango, Rocco Ante, Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K, Giuseppe Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Insomma, tantissimi artisti da gustare questa sera in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live 2000 Hits.

0: con Parlar d'amore nel sabato sera di R101. Ringrazio Umberto Aniceto in regia per queste ore passate insieme. Grazie famiglie di R101. Vi lascio nel chill, nel relax più totale con Yolanda Renga e Leonardo Regazzoni per le prossime ore. Io, Aldo Paolini, torno domani puntuale dalle 16 alle 20, sempre qui nella tua radio R101. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa ha consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 3 Napoli-Salerno code per traffico intenso allo svincolo di Pompei in direzione da Napoli, sulla 14 Ancona-Pescara un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara, anche sulla 24 Roma-Teramo segnalato un mezzo in panne tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, sulla 1 Firenze-Roma traffico rallentato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma. Lungo la tangenziale est di Milano code allo svincolo di Carugate verso Lecco. Infine, lungo la strada statale 342 Briantea è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Pontida verso l'incrocio Bergamo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Ritrovati, buona serata, buon sabato, ciao anche a Yolanda.
4: Ciao Leonardo, buonasera. Possiamo buonasera. Inaugurare un'era stasera.
3: L'era del chill,
4: sì.
3: Anzi nel chill. Che bello, direi che ci sta bene nel fine settimana, un'atmosfera un po' di relax.
4: Esatto, relax, chiariamo, nel chill è proprio un mood, un modo di stare, cioè rilassati, con noi, in compagnia, fino a mezzanotte, ci siamo direi.
3: Ci siamo, tra poco vi presentiamo tutto nel dettaglio, partiamo da Charlie Puth e Selena Gomez.

0: We Don't Talk Anymore. Con questa bella canzone iniziamo il nostro sabato sera. Leo Yolanda su R101
1: nel chill.
0: Nel chill, oh yes. Ora si può partire ufficialmente.
1: Assolutamente sì. Abbiamo già un po' spiegato. Sarà uno spazio proprio dedicato a questo mood di rilassamento generale.
0: Di rilassamento, di divertimento, di musica, di interazione, di scambio anche generazionale.
1: Assolutamente sì.
0: Prima di entrare nel vivo saluto Umberto Aniceto e Claudio Cocorandone che ci accompagnano in regia e tutti voi che ci ascoltate dalla radio, magari dalla TV sul canale 67, dall'app o dal sito. E, per iniziare spesso utilizzeremo e apriremo questo spazio rubrica chiamato Come Fare.
1: Esatto, è un appuntamento che ci piacerebbe mantenere fisso, in cui chiediamo aiuto alle generazioni che hanno vissuto un po' più di noi, diciamo così, okay?
0: Con quelle con un po' più di esperienza e che sono già passate in fasi, in situazioni in cui magari noi ventenni, Yolanda 22, io 26, quindi già più vicino ai 30, però comunque che magari viviamo per la prima volta.
1: Esatto, quindi ci servono proprio consigli da chi appunto tutte queste cose le ha già vissute un po' di tempo fa e ha avuto modo di abituarsi a questa vita a cui noi ci stiamo solo approcciando.
0: Per esempio, entrando nella vita adulta bisogna gestirsi autonomamente il budget, perché arriva un momento, per me per esempio sta per arrivare a breve, in cui comunque devi pagarti l'affitto, il cibo, la spesa, vacanze, eccetera, eccetera, la benzina, non ne parliamo.
1: L'assicurazione della macchina, se uno ha la macchina,
0: il bollo, non più, però
1: forse, non lo sappiamo.
0: Tante cose, esatto. E quindi chiediamo aiuto a voi.
1: Sì, vi chiediamo proprio aiuto a gestire i nostri soldi. Come si fa? Cioè, ci servono un po' dei trucchi quotidiani di risparmio stasera.
0: Esattamente, cioè delle chicche,
1: delle tips
0: che usate nella vita di ogni giorno per risparmiare, per mettere da parte dei soldi. Quindi aspettiamo i vostri consigli a riguardo.
1: Esatto, 331 80 90 101, questo è il numero, lo sapete, e noi vi aspettiamo. Cioè,

0: 1001. Enjoy the music.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh serenamente su R101, l'argomento di cui stiamo parlando nel chill io, Leo e Yolanda, ha a che fare anche un po' col vivere sereno, no? Cioè i soldi ci fanno vivere un po' più serenamente.
1: Eh sì, per quanto possiamo girarci intorno, probabilmente non fanno la felicità,
0: no,
1: ma anche
0: quello sicuro,
1: bisogna vedere, dipende, però sicuramente ci aiutano a vivere una vita un po' più tranquilla, questo sì. E quindi vi abbiamo chiesto dei trucchi di risparmio quotidiani, perché noi ci approcciamo adesso a questo mondo degli adulti, mondo del lavoro, e ci serve proprio qualcuno che ci spieghi come fare a mettere da parte due soldini per tenerceli via nelle tasche.
0: Esattamente, più precisi siete meglio è. Sentiamo.
2: Ciao, sono Paolo. Ciao Paolo. Dalla provincia di Bologna. Tra i trucchi che si possono usare per risparmiare, di sicuro ai miei figli dico: usate poco le carte. Con le carte di pagamento, le varie, anche banco, ma soltanto.
0: Bella questa.
2: Di credito, non ci si riesce a organizzare, nel senso di rendersi conto di quanto si spende. Io ho più la percezione di spendere quando ho della carta moneta, del cash.
0: Paolo, hai letto la mia mente, perché è così, cioè è come avere una cosa astratta, dei numeri su uno schermo che non capisci, che però sono poi qualcosa di reale. Io faccio molta fatica, onestamente.
1: È vero, forse te ne rendi conto solo quando guardi l'app della banca e lì dici: oh, forse ho speso un po' troppo questo
0: mese. Però quando io ho magari in contanti dei soldi ci do molto più valore, perché vedo qualcosa di fisico.
1: Anche quando magari hai proprio il pezzo da 50 che dici: oh mamma, devo usarlo tutto, bruttissimo.
0: Esatto, grazie Paolo.
3: Ciao, sicuramente comprare prodotti in saldo e una promozione, e mettere magari un budget nel portafoglio, lasciare a casa le carte di credito e i bancomat e mettere solo un tot di contanti, così almeno sai che più di quello non puoi spendere. Bacioni.
0: Beh, ti costringi un pochino,
1: esatto,
0: a quel budget lì.
1: Autocostrizione, bello, ci piace, molto
0: a quel
1: utile
0: budget. Va bene, vi aspettiamo, continuate se volete al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: su R101 con Leo e Yolanda nel chill, parlando di trucchi per risparmiare un po' di soldi.
1: Esatto, continuate a mandarci i vostri consigli al 331 80 90 101 e rimanete con noi nel chill.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile.
10: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
9: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
17: ci basta il nostro suono preferito.
16: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo in generale stabile o soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Qualche nuvola più estesa in giornata sulle Alpi occidentali e nelle zone interne del sud e della Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo nei valori massimi, oltre i 26 gradi al centro-nord e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
4: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Curve, gran bella canzone ritrovata nel circo Leo Yolanda in questo sabato. E sai cosa mi immagino per tipo sinfonia dolce amara? Mm-hmm. I soldi che escono dal conto, più amara che dolce
1: così,
0: in realtà.
1: Sì.
0: Sì, proprio quando devi strisciare la carta in quelle situazioni vedi proprio che il conto scende.
1: Dopo però lo vedi.
0: È vero,
1: dopo. Sì, quando controlli e dici
0: quando
1: oh,
0: apri l'app della banca.
1: Sì, a me è successo questo mese, guarda, non te lo voglio raccontare perché è stata una bruttissima sensazione. Però qualcuno all'ascolto ci capirà, secondo me.
0: Secondo me sì, e magari qualcuno ci vorrà anche aiutare. Ci state chiedendo, vi stiamo chiedendo, ci state rispondendo con i vostri trucchi di risparmio quotidiani.
2: È dura questa, eh. Poi non è detto che se uno ha vissuto di più lo sappia fare di risparmiare. C'è anche tanta gente che spende più di quello che guadagna.
0: È vero, perché noi abbiamo dato per scontato che chiedendo un aiuto, diciamo, agli adulti all'ascolto, loro sapessero darci la mano. Non sempre è una cosa di età.
1: Guarda, te lo dico anche perché mia madre e io ci chiamiamo le comprone. Quindi giusto per farti capire, siamo praticamente allo stesso livello. Secondo me questi consigli servono un po' a tutti.
0: Sì, esatto, è proprio più il concetto che l'età. Sì.
3: Ma allora un trucco che potrebbe ovviare l'uso del contante senza dover spendere troppo è quello di impostare un limite massimale un po' più basso. Questo si può fare tramite le varie app che la banca offre. Un altro trucco che io consiglio è quello di fare un piccolo piano d'accumulo dove una piccola quota mensile la versi su questo piano.
0: Bello.
3: Anche 50-100 euro al mese, una cifra che non ti impedisce, insomma, di vivere serenamente, ma che goccia dopo goccia ti permette di avere un paracadute di riserva il giorno che ti si rompe la macchina, hai dei lavori da fare a casa imprevisti e via dicendo.
1: Bello
0: questo consiglio. Utile. Un amico scrive che lui mette da parte 200 euro dallo stipendio su una carta che non usa per proprio un piano d'accumulo.
1: Sai che forse è un po' l'unica cosa che potremmo iniziare a fare.
0: Ma sì, magari
1: oggi
0: parti da un 50 al mese, sì, capito, una cosa del genere, dopo 2, 3, 4, 5 anni c'hai un piccolo gruzzolo.
1: Che comunque è sempre bello averlo.
0: È sempre bellissimo averlo, come questa canzone di Coiz che ritroviamo qui su R101. È quasi sempre

0: Nel chill,
1: ovvio, ormai lo sapete, questo è l'appuntamento che abbiamo inaugurato a partire da oggi e ce lo porteremo avanti per un bel po'. Vi abbiamo chiesto un po' di tips, di consigli su come si fa a risparmiare, perché devo dire che anche parlandone tra di noi abbiamo capito che non siamo dei grandi risparmiatori.
0: Assolutamente no, e non so se lo saremo dopo questi consigli, però magari qualcuno di questi ce li ricorderemo in futuro.
2: Ciao. Speriamo. Ragazzi, non chiedetemelo a me, io il conto è rosso. Quindi ecco. Viva la vita e viva il conto in rosso. Ciao.
0: Non fa una piega, cioè, hai un problema, viva la vita e, e viva il conto in rosso.
1: E c'è anche questa filosofia qui che uno dice ce li ho, li spendo, cosa devo
0: infatti,
1: fare?
0: Secondo me è una questione di equilibrio, comunque, perché poi se li tieni troppo non ti godi la vita, alla fine non te li porti in tomba i soldi.
1: Lo so, però come fai a capire quando te li stai tenendo troppo e quando li stai spendendo troppo? Cioè, il confine è sottile.
0: È sottile, però c'è.
3: Anzitutto farsi un budget del tutto personale, guardando quelle che sono le spese accessorie e spuntandole, gettandole via, soprattutto nel supermercato, comprare prodotti alimentari che sono serviti da grandi marche ma che escono col marchio del supermercato,
0: sì, certo,
3: stesso, la cosiddetta GDO, grande distribuzione organizzata.
0: Quante ne sanno?
1: Quante ne sanno?
0: Quante
1: una
0: ne
1: più
0: sa
1: di
0: la
1: tutti,
0: GDO?
1: Cavolo.
0: No, però è vero, magari la marca, quella ufficiale, ha un costo un po' più alto e le sottomarche a volte la qualità più o meno è uguale, spendi un po' meno.
1: Sì, sono d'accordo su questo.
0: Un amico, così chiudiamo anche al volo, dice che guarda molto le offerte nei volantini dei supermercati per scegliere anche settimanalmente quelle più convenienti.
1: Bisognerebbe imparare, devo dire di sì.
0: Dai.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax su R101.
1: E tra poco cosa arriva sempre su R101?
0: Beh, arriva la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi sempre allo stesso modo.
1: Esatto, 331 80 90 101.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
10: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray. Chief!
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
24: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
23: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
25: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Un quarto d'ora alle 21, siete su R101 e c'è la canzone che ti fa stare bene, richiesta sempre da voi.
1: Esatto, ogni ora torna puntuale questo appuntamento in cui siete voi a scegliere la canzone che appunto vi fa stare bene, ma ci fa stare bene un po' tutti.
2: Saluto a tutti gli amici di R101, vorrei sentire Shakira, Luca, viva R101.
0: 331 80 90 101 è il numero a cui tutte le ore potete richiederci un brano del passato. Questo viene dal 2010.
1: Ah beh, un'annata top per la musica, mi sembra.
0: È un'annata d'oro.
1: Sì, sì, sentila come parte.
0: La musica latina, ritmo latina, Shakira con Lock Up.

0: canzone che ti fa stare bene, che nel chill ci sta veramente.
1: Ci sta.
0: Perfetta. Loca Shakira con Di Zio Rascal, richiesta da voi.
1: Esatto. Allora, facciamo un attimo un piccolo recap della situazione, di quello di cui abbiamo parlato fino adesso.
0: Sì, abbiamo nell'appuntamento come fare, in cui vi abbiamo chiesto un consiglio. In questo caso oggi era trucchi quotidiani per risparmiare.
1: Esatto, che non fanno mai male.
0: Che non fanno mai male, ci avete dato un po' di spunti interessanti.
1: Per esempio, una delle prime cose che ci avete detto è stata: utilizzare i contanti al posto della carta ci dà più un senso di quello che stiamo spendendo. Effettivamente è vero.
0: Verissimo, anche come quello di fare un piano di accumulo, quindi magari 50, 100, 200 euro al mese dallo stipendio li mettiamo su un altro conto che non possiamo toccare.
1: Esatto, poi magari controllare tutti quei volantini con un po' di offerte che possiamo trovare nei vari supermercati.
0: E utilizzare anche magari sottomarche nei supermercati, ci diceva un amico che a volte a parità di qualità costano meno. Utilizzare i contanti l'abbiamo detto, avere magari anche un budget determinato, cioè ti dici questo mese devo spendere quello.
1: Bravo.
0: E di più non ho a disposizione.
1: E ci sta, magari iniziamo a farlo, dai.
0: Esatto. Grazie per questi consigli che comunque non ci cambiano la vita, però magari ci danno un punto di vista
1: ci
0: diverso.
1: Ci aggiustano un po', dai, almeno.
0: Esatto. DJ Snake

0: un applauso a Umberto Aniceto in regia. Sì. 21.00, la puntualità.
1: Bravissimo.
0: Meraviglia, meraviglia. Bravi anche noi, dai, un pochino.
1: Bravi anche noi, solo perché siamo nel chill, ovviamente.
0: Nel chill le cose vengono meglio. Infatti, unitevi se volete. Ben arrivati, ben ritrovati se c'eravate già. Leo e Yolanda in diretta fino a mezzanotte. E tra poco anche un gioco che arriva.
1: Tra poco giochiamo. Quindi, se siete curiosi, rimanete con noi qui su R101, perché secondo me vi divertirete, scoprirete anche qualcosa di nuovo.
0: 100%.

0: Che tormentone che era questo la la la di Naughty Boy e Sam Smith ritrovato su R101.
1: Bellissimo, devo dire la verità, mi ha riportato alla mente tanti ricordi, perché c'è stato un periodo dove la sentivo sempre
0: tanto
1: in radio.
0: Io mi ricordo una settimana bianca sulle piste in seggiovia, si sentiva dai diffusori sui piloni questa canzone.
1: Bellissimo, beh, vedi, la musica fa anche questo, ti riporta un po' indietro nel tempo, a dei bei ricordi.
0: Cosa non c'era in settimana bianca però, fortunatamente, perché il periodo non coincide, questo fastidioso rumorino di questo insetto.
1: Mi viene proprio da...
0: È vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Da tirare una manata sul
1: esatto.
0: muro per farla fuori.
1: Ma dov'è, dov'è, dov'è?
0: Fortunatamente, dai, settembre, fine settembre non è più periodo quasi.
1: Beh, sì, anche se col caldo che sta facendo qualcuna è ancora in giro.
0: No, è vero, se vai al parco, zone un po' umide così, ci sono ancora le zanzare, però presto andranno via. Andranno via. Perché vi stiamo parlando di zanzare? Perché c'entrano con la domanda di questa sera.
1: Che è la domanda di questa sera?
0: Vai.
1: Allora, vi abbiamo fatto sentire il suono, forse avrete già intuito. Quello che vogliamo chiedervi stasera è: questo oggetto che tanto conosciamo, che è sempre sulle nostre tavole estive, sotto il tavolo, un po' ovunque, lo zampirone.
0: Zampirone, è vero che ci accompagna anche a livello di profumo durante la cena,
1: esatto,
0: no?
1: Quell'aroma.
0: Quell'aroma lì, spesso nelle cene di famiglia estive, è vero, di fianco al tavolo c'è questo oggetto. Viene calpestato poi quando ti alzi.
1: Ti bruci delle volte.
0: Bruci.
1: Però è proprio. Così, cioè, fa parte della nostra estate italiana. Quindi questo zampirone, perché si chiama così?
0: E in questo spazio, nel nostro gioco, noi spesso andiamo dietro le quinte dei nomi, dei termini, delle cose. Quante volte l'avete usato? Magari non vi siete mai chiesti il perché. Tocca a voi, 331 80 90 101, messaggi vocali, perché lo zampirone ha questo nome.

0: La nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi su R101. Per un personaggio famoso, magari i paparazzi sono un po' come le zanzare, le mosche che arrivano ovunque.
1: Guarda, hai fatto un bel paragone, si può essere.
0: Senza offesa ovviamente per i paparazzi. Stiamo giocando e a proposito di zanzare, la domanda di questa sera ha a che fare con lo zampirone.
1: Sì, vi abbiamo semplicemente chiesto come mai lo zampirone ha questo nome. E voi al 331 80 90 101 ci avete risposto per iscritto. Però se vi va, ovviamente noi preferiamo sentire le vostre voci, quindi
0: esatto,
1: fatevi sentire.
0: In attesa di messaggi vocali che metteremo tra poco. Questo qui però mi aveva fatto aspetta presa.
1: Bello.
0: Ok, andata via. Questo messaggio di Giacomo da Siena mi ha fatto ridere, perché ha detto: perché inizialmente si chiamava Zanzarone.
1: Beh.
0: E poi da Zanzarone a Zampirone.
1: Bello, però non ho capito come è avvenuto il passaggio da Zanzarone
0: è
1: a
0: stato,
1: Zampirone.
0: È stato molto vago, però a livello di assonanza ci può stare.
1: Mi è piaciuto, posso dire.
0: E...
1: posso dire, sì. Poi c'è anche Silvia che ci ha scritto: perché il termine unisce zanzara e girone per la forma.
0: Ah, ok, bello. Cioè, girone, anche il girone infernale di Dante,
1: anche,
0: se ci pensi a quella forma lì.
1: Può essere. Beh, un posto pieno di zanzare, un po' me lo immagino come un girone dell'inferno.
0: Dell'inferno, esatto. Sì, sì. Esatto. Bello questo tentativo. Molto stravagante, non è giusto, però.
2: Bravi. Stiamo morendo
0: come le zanzare. Unitevi anche voi al 331 80 90 101. Messaggi vocali, dai, che vi sentiamo e vi conosciamo anche meglio, perché lo zampirone si chiama così. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. In attesa di scoprire perché lo zampirone si chiama così, su R101 nel Cile con Leo e Yolanda piovono regali.
2: Piovono regali perché stasera vedremo chi si aggiudicherà questi due biglietti per il concerto di Niall Horan, mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano.
1: Esattamente, ieri sera abbiamo dato per la sua data di Bologna, oggi tocca a Milano, quindi via libera ai vostri messaggi.
2: Cosa devono fare per vincere?
1: Un gioco di velocità, il primo di voi a mandare un SMS al 331 80 90 101, basta scrivere R101 Niall Horan. Avrà in regalo, come dicevi tu, due biglietti.
2: Ma il nome deve essere scritto giusto o anche sbagliato?
1: Il nome deve essere scritto giusto perché c'è il notaio Umberto Aniceto che vaglierà tutti i vari messaggi.
2: Aiuto!
1: Se qualcuno scrive R101 Niall Horan senza H non vince.
2: E hai appena detto come si scrive? Hai semplificato.
1: Però il nome no, nome no. Nel frattempo tanto saranno già arrivati i messaggi. Dai, vi aspettiamo, in bocca al lupo. E tra poco vediamo chi vince.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: voce generata in AI.
21: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia. Movement that inspires.

0: www.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101. Golden
1: ticket. The winner is...
2: La più brava e fortunata è stata Elena da Vigevano. Ciao Elena.
3: Ciao.
4: Ciao, sono emozionatissima.
2: Meglio, siamo contenti. Se sei emozionata vuol dire che ci tieni. Due biglietti per il concerto di Niall Horan.
4: Sì, non ci credo. Guarda, mi sembra una cosa veramente impossibile.
2: Ma sei
4: non
2: fan?
4: Non ho mai visto nulla.
2: Sei fan suo o in generale ti piacciono i concerti, ti piace la musica?
4: Mi piacciono i concerti, mi piace la musica.
2: Ottimo.
4: E quindi sono contentissima perché è tantissimo che voglio vincere un biglietto per un concerto e non ce la faccio mai. E quindi sono veramente felicissima.
3: Dai!
2: Quindi ci provavi da un po'.
3: Esatto!
4: Sì, ho provato un po' di tutto, ma non ce la facevo mai. Sono talmente sfortunata. Guarda, per me è una cosa veramente unica.
3: Ma dai, bellissimo. Siamo troppo felici che l'abbia vinto tu. Quindi non te l'aspettavi proprio di vincere stasera?
4: Ma proprio zero. Proprio ero qua con mio marito che stavamo aspettando di uscire e ho provato. Tanto non vinco. Invece
2: quindi,
4: è arrivato.
2: Mi sembra di capire che se il marito è lì, lo salutiamo. Andrai con lui al concerto o con amica?
4: Vediamo, magari ci porto una figlia. Vediamo
2: se. Okay. Quanti anni hanno le figlie o la figlia?
4: 20 Marta e 18 Laura, quindi diciamo che o magari ci vanno loro, vediamo.
2: Ah beh, certo, è vero.
4: Esattamente.
2: Ottimo.
4: Quindi sono veramente contenta, tantissimo.
2: Bene, anche noi per te.
4: Mi avete fatto un regalone, bellissimo sabato sera.
2: Ma che lavoro fai? Dai che abbiamo ancora un po' di secondi. Cosa fai nella vita?
4: Io nella vita faccio bella mamma prima di tutto.
2: Che è un lavoro.
4: Che è un bel lavoro. E poi io lavoro in ambito informatico, aiuto le persone a risolvere i loro casini. Quindi già mi sembra un bel impegno, ecco.
2: Utile sicuramente.
4: Decisamente, sì, sì. Decisamente.
2: Sono va veramente... bene.
4: Tra l'altro io vi avevo anche mandato un vocale, mm-hmm, per la domanda del zampirone.
2: Sì, sì, sì.
4: E credo di aver azzeccato.
2: Ah, vedi, è andata...
3: Tra poco magari lo sentiamo.
2: Ci piace la confidence, ci piace la confidence.
4: Sì,
2: tra
4: sì,
2: poco...
4: sì, io spero di andare in onda con il double.
2: Stasera, esatto, si fa unplanned.
3: Hai
2: si
3: vinto
2: vince
3: tutto,
2: tutto
3: nel caso.
4: grande serata.
2: Ti salutiamo Elena, goditi due biglietti,
4: ciao.
2: Presto.
4: Ciao. Grazie, ciao, un bacione.
0: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. Uno è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Cake by the Ocean DNCE qui su R101 nel chill con Leo e Yolanda.
1: Che bello, direi che allora abbiamo appena passato un bellissimo momento in compagnia della nostra vincitrice,
0: la nostra amica Elena da Vigevano. Esatto. Due biglietti per Niall Horan per lei.
1: E adesso invece vediamo chi è il vincitore o la vincitrice, i vincitori del nostro gioco, quindi perché lo zampirone si chiama così.
0: Esatto, qual è il motivo che ha dato lo zampirone questo nome?
2: Semplicemente perché le zanzare pungono dalle zampe.
0: Zampi Rone. Ci può stare.
3: Ci può stare.
0: Non male, è giusta?
1: No.
0: No. No.
4: Ciao, sono Domingo. Lo zampirone si chiama così perché a memoria è stato inventato da un farmacista del Veneto e gli ha dato il nome, si chiamava zampirone.
5: Sono Monica, l'ho sentito tempo fa alla TV, se non ricordo male. Dovrebbe essere perché chi l'ha inventato si chiamava Zampironi, se non mi ricordo male è così. Un bacio grande.
6: Ciao Elena da Vigevano. Lo zampirone si chiama così da colui che l'ha inventato, si chiama Zampiroli, non ricordo il nome, ma è colui che ha inventato appunto lo zampirone.
1: Bravi,
0: bravi amici, bravi. Elena ha detto Zampironi. Però Zampironi.
1: Era Zampironi, esatto. Però ci avete azzeccato, bravissimi, complimenti.
0: È proprio così, questo farmacista veneto, lì di zanzare ce ne sono tante visto che siamo
1: parecchie
0: in zona laguna, sì. Giovanni Battista Zampironi nel 1862 aprì un laboratorio a Mestre, creò questo rimedio per le zanzare.
1: Che ce
0: inizialmente
1: lo
0: aveva forma
1: di cono.
0: Cono.
1: Esatto.
0: Poi invece è stata cambiata in...
1: Sì, dal Giappone è arrivata la forma spirale. Bello.
0: Per farlo durare più a lungo e avere più materiale da bruciare.
1: Esattamente.
0: Questo era... Perfetto. Vedi,
1: non
0: anche
1: siamo
0: questa aggiunta. Vi abbiamo detto tutto, ci ascoltiamo la canzone di Ultimo.

0: voce di Ultimo con la sua canzone Tutto, ritrovata qui su R101 21 e 41.
1: E tra poco, sempre nel chill, insieme a Leonardo e Yolanda, ritroviamo un'altra bella cosa tutti insieme.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
2: Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
20: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
21: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
19: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
22: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
19: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
23: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci?
24: Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Tocca a voi scegliere la musica su R101 con i vostri vocali.
1: 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti, mi piacerebbe ascoltare Numb dei Linkin Park. Grazie.

0: Beh, ne avete tirata fuori una così, da due spicci.
1: Ma sì, infatti, guarda, lo stavo proprio dicendo nella mia mente. In realtà è una canzone che mi riporta proprio a un preciso momento della mia vita in cui l'ascoltavo, e leggendomi il significato ho capito anche perché. Parla un po' di tutte quelle pressioni, aspettative che si riversano soprattutto magari sui giovani, o che pensiamo che siano rivolte a noi da parte di genitori, insegnanti, gli adulti, no?
0: Certo.
1: E quindi è un po' una voglia di rivalsa, di dire: io non voglio essere solo quello che volete voi.
0: Uno sfogo anche interiore e esteriore con questa canzone. Linkin Park, Numb, dal 2003. Canzone che ti fa stare bene su R101. Se magari vi è venuta voglia di un brano ispirati da questa scelta, potete richiedercelo già adesso per la prossima ora.
1: Esatto, al 331 80 90 101. E se per caso non lo doveste ascoltare per forza la prossima ora, sappiate che prima o poi, continuando ad ascoltarci, lo sentirete.
0: La nostra amica Elena Davigevano ci ha insegnato che ha provato tante volte a giocare, non ha mollato e ha vinto i biglietti.
1: Prima o poi il momento buono arriva per tutti.
0: Esatto.

0: fatto nel chill con Leo e Yolanda.
1: Beh, direi che abbiamo già fatto tantissimo, però a breve vogliamo cercare di aprire una parentesi che secondo me ci regalerà molte soddisfazioni.
0: Sì, metteremo anche una base un po' horror, poi capirete per questo momento.
1: Sì. Allora, niente fantasmi, no spiriti, no cose veramente inquietanti, ma solo la vita vera, che forse a volte è anche peggio.
0: Bello, non aggiungiamo altro. Intanto Green Day con 21 Guns.

0: su R101 Green Day 21 Guns 22,5 minuti. Lo stato d'animo ovviamente è nel chill,
1: sempre nel chill, sempre comunque in vostra compagnia ci siamo noi, Leonardo e Yolanda, e in realtà questo è un momento che ci piacerebbe portare avanti. Vediamo come va stasera.
0: Sì, è un piccolo spazio che apriamo per raccontarci, anche per lasciare le cose che ci portiamo dentro dalla settimana scorsa, in particolare dei momenti un po' complicati.
1: Esatto. Dei momenti in cui magari avete proprio pensato: ma perché questa cosa sta succedendo proprio a me?
0: Un momento l'abbiamo chiamato momento horror.
1: Sì.
0: Quindi anche con questa musica che ci porta un po' in questa atmosfera.
1: Esatto,
0: cupa.
1: L'horror della vostra settimana. Cioè, potrei partire io raccontando che questa settimana
0: sfogati.
1: Sono dovuta andare a Roma.
0: Sì.
1: Questo treno bellissimo che di solito ci mette tipo 3 ore, 3 ore e 10 massimo. Ci ha messo tipo 100 minuti in più.
0: In più, quindi aveva 100 minuti di ritardo.
1: 100
0: quasi
1: minuti
0: 2 ore.
1: Di ritardo. Pensavo che non fosse neanche possibile, invece sì. E poi vabbè, tutte le cose che sono successe sul treno che non sto a raccontare, magari dopo le racconto.
0: Però diciamo che se fosse un film questa colonna sonora ci starebbe bene.
1: Perfetta, perfetta.
0: Beh, sì. Anche a me sono successe un po' di cose, una su tutte è un po' horror questa, realmente, perché te l'avevo raccontata fuori onda. Niente, stavo tornando a casa dopo la radio, ero in bicicletta. Tanto ormai siamo tra amici, ve la racconto. Mi hanno sputato per strada, gentilmente, così per darmi la buonanotte.
1: È terribile,
0: ecco.
1: È
0: questo
1: terribile.
0: È il nostro momento horror. Aspettiamo i vostri, quindi non lo so, una figuraccia, giustamente, una persona maleducata, un momento impegnativo, una nota negativa della vostra settimana.
1: Esatto, la esorcizziamo così, ne parliamo tutti insieme su R101, no?
0: Esatto, parlandone un po' ci si sfoga, ci si capisce a vicenda. Quindi 331 80 90 101, utilizzate anche una voce un po' horror.
1: Bravo.

0: Amica con Madame e Annalisa su R101, 22.13, il nostro Nel Chill con Leo e Yolanda. È bello perché il programma sì. Si chiama Nel Chill, questo momento invece si chiama Momento Horror.
1: Momento Horror della vostra settimana o anche più in generale, insomma. Un po' un momento horror che vi ricordate, che vi va di condividere con noi al 331 80 90 101.
0: Esatto, messaggi vocali ancora meglio, se no anche scritti vanno bene, come quello di Riccardo che ci scrive che una mattina ha chiesto un latte macchiato a colazione, gliel'hanno dato freddo, era di fretta, non era riuscito a chiedere di riscaldarlo, quindi si è tenuto questo latte macchiato freddo. Io lo capisco, quando hai voglia la mattina di qualcosa di caldo. Una piccola coccola mattutina, magari stai andando in ufficio, sei di fretta, riceverlo freddo è una mazzata.
1: Può essere un bel problema, anche perché non puoi rimediare a quel punto.
0: E magari sei proprio di fretta, cioè puoi chiedere di riscaldarlo, però non aveva tempo magari.
1: No, ci sta.
0: È proprio brutto quando ti aspetti una cosa e inizi la giornata col piede storto.
1: C'è anche Elena che ci ha scritto: ho salutato per 5 minuti una persona convinta che fosse una mia conoscente, una mia amica, e a un certo punto mi ha detto: guardi, secondo me mi sta confondendo con un'altra persona.
0: Ah, quindi ha fatto una gaffe.
1: Ma come fai per 5 minuti a mantenere il saluto?
0: Minuti,
1: è tanto.
0: 5 minuti, però aspetta, secondo me questa persona non la conosceva molto bene, o aveva dimenticato gli occhiali
1: magari
0: quel giorno.
1: Non lo so, però posso dire, è una cosa che è successa anche a me, cioè è proprio tanto imbarazzante e brutto quando succede.
0: Cioè che qualcuno ti ha scambiato o che tu hai scambiato?
1: No, che io ho scambiato.
0: Però non per 5 minuti.
1: Però per un po', cioè
0: sì?
1: Facevo ciao.
0: Da lontano.
1: Sì, da lontano, okay. Però poi mi sono avvicinata meglio, ho visto e ho detto: oh, scusa.
0: Da lontano è capitato anche a me.
1: Lo so,
0: addirittura a un concerto che mi sembrava di aver conosciuto una persona, un amico, mi avvicino, gli dico poi mi rendo conto nel mezzo che non è lui, mi giro, me ne vado e lo lascio così.
1: Stiamo morendo.
0: Sì, il momento è quello horror. Unitevi con le vostre voci. Un momento di difficoltà, impegnativo, una figuraccia, un incontro con qualcuno di maleducato. Insomma, il momento che volete dimenticare della settimana scorsa, che vi è capitato, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Siete su R101, c'è il momento horror con Leo e Yolanda in cui ci state raccontando un momento complicato, impegnativo della scorsa settimana.
1: Esatto, 331 80 90 101, mi raccomando, se riuscite, vocali un po' brevi, così li sentiamo.
2: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, ascolta R101. Golden Ticket. D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
2: R101.
5: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
6: Mm-hmm.
5: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
6: È la mia ring intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gli 883 come mai su R101 nel nostro sabato nel chill con Leo e Yolanda.
1: Oh, siamo nel momento horror della vostra settimana appena trascorsa. Aiuto, vi abbiamo un po' raccontato quello che è successo a noi. Tipo io, il mio treno in super mega ritardo.
0: Che spettacolo. Tra l'altro mi raccontavi il dettaglio che è la prima volta, cioè eri in treno.
1: Ah sì.
0: Va una fermata avanti,
1: sì.
0: E poi si ferma, torna indietro alla fermata di partenza.
1: Non mi è mai capitata questa cosa. Cioè non l'avevo mai vista, non pensavo neanche che fosse possibile. Eppure è successo proprio a me
0: da
1: questa
0: momento
1: settimana
0: horror.
1: Bellissimo.
0: Sentiamo dei vostri momenti horror della settimana.
2: Vi racconto la gaffe di mia sorella un'estate in piscina. Vede una persona uguale, lei ha detto che era simile a me, anche mio cognato. Continuava a fissarla, diceva: mio fratello non mi saluta, ma perché fa così insieme a quella tipa con dei figli? Non mi saluta. Quindi tutta la giornata così, l'ha puntata, un momento viene picchiata dall'altra. Arriva a casa la sera, mi chiama e mi dice: beh, eri in piscina, non mi hai salutato. Che strano, puntini puntini.
0: Sì.
2: Ho detto: sorella cara, quanti tatuaggi ho io? Quello quanti ne aveva? Nessuno. Mi fa: Giuseppe, uguale a te. Io da sorella ho scambiato un fratello per un altro.
0: Sì, ma puoi riconoscere tuo fratello dal numero di tatuaggi? Cioè, mi sembra nulla.
1: Riconosci tuo fratello e non ci vai a parlare per tutto il giorno.
0: Ma tra l'altro, cosa stai lì dall'altra parte della piscina e dici: ma cavolo, qual è mio fratello, non mi viene a salutare?
1: No,
0: vai tu, no?
1: No, folle, veramente follia.
3: Ciao, sono Matilde da Belluno. Il momento horror è quando ho visto un sacchetto muoversi e ero in doccia, ma in realtà era solo una goccia d'acqua sulla ciglia. Ciao.
1: Stiamo morendo.
0: Ma dai, ma è bellissimo questo messaggio,
1: bellissimo.
0: È un po' romanzato, spero, non può essere la verità.
1: Non
0: dai.
1: Lo so, diccelo se è la verità.
0: Dai,
1: perché
0: c'è un sacchetto di plastica e una goccia d'acqua.
1: Bellissimo.
0: Visto che abbiamo aperto questa scia, chiudiamo al volo con il messaggio di Nicolò che dice: quando stavo andando a letto e vedo quest'ombra e penso che fosse la mia, ho pensato che fosse la mia ombra fermo, ma l'ombra si muoveva e andava avanti da sola.
1: Beh, questo è veramente horror.
0: Sì. Mamma mia, va bene.
1: Beh,
0: dai, direi che per ora di horror ce n'è stato abbastanza. Se volete unirvi, aspettiamo anche il vostro.
4: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Dua Lipa, Love Again su R101 nel chill, che è il nome del programma e anche lo stato d'animo che ci accompagna con
1: sì,
0: Yolanda.
1: Eh sì, devo dire che in questo momento è proprio chill ai massimi livelli, perché ci stiamo divertendo tantissimo.
0: Ci stiamo divertendo tanto, è vero, e c'è ancora un po' di risata che arriva dall'audio, dal vocale di un'amica che abbiamo già preascoltato fuori onda e che ora ci rigustiamo insieme.
2: Ciao ragazzi, il mio è stato un horror vero. Allora, sì, ero seduta su un marciapiede fuori dall'auto, in coda a Bastia per prendere il traghetto per tornare in Italia, sì, e a un certo punto una flatulenza di almeno 3 secondi, un odore, convinta che fosse una bambina che c'era lì vicino. E già ero preoccupata, cioè insomma, puoi immaginare, no? Mi giro, non era la bambina, era la mamma.
0: Wow, che spettacolo, che spettacolo.
1: Stiamo morendo.
0: Sì, secondo me anche lei stava morendo
1: mamma
0: all'inizio.
1: Mamma mia, povera, questo è veramente un momento horror della settimana. Per ora, secondo me è al primo posto nella mia top 3
0: di quelli che abbiamo sentito. Sì, questo sì.
1: Atroce.
0: Mi fa venire in mente quando magari sei in ascensore con qualcuno e capita quella situazione in cui magari poi sei in 5, non in ascensore, ti giri, ci sono le facce che guarda, ma che è stato tu.
1: Beh, secondo
0: stato
1: me lì è peggio se tu sei da solo, fai quello che
0: entra
1: devi
0: qualcuno,
1: fare.
0: Entra qualcuno, è vero. E tu a quel punto dici, scusami, dal mio piano devo uscire, c'è anche tu. Questi erano, era il vostro momento horror, cioè quel momento un po' difficile, horror
1: sì,
0: impegnativo della settimana appena passata che ci state raccontando. Se volete unirvi anche voi,
1: 331 80 90 101. Arriva questa bella novità, Biagio Antonacci e Safe Spiritual.

0: E al ritmo di Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na su R101 nel chill.
1: Nel chill con Leonardo e Yolanda, tra poco arriva puntuale come ogni ora la canzone che ti fa stare bene. Restate con noi.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
7: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Si torna indietro nel tempo con un ricordo che tirate fuori con la canzone che ti fa stare bene, da richiedere molto facile.
1: Esatto, 331 80 90 101, questo è il numero, sentiamo chi c'è.
9: Ciao, sono Riccardo da Bologna e per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Drinking in LA dei Brabant 3000, perché mi mette sempre molta tranquillità. Ciao.

0: Dal 1997 i Brown Van 3000 Drinking in LA su R101, richiesta da voi.
1: Esatto, è la canzone che ci ha fatto stare bene al 3318090101. Vi ricordiamo che tutti voi potete richiederla a questo numero con una bella nota audio, perché così sentiamo la vostra voce. Se vi va anche di spiegare perché volete quella canzone in particolare, non fa mai male, direi.
0: Se volete richiedere una canzone e non avete una canzone in mente, vi ricordiamo anche il nostro sito r101.it con una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene, non solo da richiedere, anche proprio da ricordarvi per la vostra vita. Magari una sera vi mettete a cucinare, pulite casa, e vi mettete delle canzoni che scoprite sul nostro sito. Poco fa, nel momento horror, abbiamo parlato del tuo momento horror.
1: Il mio momento horror di questa settimana è stato un treno in ritardo di 100 minuti e praticamente
0: letteralmente,
1: esatto, mi sono stupita perché a un certo punto sembrava che stessimo per andare avanti e poi in realtà siamo tornati indietro.
0: Cioè, si è fermato il treno, invece di aspettare lì è tornato alla stazione di partenza.
1: Sì, è tornato alla stazione di partenza. Pensavo che non fosse possibile, invece è venuto in nostro soccorso un amico che ci spiega perché.
2: Buonasera, ho appena finito di lavorare, faccio il macchinista ferroviario, salgo in macchina e voi mi parlate ancora di lavoro. Comunque può succedere, perché se dovessero essere problemi in linea più avanti, veniamo autorizzati alla retrocessione, quindi a tornare indietro.
0: Vedi. Quindi se ci sono problemi più avanti, nelle stazioni dopo, magari qualcos'altro, tu puoi tornare indietro.
1: Vedi, ci sta, erano tutti un po' confusi, era facilissima la risposta.
0: Sì, però comunque quando sei lì e non lo sai, poi devi aspettare 100 minuti.
1: Diciamo che la gente si scalda fin troppo in fretta, cioè molta
0: fuori
1: calma.
0: Onda mai raccontato,
1: sì.
0: Mai raccontato, una storia divertente. Va bene, abbiamo chiuso così questo momento horror che ritireremo fuori magari nelle prossime settimane. Tre canzoni per chiudere l'ora, la prima è di Rihanna.

0: sabato sempre nel chill con Leo e Yolanda.
1: Sì, direi che siamo insieme da un po' in questo mood molto rilassato, molto sereno, il mood giusto per il sabato sera.
0: Esatto,
1: anche... e non può che continuare così.
0: Un'oretta ancora fino a mezzanotte in diretta in radio, in TV, anche sul canale 67. E nel frattempo la musica invece riprende dai Muse. Questa è Uprising per ricominciare.

0: L'energia dei Muse Uprising qui su R101. Se la palpebra calava un po' perché veniva un po' di sonno,
1: adesso
0: qui si è aperta, si è spalancata.
1: Anzi, forse hanno addirittura ballato ascoltandola.
0: Possibile,
1: saltato
0: possibile.
1: Sicuramente. Io ho saltato.
0: Hai saltato? Sì, sì, magari chi guida no.
1: Ma chi guida no, anzi, mi raccomando. Però
0: mani
1: potete sempre accostare e ballare.
0: E ballare, oppure potete ballarla comunque interiormente, dai, sempre
1: nella
0: bello.
1: Testa.
0: Nella testa.
1: Sì, sì, mentalmente.
0: Testa.
1: Ballare mentalmente ci devo ancora provare, sai?
0: Beh, senti. Nel chill.
1: Bravo, nel chill.
0: Nel
1: dubbio, sempre, sempre nel chill.
0: No, sai, chi diciamo se la passa un po' meno nel chill. Leggevo che l'aeroporto di Catania, per una nuova nube di cenere alta 4 km dall'Etna, è fermo, chiuso fino a domani alle 12.
1: Aia.
0: Poi magari cambierà la situazione da qui a domani mattina.
1: È un horror
0: questo. E questo è un altro horror, esatto, è un po' un momento horror. No, dopo il periodo di quest'estate in cui qualche giorno, più di un giorno era stato chiuso, tanti altri nuovi voli trasferiti verso altri aeroporti siciliani, quindi magari qualcuno all'ascolto doveva prendere un volo, non lo so, da lì, o doveva tornare, andare a Catania e non lo può fare.
1: In questi casi si rimane in aeroporto, si torna a casa, si dorme lì?
0: Probabilmente le compagnie aeree ti danno forse una notte in hotel.
1: Ah,
0: forse.
1: Se c'è anche la colazione,
0: a quel
1: ci
0: punto
1: penso.
0: Tu dici...
1: Ci penso.
0: Può durare un giorno in più questa cena.
1: La colazione in hotel è una delle mie cose preferite in assoluto.
0: Ma dai, chiudiamo questo capitolo. Ovviamente se siete lì in zona fateci sapere come state gestendo la situazione. Ne apriamo invece un altro che portiamo avanti fino a mezzanotte. C'è il momento un po'
2: più bello
0: della gente della notte.
1: Sì,
0: Eh sì, perché l'ora ormai è abbastanza tardina.
1: Si presta, diciamo. Sì, sì, è vero. Beh, sì, noi ci rivolgiamo a tutti coloro, a tutti voi che vivete queste ore notturne, per chiedervi che cosa fate durante la notte.
0: Esatto, domanda molto semplice. Come state finendo questo sabato? Se siete in giro, magari state andando a ballare con qualche amico. Se siete a casa, se lavorate, perché tanti di voi lavorano. Se magari ci state ascoltando da fuori città, quindi da una casa diversa dalla vostra, se siete andati fuori un weekend.
1: Esatto, siamo curiosi, quindi 331 80 90 101 i vostri programmi.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: La nuova di Miley, Buzz Persuades, qui su R101 nel chill, che è uno stato d'animo ma è anche il nome del programma.
1: Esatto, eh? In vostra compagnia Leonardo e Yolanda fino a mezzanotte. Si parla dei vostri programmi, di voi, di quello che fate, da dove venite, dove state andando o magari siete rimasti a casa tutta la sera.
0: Voi gente della notte, che combinate in questo sabato? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buonasera, sono Marco, rientro da Capua dopo aver passato mezza giornata insieme a mia figlia, una volontaria dell'esercito italiano. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Volontario dell'esercito italiano, ok, quindi è tornato da capo. Beh, belle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, bello, poi è stato con sua figlia, quindi sicuramente sarà stata una bellissima giornata insieme.
0: Un bel weekend di famiglia, niente male. Sentiamo un altro.
3: Ciao ragazzi, è la prima volta che mando un audio in radio, ma solo per dirvi, perché ho appena ascoltato il vostro messaggio, per dirvi che vi sto ascoltando dalla mia macchina. Torno adesso dall'ultimo matrimonio dell'anno, faccio la fotografa ai matrimoni, è l'ultimo matrimonio dell'anno ed è bellissimo comunicarlo al mondo, sono felicissima. Ragazzi, buona serata.
0: Ciao. Cioè l'ultimo matrimonio del suo lavoro?
1: Eh sì, penso di
0: sta
1: sì.
0: Facendo, ok.
1: Beh,
0: dell'anno.
1: Immagino che sarà stata un'estate bella impegnativa, bella piena di lavoro, quindi adesso forse andrà in vacanza la nostra amica.
0: Mi auguro di sì, oppure inizierà, non lo so, a fare fotografia alle lauree che ci sono a ottobre o altri
1: può
0: eventi.
1: Essere, può ecco. Essere. Sì, è vero, alla fine le foto servono sempre, quindi non rilassarti troppo, dai.
0: Un po' di vacanza poi si riprende.
1: Subito,
0: carichi.
1: A manetta.
0: Sombr, questa è My Body Isn't Ready. Enjoy the music.

0: I like you, ma but my body isn't ready. Canta Sombra su R101.
1: Esatto, e noi vi chiediamo quali sono i vostri programmi per questo sabato sera al 331 80 90 101. Continuate a scriverci.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Erano i Tiro Mancino con Due Destini qui su R101, sempre rigorosamente nel chill.
1: Sempre nel chill, bravissimo.
0: E sempre con Leo e Yolanda.
1: Esatto, e siamo in vostra compagnia fino a mezzanotte. Vi stavamo un po' chiedendo quali sono i vostri programmi per la serata, magari tra poco ci torniamo. Voi nel dubbio continuate a scriverci, anzi se possibile mandarci qualche messaggino vocale al 331 80 90 101. Nel frattempo
0: vi aggiorno un po' sullo sport. Magari qualcuno di voi ha avuto una giornata piena, si è perso un po' gli avvenimenti di oggi. C'è stato il GP di Azerbaijan a Baku, vinto da Russell della Mercedes, secondo Verstappen e terzo Aigar. Leclerc invece della Ferrari quarto e quinto invece Antonelli, italiano della Mercedes. E poi c'è stata la Nations League. Ieri l'Italia di calcio ha perso purtroppo 2-0 col Belgio. Questa
1: l'ho vista,
0: sera
1: sai?
0: L'hai vista, eh?
1: Sì.
0: L'hai vista, infatti.
1: Forse porto sfortuna io a questo punto. Non lo so.
0: Come è stata? Perché io non l'ho.
1: Ah, tu non l'hai vista?
0: No, non bene.
1: Allora, forse questa combo, io che non l'ho vista, cioè io che l'ho vista e tu che
0: però
1: non l'hai vista.
0: Ma giocato male, ho letto.
1: Ma sai, questo io non so giudicarlo, sinceramente.
0: La palla chi ce l'aveva? No, io loro.
1: È molto difficile rispondere a questa domanda. Per me è quasi un horror.
0: È quasi un horror.
1: Sì, però vabbè.
0: Come dire il fuorigioco.
1: L'importante
0: no?
1: È l'impegno, secondo me.
0: Sì, insomma, vabbè.
1: Ma
0: dai.
1: Sì.
0: Che c'è stato? No, questa sera invece.
2: Stiamo morendo.
0: Sì. Questa sera invece Inghilterra-Spagna, la partita più di punta. La Spagna che ha vinto in rimonta 3-2. In attesa poi dell'Italia che giocherà con la Francia nei prossimi giorni. Tornando, lo dicevamo poco fa, ai vostri programmi di serata, voi gente della notte in attesa di vocali, leggo questo bellissimo messaggio di Lucia. Che dice: ciao R101, io vi ascolto letteralmente nel chill, sulla terrazza condominiale, sotto le stelle e voi in sottofondo. Spero di esprimere un desiderio. Quindi probabilmente aspettando una stella cadente.
1: Che
0: se
1: bello,
0: c'è.
1: Wow, mi hai portato lì con questo messaggio.
0: Vero,
1: grazie.
0: Anche io mi immagino, non lo so la città che non ce l'ha detta, ma un tetto in cui si vedono le luci della città.
1: Magari al mare, possibilmente.
0: E le luci anche sopra, quello del cielo stellato. Bring the action. Bring the action.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Abbiamo ritirato fuori un'altra bella canzone che ci sta bene nel sabato sera nel chill. Blanco e Sfera e Basta, Mi fa impazzire, qui su R101.
1: Una piccola chicca per voi, sì, stasera sì, è un po' così perché ovviamente siamo in relax, siamo tra amici e si parla un po' dei vostri programmi del sabato sera e in realtà ci siamo fatti delle domande.
0: Tutto è partito in realtà un po' dal messaggio della nostra amica poco fa che ci ha raccontato di questa sera in relax nel chill sulla sua terrazza condominiale guardando le stelle e ascoltando noi in sottofondo. E da lì ci è venuto da pensare in effetti che non è necessario il sabato e la domenica dover fare
1: cose.
0: Chissà cosa.
1: Esatto, cioè nel senso è molto blasonata questa idea che il sabato sera in particolare è la serata per fare un po' festa, uscire, fare tardi, andare a cena fuori, organizzare cose. Però non è detto.
0: Cioè, nulla ti vieta di prenderti un libro e metterti sul divano. Magari se lavori anche tanto durante la settimana, a maggior ragione hai voglia di riposarti un po' o di stare un po' da solo per i cavoli tuoi.
1: Cioè una serata proprio serena all'insegna del relax, della tranquillità, magari anche senza vedere nessuno, ci sta. E cioè non è che siamo obbligati a questa socialità per forza.
0: Una serie TV, un film. Un qualcosa sicuramente, oppure magari fare cose durante il giorno, no? Magari ti svegli presto, vai a far colazione fuori la mattina con amici, fai un pranzo,
1: ecco.
0: Non per forza non far niente durante il giorno, ma far solo la sera nel weekend.
1: Guarda, io mi sento molto così, cioè sono molto affine alle persone che si svegliano presto e fanno cose durante il giorno.
0: Io mi sveglio tardi, però poi qualcosa cerco di fare durante il giorno. Vai, c'è Senna Spyro. Enjoy the music.

0: voce Sienna Spyro con Great Expectation, quelle che abbiamo per la richiesta musicale.
1: Sì, della canzone che ti fa stare bene. Tra poco qui su R101 con Leonardo e Yolanda ce l'ascolteremo tutti insieme.

0: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
2: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: Magari sarà la tua voce a richiedere questa canzone, quella che ti fa stare bene in chiusura nel chill di questa serata.
7: Eh sì, 331 80 90 101, sentiamo chi c'è stasera.
8: Sono Antonella, la canzone che mi farebbe stare bene è Mbop degli Hanson.

0: Gli Hanson con Mbop, canzone che ti fa stare bene, ritrovata su R101. Loro, tre fratelli, vengono da Tulsa in Oklahoma. Questa canzone del 97.
1: Abbiamo anche scoperto che questo titolo particolare è nato in realtà un po' per gioco tra loro tre. Lo usavano questo suono per fare le prove delle armonie della canzone.
0: Ok.
1: E alla fine è diventato sia il ritornello che il titolo.
0: Hai visto?
1: E secondo loro descrive benissimo il brevissimo lasso di tempo in cui la vita ti passa davanti e svanisce.
0: Bella questa immagine, è vero? Cioè non... Così, fugge, capito? Ti passa davanti.
1: E poi è buffo che l'hanno proprio identificato in un suono che in realtà è una cosa che hanno inventato loro. Cioè non esiste, non vuol dire niente. Però loro gli hanno attribuito questo bel significato in realtà profondo.
0: Bello andare dietro anche i nomi di tante canzoni. Si scoprono delle cose molto personali degli artisti o delle band che hanno prodotto quella canzone. Era l'ultima che ti fa stare bene per questa sera nel chill con Leo e Yolanda. Torna domani mattina con il fantastico Weekend di Raja. E poi la ritroveremo anche noi, la canzone che ti fa stare bene domani.
1: Eh sì, perché domani ci ritroviamo anche noi, vero?
0: Esattamente, esattamente. E va bene, come sempre ci sono tre canzoni per chiudere quest'ora. Vi ricordo anche al volo, vi ricordiamo anche al volo il nostro sito R101.it.
1: Potete trovarci un sacco di cose, un sacco di curiosità. Quindi se volete dare un'occhiata, datela sempre.
0: Intanto Daft Punk, Get Lucky.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Voci di Emma e Fabri Fibra a chiudere il nostro appuntamento di questo sabato.
1: Eh sì, nel chill per stasera, finisce qui, ma in realtà il chill continua.
0: Il chill continua sempre. Esatto, e domani dalle 20 ci ritroviamo con Yolanda.
1: Esatto, e anche con Umberto.
0: Con Umberto Aniceto in regia. Grazie a tutti quanti voi, vi auguriamo una buona notte, una splendida domenica e domani siamo qui.
1: Ciao!
0: Ciao, alla prossima!
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo in generale stabile o soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Qualche nuvola più estesa in giornata sulle Alpi occidentali e nelle zone interne del sud e della Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo nei valori massimi, oltre i 26 gradi al centro-nord e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Ulala! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina! Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shut up.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

là là! La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me.